Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io sono

Un saluto a tutti e a tutte, ben ritrovati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto, appuntamento con le manipolazioni e contaminazioni intergenere, trip hop, elettronica, nuovo jazz e tanto altro. Attenzione appunto alle contaminazioni, si spazia molto tanto a livello spaziale quanto a livello temporale. E continuiamo un po' a ripercorrere l'estate appena trascorsa e lo facciamo attraverso tutta una serie di nuove uscite tra singoli e album, insomma questa sera prediligendo in particolare la dimensione più elettronica, ma comunque non solo. Partiamo dalla rielaborazione speciale del celebre brano di Nightmares on Walks, ovvero You Wish, un pezzo che però questa nuova versione viene di fatto stravolta l'atmosfera chill out e trip hop, insomma, dell'originale, con inserendo un utilizzo decisamente più marcato di distorsioni calde e un'attitudine in qualche modo vagamente, diciamo, vintage e psichedelica, il tutto con la presenza di dinamiche corali, tastiere d'organo e un arrangiamento vocale molto bello e guidato come sempre dalla splendida voce soul di Moses. Il risultato quindi è una versione quindi di You Wish, appunto la versione Abbey Road Fuzz Gospel Version, e ovviamente lui è sempre Nightmares on Walks, e questo è Desert Caravan.

E sempre questo mese è uscito anche il secondo album dei Tandy, che sono un eclettico duo britannico già sentiti spesso qui su Desert Caravan, duo composto dalla cantante Jess Berry e dal polistrumentista e anche batterista Graham Godfrey. Il pezzo che andremo a sentire quindi da questo nuovo lavoro, Coco Acaio, il titolo di questo album. Nel pezzo che invece andremo a sentire, questo duo dei Tandy hanno unito le forze con il produttore polistrumentista che di fatto cofirma un po' l'intero progetto e in più in generale tutto l'album, ovvero Regalado. E in più, sempre questo pezzo, questo Run, vede anche la partecipazione di un cantautore chitarrista statunitense che risponde al nome di Ian Santillano. E quindi loro sono Tandy e questa è Run.

col nuovo lavoro di Tandy, andiamo un po' indietro nei mesi, andiamo all'inizio dell'estate, andiamo a giugno, infatti andiamo a sentirci un singolo collaborativo nato dalla mente di Dai, che è uno dei produttori forse più iconici dell'hip hop e dell'R&B contemporaneo, e realizzato insieme all'etereo e spesso sentito qui su Desert Caravan cantautore Moses Sumney. In più alla questa partecipazione si unisce anche il rapper e regista Metz. Il risultato di tutta questa partecipazione è questa Find Me.

Io vi ricordo che siete sempre sintonizzati su Desert Caravan, appuntamento del lunedì sera di Radio Onda d'Urto dalle 22 alle 23. Questa puntata, come tutte le precedenti, è possibile anche riascoltarle tramite podcast. Basta andare sul sito della radio, poi downloadare le varie puntate. Ogni settimana comunque tengo aggiornato il profilo, così anche per dare un'occhiata alle varie scalette. Continuiamo con le collaborazioni, in questo caso tra il super produttore Everything Is Recorded e il leggendario bassista post-punk Ja Wubble, storico membro fondatore dei Public Image. E giusto per capirci, quindi i due hanno collaborato, il risultato è un EP dal titolo Cut Off Your Noise, e noi andremo a sentirci proprio la title track, e lui è Everything Is Recorded.

Continuiamo con le novità, continuiamo con le collaborazioni, incontriamo tre pesi massimi della musica elettronica e della bass music contemporanea, come Sam Binga, colonna portante della scena di Bristol, Machine Headroom, produttore statunitense, maestro nel combinare hip hop, underground, juke e EDM, e a questi due super pesi massimi, come dicevo prima, si unisce anche Cesco, talentuoso produttore italiano, noto per il suo sound minimale è un po' oscuro. Il risultato è un EP dal titolo Niche, e da questo EP noi andiamo a sentirci Run It Up.

continuiamo con le novità estive, in questo caso un remix curato dal produttore pioniere della house canadese Jacques Green, e che ha remixato un pezzo di Harlow Parks, ovvero Heaven.

dopo il remix di Heaven di Arlo Parks, la volta di un collettivo franco-algerino che devo dire sto ascoltando tantissimo. Sto parlando degli Acid Arab, in grado di fondere perfettamente la musica elettronica occidentale, in particolare acid house e techno, con le sonorità tradizionali del mondo arabo e nordafricano. E appunto loro sono Acid Arab, che a giugno hanno pubblicato un album da titolo Resonance, e questa è Saddam.

e quindi loro erano Acid Arab. Continuiamo con qualche novità. Sul finire di agosto è uscito Never Enough Versions, ovvero un album di remix con cui la band, la storica band hardcore di Baltimora dei Turnstile, ha completamente reinventato il proprio disco dello scorso anno. Da questo lavoro noi ci sentiamo un pezzo remixato, manipolato, diciamo, da Fortet, ovvero Look Out For Me. Loro sono Turnstile nella Fortet version.

Nelle scorse settimane è uscito un altro remix, questa volta di un pezzo del raffinato duo milanese trip hop dark wave dei Pindar, duo composto da Cecilia Mirandoli e Max Terenzi. Un remix curato dal super leggendario produttore musicista scozzese Howie B. Il risultato appunto è stato il pezzo che abbiamo appena finito di sentire, Neiko. Continuiamo con questa punta di Desert Caravan, riprendiamo anche l'ultimo Distance in Static di Bonobo, e questa è Drift.

dopo, boh, no, andiamo a sentirci un'altra novità, qualcosa pubblicato sempre questo mese, un mini EP di 5 tracce firmato dal produttore britannico Catch 92, il titolo di questo EP è Beacons, da cui ci sentiremo la title track, e lui è Catch 92.

Ormai siamo quasi giunti alla conclusione di questa puntata di Desert Caravan, di questa serata in compagnia di Desert Caravan. Lo facciamo con un pezzo bomba, sto parlando di Exterminator dei Primal Scream, un pezzo manipolato addirittura dai Massive Attack. Questo remix, a dire il vero, risale addirittura al 2000, ma è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione questo mese con la pubblicazione ufficiale del suo audio digitale restaurato e condito anche dall'annuncio del tour celebrativo proprio dei Primal Scream dedicato al leggendario album Exterminator. E quindi non ci resta altro che sentire proprio questa versione dei Massive Attack di Exterminator dei Primal Scream.

Ed è il Massive Attack che remixano i Primal Scream. Passiamo alla collaborazione sempre made in Bristol tra Tricky e Mitch Sanders. I due si hanno pubblicato il loro nuovo album in coabitazione, però Different When It's Silent, a luglio, e quindi con questo connubio tra Tricky e Mitch Sanders io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre dalle 22 alle 23, sempre in compagnia di Zer Caravan. Ciao a tutti, buonanotte.

cosa vuoi? Tito, ti dico una cosa, questo muro è alto, ma potremmo anche abbatterlo. È una risata, tutto quanto cambierà. La nostra grande forza. Tito, che cos'è?

chiesto appena dopo le nozze. Nonostante il mal di mare che le torceva le reni, lo avrebbe seguito su tutte le rotte, tutte le volte. E quando lui tornava dai viaggi di notte, avvicinando lo scafo e parlando al liveggio, lei lo avvistava dalla finestra interrogando la coltre da cui si vedeva l'arrivo e l'attracco del peschereccio. E nonostante i 30 anni che parevano un'era, lei lo attendeva ancora la sera e svaniva l'intera candela. E non sai mai quando torna chi lavora nel mare, quando ti abitui all'assenza, rieccolo lì che compare. E rimanevi in attesa del suo sorriso frugale, come se l'acqua ed il sale lo trattenessero in zone lontane. Ogni volta chiedeva, e questa volta che fa? Forse era una domanda scema, una cantilena che diceva, resti

0: fai? I marinai tornano tardi. Decorava la tavola bianca con qualche fiore del posto. Al centro un vaso d'acqua e dentro un ramo di bosso. Apparecchiava sempre per due col mare di sforo. Ho l'occhio allenato a cogliere tutti i movimenti nel porto. Poi finalmente eccolo apparire, la punta di un monte. Appoggiato coi gomiti alla balaustra del ponte. La luna riversava sull'acqua piatta una luce rifratta che scendeva calma, carica di polvere dovata. Sì che lui le raccontava ciò che aveva visto fra le onde. La costa di rocce che si stende fra Genova e Dolone. O il manto bianco alle falde delle Azzorre. Le baracche di zinco imbiancate di calce nel meridione. Le zattere esplodono ovunque ad aprile. Ma tu non farti ingannare, le parole sanno come tradire. Questo è un mestiere pessimo, qualche scoccio colpisce. Per il resto è solo fatica, una solitudine che annichilisce. Prendo in prestito i tuoi occhi, disse lei scortese. E il velo del vento lambiva le vie del paese. E si portava via le speranze di stare insieme. E le riportava la speranza di poterlo rivedere fra un mese.
1: Resti o vai? Che fai? Che fai?
0: Sì, sì, sì, sì. Poco tempo e partiva, lo vedeva sparire all'aurora. E lei seduta in poltrona lo immaginava intagliare la bruma. Verso porti e moli, a 30 nodi, nuovi soli. Oppure lottare contro muri furiosi di schiuma. E sarebbe tornato, sì, sarebbe tornato. E sarebbe riuscito a stupirla ancora. Come l'ultima volta che è tornato a tarda ora. Le aveva portato in regalo un vestito da sposa di Cefalonia. Sempre via suo marito, beato lui che viaggia. Dicevano le donne salutandole sulla terrazza. E lei che annuiva pulendo il parapetto di ferro. Su cui il vento lasciava sempre un leggero velo di sabbia. Si era abituato al paese di pochi focolari. A vederli in attesa qualche turista chiedeva ai locali: cosa fa quella vecchia la sera con gli occhi sul porto? Rispondeva: aspetta che il marito torni dal mare. Dal mare. Sono 10 anni che è morto.
1: Vai, che fai? Che fai? Resta
0: quando

Siediti qui, capitano, accanto a me in questa parte di cielo, dove non siamo e ci siamo, e siamo insieme preghiera e pensiero.

Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, buon inizio di fine settimana, il primo di ottobre, siete su Radio Onda d'Urto, oggi sabato 3 di ottobre, tra poco cominciamo con l'informazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, iniziamo con le prime pagine dei quotidiani in edicola, proseguiremo con la puntata odierna di Storia di Classe, poi il GR seguito dall'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi naturalmente dalle rassegne stampa, prima la rassegna stampa nazionale dalle 8.30 alle 9.15, poi la rassegna stampa locale dalle 9.15 fino alle 10.10 minuti, quando inizia invece l'intrattenimento musicale di metà mattina con la compagnia dei Gatti Neri. Questi i nostri programmi nelle prossime ore, tra pochissimo le prime pagine dei quotidiani qui su Radio Onda d'Urto.

sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 8 e 6 minuti di sabato 3 ottobre, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina che anticipano i temi della rassegna stampa, quella nazionale, lo dicevamo poco fa, alle 8.30, quella locale alle 9.15. Vediamo i titoli scelti dalle redazioni dei quotidiani, partiamo da quelli nazionali italiani per questa mattina, partiamo dal Manifesto che guarda alla Spagna con un'apertura che è uno dei soliti giochi di parole, questo particolarmente diciamo riuscito ma anche arguto. Questa mattina il Manifesto infatti guarda la Spagna e quindi alla bocciatura dei decreti sul diritto all'abitare che il governo di Pedro Sanchez ha proposto per provare a fermare l'ondata di mobilitazioni di massa di questi giorni dopo lo sfratto della sindacalista 87enne Mari Carmen nel quartiere del Retiro a Madrid. Sono stati bocciati in particolare con i voti contrari degli indipendentisti catalani di centrodestra conservatori, quelli di Puigdemont per capirci, Junts per Catalunya. Allora il Manifesto guarda alla Spagna, in particolare a Pedro Sanchez che infatti si guadagna l'immagine di copertina, la foto di copertina del Manifesto, e il titolo è Idealista. Idealista è anche quella piattaforma di ricerca di casa e di immobili online che è spagnola, e quindi e questo è il gioco di parole del Manifesto di questa mattina. Idealista, il diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita in Spagna, Pedro Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare contro l'ultimo governo progressista dell'Unione Europea, i catalani padronali dell'esule Puigdemont. Elezioni a fine novembre, la grande accampada di Madrid rilancia già oggi. Sono previste infatti non solo manifestazioni nella capitale in Spagna, ma in 50 città di tutto il paese. Sono previste manifestazioni per il diritto alla casa nel contesto, appunto, dicevamo, di questa grande mobilitazione per il diritto all'abitare che si è innescata in questi ultimi giorni dopo lo sfratto poliziesco della 87enne Mari Carmen nel quartiere del Retiro a Madrid, con quell'immagine di Mari Carmen che viene portata fuori di casa sua dalla polizia in barella. E poi come seconda apertura anche sul Manifesto abbiamo la politica di palazzo, come sulla gran parte degli altri quotidiani. Dimenticavo di citare il commento di Marco Bascetta rispetto ai movimenti non solo in Spagna ma anche a Berlino e pure in queste ore in Francia. Marco Bascetta scrive: Europa, i movimenti sociali si fanno corpo politico. E poi abbiamo anche Filippo Ortona dalla Francia che scrive: la rivolta francese, blocchiamo tutto, gli studenti medi restano nelle strade. Questo è invece l'articolo di cronaca rispetto alle mobilitazioni, anche queste di massa e combattive radicali degli studenti, soprattutto gli studenti medi, in Francia in queste ore. Dicevo, poi come seconda apertura il Manifesto riporta la politica di palazzo come gli altri quotidiani. Schlein a Conte: ho il doppio dei voti, la leader del Partito Democratico sul programma uno non ne vale uno, la replica sulle armi gli elettori sono con me, dice Giuseppe Conte. Insomma, la bega nel centro-sinistra su chi sarà il candidato o la candidata premier per le elezioni politiche nel 2027. Pare insomma che nel campo largo diciamo la strategia scelta, o quantomeno la tattica scelta per cercare di ampliare i propri consensi e far accrescere le intenzioni di voto nei propri confronti verso le elezioni politiche, sia quelle di contendersi a colpi di dichiarazioni e di attacchi reciproci il ruolo di candidato o candidata premier. Questa diciamo la tattica scelta sembra finora dal campo largo per cercare di avere ragione alle prossime elezioni politiche sul centrodestra e sulla destra meloniana e vannacciana pure a questo punto. Poi ci sono altre notizie in taglio basso sul Manifesto: manovra incerottata, parliamo di politica di palazzo ma guardando alla maggioranza e al governo. Il ministro dell'economia Giorgetti tira il freno e chiede flessibilità, poi il conflitto in Iran, in arrivo navi da guerra USA con 2000 Marine, la crisi energetica, Trump piega l'Europa, sbloccate le scorte, si parla delle decisioni delle G7, dove la decisione presa è stata quella di immettere nel mercato 100 barili per sostenere i costi alle stelle dell'energia. E andiamo ora, cambiamo giornale, andiamo sulla prima pagina del Domani. La prima pagina è sul campo largo, Schlein non incassa più e attacca, caro Conte ho il doppio dei voti. La segretaria del Dem replica dopo le frasi del leader del Movimento 5 Stelle, uno non vale uno, generosi sì ma non ingenui, dice Elly Schlein. La sfida in vista delle primarie è iniziata ed è scontro sulla presenza di Renzi nella coalizione. Intanto il governo dà il via libera allo scostamento da 14 miliardi spese per armi ed energia. In taglio basso anche sul Domani abbiamo poi Sanchez, quindi la Spagna. Sanchez in bilico, vendetta della destra, il governo battuto in Parlamento sui decreti casa, Spagna verso le elezioni anticipate. Abbiamo poi Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria del PD rivendica la guida della coalizione, il presidente 5 Stelle, primarie senza alternativa, dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Poi c'è Giorgetti, prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, spiraglio UE. E anche su Repubblica, Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi dimissioni, ipotesi elezioni anticipate, finisce così il dibattito parlamentare che avrebbe dovuto portare ieri il congresso spagnolo ad approvare il pacchetto per la casa dopo le proteste e le mobilitazioni di massa per il diritto all'abitare, questo lo aggiungiamo noi, Repubblica non lo scrive. E abbiamo poi in taglio basso il tema del G7 dell'energia, al G7 vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, dice Claudio Tito su Repubblica, paesi europei si piegano al diktat di Donald Trump e attraverso una riunione d'emergenza del G7 concordano il rilascio complessivo dalle riserve di 100 milioni di barili di petrolio, in cambio ottengono la rassicurazione da parte del presidente americano di non bloccare l'export di diesel, l'obiettivo è quello di calmierare i prezzi dei carburanti. Andiamo ora sul Corriere della Sera, manovra sì all'extra deficit, il G7 intanto sblocca le riserve di diesel egregio, l'Unione Europea cede alle richieste di Trump. Così l'apertura del Corriere della Sera, che poi trova spazio anche per Schlein che va all'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno, e la leader del PD attacca anche Meloni, ha fallito. E poi abbiamo la Spagna pure sul Corriere della Sera, Sanchez battuto in aula sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, rabbia nelle piazze, possibili elezioni anticipate, persino il Corriere della Sera riesce a citare le proteste che hanno portato Sanchez a proporre questo pacchetto di norme sulla casa e sul diritto all'abitare, mentre Repubblica non lo fa perché in qualche modo diciamo pensa in questo modo di come dire di fare un torto a Pedro Sanchez, quindi omettiamo questo particolare. La Stampa, manovra, la minaccia dello spread, il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo, G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio. Poi abbiamo l'Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra del governo parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Abbiamo poi il Fatto Quotidiano, dal quale citiamo l'intervento del fumettista Michele Rec, Zero Calcare, sul DDL, cosiddetto sull'antisemitismo. Questo DDL è una censura, produrrà ancora più antisemitismo. La legge è sostenuta dallo stesso fronte che ha difeso Israele durante i massacri di questi anni, dice il fumettista. E poi abbiamo il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, 138,5%, Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza. Poi mossa contro il caro energia, dal G7 maxi rilascio di scorte, il petrolio va sotto di 100 dollari. E poi abbiamo Spagna, governo in bilico, bocciati i decreti sulla casa, avanza l'ipotesi di voto anticipato, così anche su Sole 24 Ore. Andiamo ora sui quotidiani locali, chiudiamo così prima di Storia di Classe, partiamo dal giornale di Brescia. Il giornale di Brescia titola così per quanto riguarda i temi locali: abbiamo l'incendio dell'azienda a Cazzago San Martino, la Tescoma, azienda in fiamme, fumo per chilometri. Questa è l'apertura del giornale di Brescia. Il Brescia Oggi apre con qualcosa che chiaramente connesso a quanto accaduto anche all'azienda Cazzago San Martino. Ambiente, paradosso Brescia, migliore sostenibilità d'Italia, ma la qualità del clima è a picco. Servizi e infrastrutture da primato per fronteggiare l'estate infinita. E poi abbiamo ancora inquinamento, ancora dalla Brescia Oggi, caso VTE, condanna confermata in appello per gli sversamenti, ricorderete, dei fanghi tossici. Poi abbiamo il Corriere della Sera d'Orso Bresciano: i prezzi ora tornano a correre, bollette, rifornimento e spesa, l'inflazione riprende a farsi sentire nei bilanci delle famiglie bresciane. AVS e Brescia Attiva polemici sull'aumento del teleriscaldamento. A2A si giustifica, siamo sotto i limiti. Poi anche il Corriere della Sera di Brescia mette in risalto il caso VTE, fanghi tossici nei campi, confermata la condanna all'amministratore della VTE. Chiudiamo con la prima pagina di Repubblica Milano. Repubblica Milano titola questa mattina: cemento e lobby dei costruttori, Sala Maiorino è scontro aperto. L'esponente Dem parla di fondi che la fanno da padrone, il sindaco replica: si tratta di una bufola. Cristina Tajani: questa giunta ha fatto tanto, ma muovere critiche non è lesa maestà. È tutto per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Ora storia di classe, poi il GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. A seguire le rassegne stampa, prima quella nazionale e poi quella locale, dove approfondiremo chiaramente tutti questi temi.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: my land.
1: 3 ottobre del 1967, dopo 13 anni di ricoveri, di guarigioni e di speranze, muore al Queen Hospital di New York, consumato dal morbo di Huntington, il folk singer Woody Guthrie. Registrato all'anagrafe con il nome di Woodrow Wilson Guthrie, nasce il 12 luglio del 1912 nella cittadina di Okemah, in Oklahoma. A 10 anni già si guadagna da vivere come manovale. Impara in quegli anni a strimpellare la chitarra e a comporre brevi filastrocche per il divertimento dei concittadini. All'arrivo della Grande Depressione nel 1929, Woody Guthrie diventa uno dei milioni di oboe e disoccupati costretti a spostarsi da un lato all'altro degli Stati Uniti alla ricerca di lavori precari. Le esperienze di quel periodo diventano una delle principali fonti di ispirazione delle sue ballate. La sua vicenda personale di artista on the road si intreccia con le grandi lotte operaie, con i movimenti dei disoccupati e i tentativi della sinistra rivoluzionaria statunitense tra gli anni 30 e 40 di organizzarsi e di offrire prospettive credibili alle grandi masse di quell'immenso paese. Woody Guthrie non è al di sopra delle parti, anzi è nella parte in lotta con i più deboli. Assieme ai suoi Almanac Singer garantisce presenza, sostegno e solidarietà alle azioni di lotta. Partecipa tra le altre cose a raccogliere fondi per la Repubblica Spagnola. Per non lasciare dubbi sul suo modo di pensare, incide sul legno della cassa armonica della sua chitarra la frase "This machine kill fascist", questa macchina uccide i fascisti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, deluso dalla litigiosità interna della sinistra statunitense, perseguitato dalla caccia alle streghe del maccartismo, cerca di sopravvivere come può, ma inizia a fare i conti con un nemico invisibile, la paralisi progressiva, provocata dalla malattia che lo ha colpito. Nel 1954 entra per la prima volta in ospedale e fino alla morte sarà un continuo entrare ed uscire. Quando il suo cuore cessa di battere, lascia in eredità al mondo un patrimonio musicale e politico di enormi proporzioni che influenza la storia popolare degli Stati Uniti. Si calcola infatti che sono più di un migliaio i brani da lui composti, destinati ad influenzare le generazioni successive dei folk singer nordamericani. La sua esperienza entra anche in un libro autobiografico del 43, Bound for the Glory, da cui nel 76 fu tratto l'omonimo film uscito in Italia con il titolo Questa terra è la mia terra. È proprio Questa terra è la mia terra, This Land is Your Land, è probabilmente una delle canzoni più importanti realizzate da Woody Guthrie, ripresa poi da decine di cantautori, il primo Bruce Springsteen. Quando muore, il vecchio compagno di avventure di lotte Pete Seeger e il figlio Arlo chiamano a raccolta amici e discepoli per celebrarlo degnamente con due grandi concerti. Il primo alla Carnegie Hall di New York, il 20 gennaio del 68, raduna probabilmente il meglio della musica statunitense. A Woody Guthrie è intitolata, tra le altre cose, la biblioteca della sua cittadina di origine, Okemah, il paese natale, e poi un'altra fondazione che ancora oggi finanzia la ricerca sul morbo che lo ha ucciso. Della sua musica, della sua vita dirà: io mi sono schierato con le mie canzoni, opponendomi fino all'ultimo respiro, alla mia ultima goccia di sangue. Sono qui per cantare canzoni che proveranno che questo mondo è anche il tuo mondo, e seppure ti ha colpito duro e ti ha fatto girare una dozzina di volte, non importa di che colore, di che taglia o di costituzione tu sia, io sono qui per te, per cantarti una canzone che ti faccia sentire fiero di te stesso e del tuo lavoro. E le canzoni che canto sono ideate da ogni genere di persone, soprattutto quelle simili a te.

0: 8 e 23 minuti di sabato 3 ottobre, Radio Onda d'Urto, il primo GR nel formato flash di quest'oggi. Partiamo dall'Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio, la richiesta di flessibilità del governo Meloni per il 2027-2028 è di 29 miliardi in tutto, 7 in meno del previsto e si concentrano sulle spese per la difesa, quindi le spese militari, e quelle per l'energia. 7 miliardi in meno di quelli previsti dunque pochi giorni fa. A tirare il freno è il ministro dell'economia Giorgetti, che parla di un contesto complesso con variabili imprevedibili dall'inflazione ai tassi e quindi chiede una manovra prudente. Continua intanto il genocidio per mano israeliana in Palestina. Nelle prime ore del mattino 5 palestinesi sono rimasti uccisi, altre persone gravemente ferite da un attacco aereo israeliano che ha preso di mira e colpito un condominio ovest di Gaza City. Il bombardamento inoltre ha distrutto diverse unità abitative e provocato incendi all'interno della struttura. Per quanto riguarda l'Iran, secondo Trump la guerra finirà dopo le elezioni di midterm di novembre. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, vaneggia il tycoon. Nel frattempo al G7 Trump impone agli alleati europei lo sblocco di 100 barili di petrolio delle loro riserve per far fronte al caro energia causato dalle guerre imperialiste, in particolare dall'aggressione israelo-statunitense all'Iran. Bocciati dal Parlamento spagnolo i decreti sulla casa proposti dal governo del PSOE di Pedro Sanchez, spinto dalle mobilitazioni di massa per il diritto alla casa degli ultimi giorni in tutto lo Stato spagnolo, dopo lo sfratto poliziesco dell'87enne sindacalista Mari Carmen dalla sua casa nel quartiere Retiro di Madrid. Nella capitale, a Puerta del Sol, prosegue la campada, mentre oggi in tutto il paese iberico sono previste almeno 50 manifestazioni per il diritto all'abitare. In Francia proseguono invece le mobilitazioni di massa e conflittuali di studenti e studentesse contro le pessime condizioni in cui sono ridotte le scuole pubbliche d'Oltralpe, una mobilitazione cui si sono uniti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico che protestano contro le proprie condizioni di lavoro e di vita. Dura la repressione poliziesca, da lunedì a oggi sono stati arrestati 5.000 manifestanti. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Nella notte attacchi russi hanno colpito un altro importante ponte della capitale ucraina Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi a quello Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel nell'oblast della capitale Kiev. Sono stati colpiti alcuni magazzini e ferite, secondo quanto riportano le autorità locali, almeno 4 persone. È tutto per quanto riguarda questa prima edizione in breve del GR di oggi sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. La prossima edizione stamattina alle ore 11, tra poco le rassegne stampa, prima l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.
1: Dei comunicati degli appuntamenti di oggi, sabato 3 ottobre 2026. Iniziamo con gli appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47 di Brescia, dalle 17 alla mezzanotte, un sabato aperto, collettivi, militanza, organizzazione e noi, il titolo dell'assemblea a partire dalle 18, e poi la sera torneo di scacchi, biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, organizza il collettivo Onda Studentesca dalle 17 alla mezzanotte, centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Le mobilitazioni nel milanese, alla mobilitazione contro i data center e intelligenza artificiale volano per il nucleare, organizza centro sociale SOS Fornace, e poi aderiscono una decine e decine di realtà. L'appuntamento alle 14.30 alla stazione delle ferrovie di Rho, lato via Magenta, il preconcentramento alle 13.30 alla stazione Garibaldi di Milano per la partenza collettiva. Altra mobilitazione a Milano, il concerto Divertimenti in Trio, un evento a difesa dei 150 alberi che il comune di Milano vuole abbattere al parco del Ticinello. Appuntamento alle 16.30 al portico del parco Chiesa Rossa a Milano, organizza il Comitato Difesa Ambiente Zona 5. veniamo adesso alla provincia di Brescia, dove anche qui c'è una iniziativa su data center e BES, Battery Energy Storage System. Cambieranno il territorio a Manerbio, l'appuntamento al piccolo teatro Piazza Cesare Battisti a partire dalle 17. Interverranno Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia. Modera la giornalista Barbara Appiani, organizza il comitato Salviamo il Suolo, Legambiente Lombardia e altre associazioni. Andiamo agli appuntamenti di cinema, gli appuntamenti del nuovo Eden, a partire dalle 16 Calle Malaga, a partire dalle 18.30 e poi anche alle 20.30 Serpenti, Calle Malaga è anche alle 21. Alle 16.15 Ketty c'è e poi la prima visione alle 18.15 in versione originale sottotitolata in italiano, organizzato con l'Associazione di Amicizia Italia-Palestina in collaborazione con Giovani Palestinesi d'Italia, Salitari per Gaza, Collettivo Darna Cinema ed Eco Raffi, che è l'appuntamento with Hasan in Gaza a partire dalle 18.15. Tutto questo al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Gli altri appuntamenti: il Colossal di Nolan, L'Odissea, è la proposta di questa sera alle 20.50 al Cinema Sereno. Coyote vs Acme è la proposta del Teatro Comunale di Cellatica alle 21. The Invite, Il piacere è tutto nostro, alle 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella. Paw Patrol alle 17.30, alle 21 The Invite, Il piacere è tutto nostro, è invece l'appuntamento con sono gli appuntamenti del Cinema Giardino di Breno, uguali a quelli del Teatro CTM di Rezzato, alle 17 Paw Patrol e alle 21 The Invite, Il piacere è tutto nostro. Concerto questa sera alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di Via Botticino di e con Laura Mantovi, chitarre e voci di Ombretta Ghidini con lo sguardo di Sara Poli, Clorofilla, una performance poetica per attrice, musicista e piante. L'ingresso a contributo libero a sostegno del progetto Radici del Futuro, Teatro Centro Lucia di Botticino. Appuntamento con i libri, Lo sai come fa il cuore, l'autore Mario Natangelo, che appunto presenta questa graphic novel dedicata alla fine di un amore e alla separazione, alle 17 alla libreria Rinascita di Via della Posta a Brescia, dialoga con l'autore Thomas Bendinelli, giornalista del Corriere della Sera. E infine ricordiamo che la banda Isidoro Capitanio sta facendo le prove attitudinali e le prove saranno lunedì 12 ottobre alle ore 17. Le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica sono aperte fino al 9 di ottobre. Si può, per maggiori informazioni, iscrivere a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Noi lasciamo il nostro indirizzo di posta elettronica a redazione@radioandaturto.org per far leggere i vostri comunicati in questo spazio.

0: 6 sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Ottobre riprendono i consueti appuntamenti del venerdì al centro sociale, dalle 15.30 a Mercato 47, con prodotti biologici e artigianali, dall'agricoltura contadina e dai piccoli produttori locali. Vorresti esporre i tuoi prodotti alimentari e avere un banco al Mercato 47? Scrivici sui nostri canali social. Dalle 17.30 aperitivo all'Enoteca Libreria. Dopo la spesa ci si potrà fermare per un aperitivo in compagnia. Sugli scaffali troverete anche tante novità di case editrici indipendenti a prezzi scontati. Dalle 20 cena sociale. Ceniamo insieme con un piatto di risotto alle zucchine e torta alle pesche. Porta la tua schiscetta se preferisci consumarlo a casa, altrimenti in caso di avanzo ci aiuterai a non sprecare nulla. Ci vediamo al CSA Magazzino 47 in via Giussani 10 a Brescia.

Radio Nodurtu, di nuovo un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici da Siam della redazione. Sono le 8:34 minuti di questo sabato 3 ottobre e iniziamo subito con la rassegna stampa di carattere nazionale. Iniziamo con le aperture dei vari quotidiani oggi in edicola. Come vedremo, il Consiglio dei Ministri dà via libera al documento programmatico, extra deficit e scostamento da 29 miliardi in due anni per energia e difesa. Anche Giorgetti chiede prudenza sulla manovra e questo è un po' il tema che in qualche modo domina l'apertura di questo sabato. Troviamo poi anche gli esteri con la Spagna e anche altri, appunto la Spagna, ma troviamo anche le proteste in Francia. Vediamo qualche le varie aperture dei quotidiani di oggi, partendo da La Repubblica. Schlein sfida Conte, uno non vale uno, questo il titolo di apertura di La Repubblica. Come anticipato, anche in questo caso troviamo temi di carattere internazionali con Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di missioni. Questo tema, oltre ad averne già parlato sulle nostre frequenze nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 ottobre, ne parleremo segnalando i vari articoli che troviamo sui quotidiani di oggi. Il Manifesto titola idealista, proprio parlando di Spagna, Sanchez e il diritto alla casa. In Spagna Sanchez cade sui decreti vivienda, forse la sua decisione più popolare. Contro l'ultimo governo progressista della UE, i catalani padronali dell'esule Puigdemont, elezione a fine novembre, la grande accampata di Madrid rilancia già oggi. Infatti lo vedremo negli articoli, ma già per oggi, per questo sabato 3 ottobre, è stata rilanciata una grande mobilitazione a Madrid, ma anche a Barcellona. Schlein non incassa più e attacca, caro Conte, o il doppio dei voti. Questo è invece l'apertura del Domani. La segretaria replica dopo le frasi del leader del Movimento 5 Stelle, affermando: uno non vale uno, generosi sì, ma non ingenui. Sempre sul Domani troviamo anche qui la Spagna, ma segnalo anche un altro tema, quello del caso Regeni. Meloni può fare di più di quanto dice. Questo tema, se avremo tempo, andremo a segnalare proprio a pagina 4 del Domani. Andando velocemente, il Corriere della Sera: manovra sì all'extra deficit, il G7 sblocca le riserve di diesel gregge, la UE cede alle richieste di Trump. Il Fatto Quotidiano: Graviano festeggia B Berlusconi, socio di mio nonno. Tutt'altro tema di apertura per il Fatto Quotidiano. Io segnalo anche in taglio alto, invece, si parla dell'intervista a Zero Calcare, che troviamo a pagina 10 e a pagina 11 del Fatto Quotidiano, in cui tra i vari temi si parla anche a quello del DDL antisemitismo. Il Sole 24 Ore, il quotidiano politico, economico, finanziario e normativo, invece, in apertura parla proprio del debito in crescita anche nel 2027, con il 138,5%. Vengono riportate un po' le parole di Giorgetti: quadro instabile, serve prudenza. E questi i temi. Noi partiamo proprio da quest'ultima segnalazione, l'apertura del Fatto del Sole 24 Ore, perché appunto, come abbiamo detto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento di bilancio per i prossimi due anni, e il documento prevede
che nel 2026 l'economia cresca dell'1%, mentre l'anno successivo allo 0,8%. Al contempo il rapporto deficit-PIL dovrebbe abbassarsi al 2,9% nel 2026, tornando sotto la soglia del 3% prevista dalle regole UE e aprendo la strada all'uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo. Approfondiamo questo tema con qualche segnalazione a pagina 3 del Sole 24 Ore nell'articolo di Gianni Trovati. Debito su anche nel 2027, Giorgetti frena sugli annunci. Trovati scrive che l'extra deficit della clausola sulle spese per energia e difesa si aggiunge al peso di cassa del superbonus e rimanda di un altro anno il ritorno a un debito in crescita nel suo rapporto rispetto al PIL. Il peso del passivo, al contrario di quel che era stato previsto nel documento di finanza pubblica di primavera, crescerà infatti di 4 decimali anche nel 2027, quando arriverà al 138,5%, prima di cambiare direzione e ridursi al 137,9%. Spenta l'eredità dei crediti d'imposta edilizia e al 136,6% nei due anni successivi. È questa la notizia principale arrivata ai mercati dopo il Consiglio dei Ministri che ieri sera ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento. E proprio con un occhio ai listini obbligazionari reduci da una settimana agitata, Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa dopo la riunione di governo torna a spargere ampie dosi di prudenza. Infatti Giorgetti mette a verbale l'esigenza di un approccio più prudente rispetto alle cose annunciate, perché lo scenario scosso da inflazione e vendite dei bond governativi a livello globale richiede maggiore attenzione. A Bruxelles si possono infatti negoziare scorpori e criteri di calcolo, ma gli investitori interessano le cifre complessive e la direzione di marcia, su cui peraltro presa una variabile non marginale, perché il 2028 con i suoi saldi in discesa è affidato alla maggioranza che uscirà al voto. Andando avanti, segnaliamo un ultimo articolo, un ultimo passaggio dell'articolo di Gianni Trovati, che scrive che anche alla luce del confronto con la Commissione, come da attese della vigilanza, l'attivazione della clausola è parziale. 29 miliardi e non 36 con la rinuncia temporanea, spera il ministro Crosetto, che pure chiarisce di comprendere perfettamente le ragioni della scelta, a circa 7 miliardi sul 2028, ma inevitabilmente tanto basta a spingere l'indebitamento netto, che dopo il 2,9% del PIL confermato per quest'anno salirà al 3,4% il prossimo, per limitarsi al 3,2% l'anno dopo e planare al 2,3% nel 2029. Senza clausola sarebbe al 2,8% e al 2,6%. Con l'applicazione rigida delle regole UE, che non permettono di escludere l'extra deficit dai calcoli sui saldi ai paesi in procedura per disavanzi eccessivi, l'Italia abbandonerebbe quindi il braccio correttivo del patto dell'Unione Europea solo nel 2030. Ma sul punto è in corso da tempo un negoziato con l'Unione Europea su un approccio più morbido che Giorgetti sembra dare per acquisito. Questo alcuni passaggi dell'articolo. Segnalo che ovviamente l'abbiamo visto anche sulle aperture dei vari quotidiani, se ne parla su tutti i giornali oggi in edicola. Segnaliamo su il Manifesto a pagina 6.
altro tema, sempre sul lato economico di Luigi Pandolfi, titoli di Stato, si infiammano lo spread, governi stretti tra debito e inflazione, un tema che riguarda anche l'Italia. Noi rimaniamo proprio su il manifesto, ma torniamo a pagina 2 con un altro tema che abbiamo trovato ricorrente sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ci porta agli esteri, andando in Spagna. A pagina 2 l'articolo di Luca Tancredi, barone da Madrid. Spagna, si apre la crisi, Sanchez sconfitto sui due decreti casa. Il governo di Pedro Sanchez è arrivato al capolinea, con tutta probabilità verranno indette elezioni anticipate per il 29 settembre. I due decreti Mari Carmen sono stati, scrive Tancredi Barone, clamorosamente battuti in Parlamento. 178 no contro 172 sì. Il messaggio politico è cristallino: il governo non riesce neppure a far passare un decreto sull'emergenza casa, il tema che più preoccupa la maggior parte degli spagnoli. Andando avanti nell'articolo, perché poi nel corpo si fa la cronaca del voto, arrivando verso la conclusione, appunto si analizza come Sanchez abbia deciso di prendersi il fine settimana prima di convocare le elezioni, la cui data più probabile sembra proprio il 29 novembre oppure il 13 dicembre. Forse, scrive sempre nell'articolo Luca Tancredi Barone, aspetta di vedere come reagiscano le sue rilevazioni demoscopiche e le piazze da Madrid, da Barcellona e da ogni città dove questa settimana è nata una campata, arriva forte il grido sciopero generale. E appunto anche in questo articolo si segnala che per oggi è stata convocata una manifestazione a Madrid. Ma parlando di accampate, a pagina 3 l'articolo di Giuliana Zeppegno, sempre da Madrid, si parla proprio di accampata. Ancora prima che la bocciatura dei due decreti, scrive Zeppegno, sulla casa fosse ufficiale, davanti all'edificio della Camera dei Deputati la rabbia era già esplosa. Le centinaia di persone radunate lì dalla mattina gridavano da ore: viva la lotta della classe operaia e non ce ne andiamo, rimaniamo. Si riferivano al gigantesco insediamento di tende e tendoni che da sabato scorso occupano la Puerta del Sol. La campada si è estesa a dismisura nel corso di questa settimana e vi sono confluite oltre 30 organizzazioni. E centri sociali, sindacato studentesco, Ecologisti in Azione, Extinction Rebellion, Sinistra Rivoluzionaria, il sindacato anarchico CNT, Anticapitalisti e molti altri. L'insieme dei collettivi, scrive Zeppegno a pagina 3 del manifesto, l'insieme dei diversi collettivi e delle migliaia di persone che partecipano in vario modo alla mobilitazione ha già un nome: 26S, dalla data 26 settembre. Hanno già un canale Telegram, una fitta agenda di eventi e due assemblee generali al giorno, un'articolata organizzazione per commissioni che funzionano in modo assembleare, per la pulizia, le comunicazioni, la sicurezza, e hanno anche persino una topografia messa a punto da una commissione urbanistica, perché le tende sono state disposte a formare stradine interne e piazzette i cui nomi scritti sui cartelli, riporta Zeppegno, disegnano una mappa che fonde memoria storica e utopia. Qui riporta alcuni nomi delle vie: via delle Partigiane, via delle Pantere Nere, via Mari Carmen, piazza delle Precarie, piazza del Popolo Gitano, via la Passionaria, via la Rabbia, via della Terza Repubblica, piazza Intifada, stradina dei Garofani, piazza Gaza, via Luigi Mangione, eccetera. Andando poi
più avanti nell'articolo, in realtà andando verso la sua conclusione, Zeppegno scrive che la Polizia Nazionale, che dipende dalla prefettura, dunque dal governo, finora non è intervenuta, ma i poliziotti in tenuta antisommossa sono schierati costantemente davanti al palazzo della regione, sul lato della piazza, e alcune delle persone intervistate hanno la sensazione che vorrebbero un pretesto per agire. Che il governo non abbia pienamente il controllo della polizia, d'altronde, è qualcosa che pensano in molti, anche alla luce delle aggressioni di forze dell'ordine ed esercito ai migranti bloccati a Ceuta. Per le 12 di oggi sono convocate manifestazioni a Madrid e in 50 città spagnole, per portare ovunque la scintilla della Puerta del Sol. L'obiettivo è avanzare insieme verso lo sciopero generale. Il sindacato inquilini ha le idee chiare in proposito: dobbiamo paralizzare questo paese. Quindi questo, i due articoli che abbiamo segnalato su Il Manifesto rispetto all'aspetto politico in Spagna, ma anche alle lotte per il diritto all'abitare che non si fermano. Segnaliamo anche altri articoli che troviamo su i quotidiani di oggi, sul Fatto Quotidiano a pagina 9. Sanchez va sotto, decide lui se anticipare le urne, l'articolo di Alessia Grossi, mentre su Il Corriere della Sera lo troviamo a pagina 8. Spagna, governo battuto sulla casa, Sanchez valuta elezioni anticipate, anche qui i temi che vengono riportati sono questi, e ne parla Sara Gandolfi, che ha intervistato, l'intervista si trova sempre a pagina 8 del Corriere della Sera, anche Lucas Vaquero, portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid. Noi rimaniamo su gli esteri, dalla Spagna ci spostiamo in Francia, andando a pagina 4 del Manifesto, vedendo giusto qualche breve passaggio dell'articolo a firma Filippo Ortona da Parigi. Blocchiamo tutto, una marea di studenti sommerge la Francia, questo il titolo dell'articolo. Ortona scrive che in tutto il paese i licei bloccano i palazzi delle istituzioni e occupano le strade, spesso e volentieri scontrandosi con la polizia. A Belfort un agente picchiato da un gruppo di ragazzi, mentre nell'est e nel nord di Parigi a migliaia corrono per evitare le cariche e innalzano barricate servendosi dell'arredo urbano. Le immagini degli interventi delle forze dell'ordine saturano i social network. In un video circolano su Instagram si vede una volante della polizia caricare un campanello di studenti a Troyes, mentre degli agenti spruzzano spray al peperoncino dai finestri aperti. A Tolosa un agente è stato fotografato mentre puntava un fucile d'assalto contro un gruppo di adolescenti. Gli incontri avvenuti con i sindacati studenteschi non hanno inciso sullo slancio dei licei. L'Unione Sindacale degli Studenti ha invitato a continuare la mobilitazione e a unirsi alla manifestazione nazionale del 6 ottobre, alla quale parteciperanno anche le principali sigle sindacali, alcune delle quali saranno in sciopero pressoché generale. La tempesta, scrive Ortona, si annuncia perfetta, complice anche la presenza di una manovra finanziaria all'insegna dell'austerità proprio in queste settimane. L'articolo continua riportando le parole di Jean-Luc Mélenchon di La France Insoumise, che afferma per la prima volta: tutti i sindacati chiamano al sostegno del movimento degli studenti medi. Noi non pretendiamo di dirigere questo movimento, anzi vogliamo che sia il movimento a recuperare noi.
Mélenchon ha poi detto che la France Insoumise sarà in piazza con i sindacati e con gli studenti e ha invitato i suoi militanti a interporsi tra polizia e i manifestanti per proteggere i nostri giovani. Il governo e i prefetti hanno chiuso d'ufficio più di 400 siti istituzionali e vietato le manifestazioni nelle loro vicinanze, ma l'onda di marea ha sommerso tutti. E ieri almeno 546 uffici pubblici erano bloccati o perturbati. In qualche modo sono stati effettuati più di 4.000 arresti e più di 170 studenti sono stati fermati dall'inizio del movimento, questo secondo i dati del Ministero dell'Educazione. I presidenti delle regioni più toccate dalla protesta hanno quantificato i danni alle strutture scolastiche a svariate decine di milioni di euro. Bisogna che siano i genitori dei ragazzi a pagare i costi delle riparazioni, questa è quanto ha detto la posizione del ministro della giustizia Darmanin, che ha in qualche modo risuscitato quanto era già stato detto e la posizione che era stata presa dal governo durante le rivolte scatenate dall'omicidio di Nahel Merzouk nel 2023. L'articolo continua e Ortona si trova davanti al liceo del 19° arrondissement di Parigi, che è a due passi da Boulevard Périphérique, che segna l'inizio delle banlieue. Quello che dice lui è che dai ragazzi del penultimo anno seduti sui gradini sembrano ben coscienti della portata politica del movimento. Anche loro, scrive, si lamentano degli orari, della mancanza di mezzi e di insegnanti, tutte cose che contribuiscono, dicono, a fare in modo che non avremo un futuro. Ma soprattutto citano il razzismo e in particolare quello della polizia. Io vivo in site che sarebbero i palazzi popolari e mi sono fatto aggredire 6 volte, dice un ragazzo con gli occhiali a specchio che gli celano il volto. Una volta mi hanno rotto la gamba e ho avuto il cranio fratturato. Fa una pausa e poi afferma: dicono che siamo la Francia di domani. Ma ci lasciano sul ciglio della strada e non ci ascoltano quando parliamo. Se siamo la Francia di domani, forse è il caso che comincino ad ascoltarci già adesso. E chiude così l'articolo Filippo Ortona. Noi continuiamo a parlare di Francia andando a pagina 8 del Fatto Quotidiano. A pagina 8 troviamo 3 articoli, nel primo più di cronaca, vediamo giusto qualche

allargando un po' lo sguardo, si scrive che l'autunno caldo può estendersi a tutta l'Europa, a cominciare dal vicino Belgio. A Liege, ieri, un corteo di circa 500-600 studenti ha raggiunto il centro città. Secondo le forze dell'ordine, gli studenti hanno tentato di entrare con la forza in diverse scuole. Anche gli agenti di polizia sono stati presi di mira con il lancio di pietre vicino al liceo Fragnier, scrive Le Soir. A pagina sempre 8 troviamo invece l'intervista di Martina Castigliani a Marius Mesnil, a 18 anni, uno dei leader delle proteste studentesche che stanno, scrive Castigliani nell'articolo, travolgendo la Francia. Co-segretario dell'Unione Sindacale degli Studenti, difende la mobilitazione e chiede ai media di non concentrarsi solo sui cassonetti bruciati. Infatti afferma che la rabbia deriva da 9 anni di politiche di Macron che hanno peggiorato le nostre condizioni, dice. Gli ultimi 8 ministri dell'istruzione hanno fatto solo riforme per fare clamore, come vietare l'uso dei cellulari. Nel 53% delle scuole manca almeno un professore. Questo crea grandi disuguaglianze perché è nelle banlieue che i prof sono meno sostituiti. Poi chiedono interventi contro il sovraffollamento delle classi e per gli edifici. D'inverno, dice, studiamo con la giacca ed estate si muore di caldo. Vogliamo più posti per l'università, una migliore organizzazione del tempo e una rappresentanza reale. Dice che queste appunto non sono troppo fronti in cui si chiede di intervenire, è la base. Dice: non siamo dei grandi rivoluzionari, non vogliamo ribaltare tutto, chiediamo solo di poter studiare e le condizioni minime che ci permettano di imparare. Castigliani gli chiede, uno degli slogan è soldi per l'educazione, non per la guerra, e Marius Mesnil risponde: è un dato di fatto, le spese militari continuano ad aumentare e noi abbiamo altre priorità, ad esempio il cambiamento climatico, ci sono licei che non sono affatto adeguati ad affrontare e bisogna investire le risorse necessarie, ma non siamo considerati, ci infantilizzano e riducono a casi isolati di violenze che naturalmente, dice, condanniamo. L'intervista poi continua, ma noi ci fermiamo a segnalare questi passaggi. E sempre a pagina 8 troviamo un'altra intervista, in questo caso realizzata da Riccardo Antoniucci a Manon Aburi, volto della France Insoumise, un seggio al Parlamento Europeo ed è co-presidente del gruppo Left. Ma scrive Antoniucci: quando il movimento studentesco francese ha lanciato la mobilitazione, si è fatta trovare le porte di un liceo di un comune nell'Hinterland a nord-est di Parigi, uno di quelli caldi dove ancora ieri si vedevano le mobilitazioni più accese. E Manon Aburi dice: a Pantin ci sono stata per 3 ore giovedì. Quanto è durato il fuoco appiccato nel cassonetto? 10 minuti. Cosa hanno fatto vedere in televisione? Solo quello. Nessuno che sia venuto a intervistare gli studenti. Se il movimento è esploso così rapidamente è perché la rabbia è molto profonda e risponde a una realtà che riguarda sia la zona rurale che quelle urbane. La Francia, continua, ha le sue scuole più sovraffollate d'Europa. Gli edifici sono vetusti con topi e scarafaggi, i controsoffitti e le finestre cadono in testa agli studenti. Le manifestazioni sono cominciate nell'area di Parigi per iniziativa, soprattutto di insegnanti e studenti che contestano una filiera di insegnamento ormai indirizzata su 2 binari distinti, per i ricchi e per gli altri. I liceali di oggi studiano in condizioni peggiori di quelle dei loro genitori, mancano professori, il processo di preselezione per l'università, il Parcoursup è iniquo e il governo intanto prevede di tagliare altri 1500 posti di insegnanti, oltre ai 4000 già eliminati da settembre, e getta benzina sul fuoco

0: con una repressione di polizia che non si è mai vista negli ultimi 20 anni in ambito di proteste studentesche. Un ragazzo ferito a un occhio, una donna che ha rischiato il soffocamento. Anche Aburi afferma di condannare la violenza da tutte le parti perché è inefficace e finisce per oscurare le ragioni della protesta, ma francamente, dice, la rappresentazione mediatica di questi episodi è sproporzionata. I media mainstream parlano dei giovani solo quando bruciano cose. La rabbia dei giovani francesi è costante, del resto, dice, viviamo in una società estremamente diseguale. Anche qui l'intervista continua, ma noi non andremo ad approfondirla ulteriormente. Segnalo velocemente l'ultimo articolo che parla di Francia. Lo facciamo a pagina 9 del Corriere della Sera. Scuole, atenei e chiusi in Francia, ma la protesta non si ferma. Anche qui viene riportata la posizione del ministro Darmanin, per cui i danni li dovrebbero pagare le famiglie degli studenti e delle studentesse che hanno deciso di protestare. Alcuni dati, appunto: 400 istituti sono stati chiusi per sicurezza, 30 facoltà bloccate e molti corsi trasferiti online. Dall'inizio della protesta ci sono stati oltre 2000 fermati, circa 170 studenti feriti, e gli studenti, appunto, chiedono più docenti, risorse, classi meno affollate, un sistema competitivo che penalizza chi vive nelle periferie o frequenta istituti considerati meno prestigiosi. Al centro delle proteste anche Parcoursup, la piattaforma per l'accesso universitario. Martedì 6 ottobre una nuova mobilitazione. Il governo teme che la protesta si unisca a un malcontento più ampio, anche in vista della giornata di lotta del 17 ottobre, promossa dall'area degli ex gilet gialli. Di Francia ovviamente si parla anche sulle pagine del Domani e sulle pagine di Repubblica. Sulle pagine del Domani però andiamo ad segnalare un altro tema e siamo a pagina 4. L'articolo di Vitalba Azzolini, il governo e il caso Regeni, cosa si può fare di più con l'Egitto? Azzolini nella sua analisi scrive: dopo la sentenza sul caso Regeni, Giorgia Meloni ha detto che nella ricerca di verità e giustizia l'Italia ha utilizzato tutti i canali, compresi quelli diplomatici e politici con il Cairo. Sul fatto che con l'Egitto siano stati usati tutti gli strumenti possibili, tuttavia, sussistono alcuni dubbi. Il 28 settembre la Corte d'Assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni 3 appartenenti agli apparati di sicurezza egiziana per il sequestro di Giulio Regeni. Il processo è arrivato a sentenza nonostante la mancata collaborazione dell'Egitto e l'assenza in aula degli imputati. Dare seguito alla decisione dei giudici italiani sarà difficile. L'Egitto normalmente non estrade i propri cittadini e anche ottenere il pagamento delle somme riconosciute con la sentenza può essere complicato, soprattutto perché non si sa con certezza dove si trovino i condannati. Ma esiste un'altra via da percorrere, parallelamente al processo penale, ovvero il diritto internazionale. Italia ed Egitto sono parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, che tra l'altro impone obblighi precisi proprio per evitare che i responsabili possano sottrarsi alla giustizia grazie all'inerzia dello Stato nel quale si trovano. Se una persona accusata di tortura si trova nel territorio di uno Stato parte e quello Stato non l'estrada, deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti perché procedano penalmente. Questo è l'articolo 7. In altre parole, se non è strada, deve perseguire. Inoltre, la Convenzione obbliga gli Stati a presentarsi prestarsi la massima assistenza giuridica nei procedimenti relativi ai reati di tortura, inclusa la trasmissione delle prove. È noto quanto la mancata collaborazione egiziana abbia pesato sulle attività investigative italiane. L'Italia potrebbe quindi chiedere conto all'Egitto del rispetto. L'Italia potrebbe quindi chiedere conto all'Egitto del rispetto di questi obblighi e rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, seguendo la procedura indicata dalla stessa Convenzione contro la tortura. Innanzitutto il governo italiano dovrebbe tentare un negoziato con l'Egitto. Se la controversia non si risolvesse, potrebbe chiedere l'arbitrato se entro 6 mesi non si raggiungesse un accordo nemmeno sull'organizzazione dell'arbitrato. La questione potrebbe essere portata davanti alla Corte al fine di accertare un'eventuale responsabilità internazionale dell'Egitto per la mancata osservanza della Convenzione contro la tortura. Anche in questo caso l'articolo continua, ma noi ci interrompiamo qui per tornare sulle pagine del Manifesto e segnalare l'ultimo articolo di questo sabato 3 ottobre. Siamo agli esteri, questo tra l'altro è un altro tema che si trova ricorrente all'interno dei quotidiani di questo sabato. Su il Manifesto, dicevamo, a pagina 9, l'articolo di Michele Giorgio. A pochi fine UNIFIL, Israele vuole una forza anti-Hezbollah. Michele Giorgi scrive che a pochi mesi dalla scadenza, il 31 dicembre, del mandato dell'UNIFIL, non è chiaro chi dovrebbe sostituire il contingente dell'ONU schierato nel Libano del Sud, di cui fa parte anche l'Italia. Un vuoto che rischia di aprire scenari ancora più drammatici degli attuali per le regioni meridionali libanesi occupate da Israele, dove decine di villaggi sono stati duramente bombardati e in molti casi rasi al suolo, centinaia di sfollati, migliaia di civili. Il governo di Beirut considera la proroga dell'UNIFIL l'opzione preferibile. In alternativa chiede una nuova presenza internazionale, possibilmente europea, capace di accompagnare l'esercito libanese nella sua crescita e nelle sue funzioni. La richiesta nasce anche dalla consapevolezza che l'esercito non dispone delle risorse necessarie per svolgere il ruolo dei caschi blu dell'ONU. Il problema non è soltanto militare. L'UNIFIL, malgrado i suoi limiti, ha contribuito alla de-escalation lungo la linea blu tra Libano e Israele e ha svolto attività umanitarie e di rimozione degli ordigni inesplosi, un ruolo che lascia indifferente Israele, che dalla forza dell'ONU voleva vere e proprie operazioni di polizia finalizzate alla ricerca di armi e militanti di Hezbollah. Il mandato dell'UNIFIL però non prevede il disarmo forzato del gruppo sciita di Hezbollah. L'articolo anche in questo caso continua il tema, però principale l'abbiamo segnalato, ovvero che il 31 dicembre scade il mandato di UNIFIL e rimane l'interrogativo su quello che succederà dopo. Ma parlando sempre di Israele, ci spostiamo a pagina 13 del Corriere della Sera. Nell'articolo di Anna Momigliano, Israele riammessi al voto i partiti arabi. La Corte Suprema rovescia la decisione della Commissione elettorale di escluderli dalla tornata del 27 ottobre. Infatti la Corte Suprema israeliana ha detto che quello che ci si aspettava facesse, ovvero che porre un argine ai tentativi da parte della destra di Netanyahu di limitare la democrazia. Ieri i giudici hanno votato all'unanimità per bocciare la decisione della commissione elettorale di mettere al bando i partiti arabi. In Israele circa il 20% dei cittadini appartiene alla minoranza araba, o come preferiscono definirsi alcuni, palestinesi con cittadinanza israeliana o palestinesi del 48. Non tutti votano partiti arabi, ma se la messa al bando, scrive Mormigliana, fosse passata, il risultato sarebbe stata una fortissima limitazione ai loro diritti politici. Di questo tema se ne parla anche sulle pagine del Domani, a pagina 8. Nell'articolo di Giovanni Legorano, la Corte Suprema dà un colpo a Netanyahu, anche i partiti arabi ammessi alle elezioni. I giudici, come dicevamo, hanno ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale, via libera quindi alle formazioni di prevalenza palestinese. Alle urne potrebbero rappresentare l'ago della bilancia, ma è polemica per il ritiro forzato del leader del partito Balad. E con questo si conclude la rassegna stampa di carattere nazionale di questo sabato 3 ottobre. Ora qualche spot, come sempre, non commerciale, e poi la linea passa a Michele della redazione con la rassegna stampa di carattere locale.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone e per sostenere Emergency.
2: Fuori Onda, la newsletter quotidiana dei giorni feriali di Radio Onda d'Urto, a cura della redazione informativa, viene pubblicata alle ore 20. Come tutte le mail, tu però la puoi leggere quando vuoi. Fuori Onda, la newsletter quotidiana e gratuita di Radio Onda d'Urto, direttamente nella tua mail. Puoi iscriverti con l'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su Radio Onda d'Urto.

Di nuovo buongiorno a tutte e buongiorno a tutti dalle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa di carattere locale di sabato 3 ottobre con Giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera, Dorso Bresciano e Repubblica Milano. Iniziamo dalle aperture scelte dai quotidiani. Partiamo dal Giornale di Brescia che in prima pagina dà spazio in primo piano all'incendio nel tardo pomeriggio di ieri all'azienda Tescoma di Cazzago San Martino. Azienda in fiamme, fumo per chilometri. Anche sul Brescia Oggi avremo delle aperture, lo vedremo tra poco, di carattere ambientale. Questa ci parla anche di lavoro, comunque la Tescoma ha diramato un comunicato nel quale spiega come si è propagato il rogo e però rassicura anche sul fatto che i lavoratori e le lavoratrici presenti hanno applicato il piano di evacuazione e ne sono usciti alla fine, per fortuna, incolumi. Comunque questa è l'apertura del Giornale di Brescia, azienda in fiamme, fumo per chilometri, un incendio di devastanti proporzioni è divampato ieri pomeriggio nella zona industriale di Cazzago San Martino all'interno dello stabilimento della Tescoma, azienda specializzata nella produzione di casalinghi. Secondo la prima ricostruzione il rogo sarebbe partito dal tetto del capannone su cui erano in corso lavori dopo una grandinata. All'interno un magazzino di cartone, materiale che ha garantito terreno fertile alle fiamme, almeno 3.500 i metri quadri di struttura coinvolti. Una colonna di fumo si è elevata per centinaia di metri ed era visibile da mezza provincia. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco chiamati a lavorare fino a notte. Questa è l'apertura del Giornale di Brescia, che poi ne parla in maniera più diffusa a pagina 20, nelle pagine della provincia, in particolare quelli dedicate all'ovest bresciano, alla Franciacorta. Scrive Emma Crescenti: una colonna di fumo nero visibile a decine di chilometri di distanza e non meno di 3.500 metri quadrati di magazzino divorati dal fuoco. L'incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di ieri nel capannone della Tescoma, azienda specializzata nella produzione di casalinghi attiva nella zona industriale di Cazzago San Martino, è stato devastante con pesanti ripercussioni sull'attività lavorativa, ma fortunatamente senza gravi feriti. Il rogo è scoppiato sul tetto dove erano in corso lavori di sistemazione della copertura danneggiata dall'ultima grandinata affidati a una ditta esterna. Nel magazzino non c'era più nessuno dopo l'orario di lavoro, tutti erano già rincasati. Gli unici presenti erano i due operai sul tetto, hanno sentito uno scoppio, visto le fiamme e hanno chiamato subito il 112, racconta la titolare della Tescoma mentre osserva le fiamme intaccare il lavoro di una vita, scrive così Emma Crescenti sul Giornale di Brescia. Restano da chiarire le cause, forse la resina utilizzata come isolante della copertura, composta soprattutto da polistirolo e poliuretano, forse il calore dei macchinari usati per la lavorazione. A stabilirlo saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco intervenuti con una decina di squadre da Brescia e dai distaccamenti di tutta la provincia. Sul posto anche due autoscale e lo speciale camion per l'antincendio aeroportuale, il camion Efestus giunto dallo scalo di Montichiari e munito di un potente cannone ad acqua. Dal tetto le fiamme sono penetrate nella parte di magazzino che affaccia su via Caduti del Lavoro, distruggendo mezzi e materiale stoccato, soprattutto scatole di cartone che hanno fatto da combustibile. La prima preoccupazione è stata quella di isolare la porzione del vasto capannone adiacente per evitare che le fiamme si propagassero, aggravando il bilancio dei danni. Poi sono iniziate le lunghe operazioni di spegnimento, proseguite per tutta la notte prima della bonifica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale, la protezione civile di Cazzago, i mezzi del 118 per accertamenti sui due operai che erano sul tetto a lavorare, un 55enne e un 25enne. Quest'ultimo è rimasto leggermente ustionato a un piede dopo aver tentato di spegnere le fiamme sul tetto, ma ha rifiutato il ricovero. Presente per accertarsi della situazione ed esprimere vicinanza agli
imprenditori e ai dipendenti della Tescoma, anche il sindaco Fabrizio Scuri, preoccupato anche per le possibili ripercussioni sull'ambiente. Sul punto, un primo motivo di sollievo viene dalle valutazioni di ARPA, i cui tecnici sono subito accorsi per misurare anzitutto la presenza di inquinanti da combustione nell'aria. I valori di questi ultimi, ha reso noto l'agenzia regionale, sono risultati sotto i livelli di guardia, ma il monitoraggio prosegue data la portata del rogo. Così Emma Crescenti, pagina 20 del Giornale di Brescia. Giornale di Brescia che poi, come apertura delle pagine della Città e della Provincia, ma lo menzioniamo appena, tratta il rapporto avviso pubblico. Cosa dice? Sindaci sotto tiro, pagina 9 del Giornale di Brescia. La Lombardia va in controtendenza, minacce su del 58%. Il rapporto di avviso pubblico censisce 21 episodi nella provincia di Brescia. Un'intimidazione ogni 28 ore, aumenta il numero di province e comuni coinvolti. La Lombardia si prende il titolo di regione più colpita nell'area del centro-nord per minacce ai primi cittadini. Il 57% dei casi censiti nel 2025 si è verificato in comuni al di sotto dei 20.000 abitanti. Sono 21 nella provincia di Brescia, il numero più alto nella provincia di Monza e Brianza, nella provincia di Milano, 134, anche ovviamente per dimensioni, e poi c'è Varese, 53, e poi quello appunto di Monza e Brianza, questo è il podio, Monza e Brianza, 33. Dopodiché vengono Bergamo, Brescia e Lecco e Pavia come province in cui si sono registrati, secondo questo report, maggior numero di minacce ai primi cittadini. Torniamo sul tema dell'ambiente nella provincia di Brescia, la provincia dalla quale trasmettiamo, e vediamo l'apertura del Brescia Oggi, che è proprio questa: ambiente, paradosso Brescia, migliore sostenibilità d'Italia, ma la qualità del clima va a picco, servizi e infrastrutture da primato per fronteggiare l'estate infinita. Siamo a pagina 12 e 13 del Brescia Oggi, quelle che aprono le pagine dedicate alla cronaca locale. Siamo a pagina 12 del Brescia Oggi, scrive Giampaolo Raffranchi: Brescia, sostenibilità al top contro l'emergenza climatica. In cima alla classifica nazionale per tecnologia e capacità organizzativa, infrastrutture e transizione energetica, la provincia di Brescia risulta tra quelle maggiormente esposte alle conseguenze del riscaldamento globale. Sul piano della vivibilità meteorologica occupa il 102esimo posto, troppe le giornate con temperature elevate. Se il clima presenta il conto, Brescia risponde con la sua cura per l'ambiente. È il paradosso che emerge dai dati recenti sulla provincia: proprio mentre il territorio soffre gli effetti del cambiamento climatico, la sua capacità di organizzare servizi, infrastrutture e transizione energetica la porta ai vertici delle classifiche sulla sostenibilità. Quest'estate infinita, del resto, ha reso evidente quanto la sfida sia diventata concreta. A Brescia il 6 agosto scorso la stazione meteorologica dell'Istituto Pastori ha raggiunto i 39,4 gradi, superando il precedente record cittadino di 39,2 che resisteva dal 2003. La siccità ha provocato pesanti ripercussioni sull'agricoltura. A ottobre fa caldo come fosse settembre, a settembre pareva di essere in agosto. Eppure, se si cambia prospettiva, il quadro si ribalta. Nella classifica del Sole 24 Ore dedicata ad ambiente e servizi, Brescia è ai vertici nazionali, confermando il primo posto conquistato nell'edizione precedente. Un risultato che non misura semplicemente la quantità di verde o la qualità dell'aria, ma fotografa soprattutto la capacità di un territorio di gestire servizi, energie, infrastrutture e risorse in modo efficiente. È qui che emerge il paradosso bresciano. Una provincia che dal punto di vista della vivibilità climatica è fra quelle maggiormente esposte alle conseguenze del riscaldamento globale, e aggiungiamo che dal punto di vista della qualità dell'aria è fortemente colpita dall'inquinamento atmosferico dovuto al traffico, ma anche e soprattutto alle industrie.
e le grandi industrie, ma che sul terreno della risposta organizzativa e tecnologica si colloca davanti a tutti, dice Giampaolo Laffranchi sul Brescia Oggi. Nell'indice di vivibilità climatica Brescia è precipitata al 102° posto su 108 province. Troppe giornate con temperature elevate, afa, notti tropicali, scarsa ventilazione e fenomeni meteorologici estremi contribuiscono a rendere il clima locale particolarmente difficile. La classifica di ambiente e servizi racconta però un'altra Brescia, che negli ultimi anni ha investito sulla modernizzazione delle reti e sull'efficienza energetica, fino a conquistare la vetta nazionale dopo un balzo di 16 posizioni. Uno degli elementi più significativi è l'illuminazione pubblica. Il 100% dei punti luce comunali è stato convertito alla tecnologia LED, con un abbattimento dei consumi e una gestione più efficiente della rete. A questo si aggiungono le infrastrutture, gli spazi verdi, la diffusione degli impianti fotovoltaici, una rete di servizi urbani che contribuisce al risultato complessivo. La transizione riguarda anche il cuore produttivo della provincia e il comparto industriale storicamente energivoro è chiamato a ridurre progressivamente il proprio impatto ambientale. Nel 2026 si sono consolidati progetti legati all'utilizzo del biometano nella siderurgia. Parallelamente, gli investimenti di A2A hanno trasformato Brescia in uno dei territori sui quali il gruppo concentra una parte importante della propria strategia di transizione energetica, con un valore locale generato vicino ai 900 milioni di euro. Brescia sembra aver sviluppato una capacità particolarmente forte di reagire alle proprie fragilità, trasformando la necessità di adattarsi in un'occasione per innovare. È una distinzione importante anche rispetto alla classifica generale della qualità della vita. Qui Brescia non è prima, ma si colloca al 28° posto. Il dato conferma che sostenibilità ed efficienza dei servizi rappresentano uno dei punti di forza più solidi del territorio, mentre altri indicatori continuano a frenarlo, come appunto l'inquinamento atmosferico e in generale il forte impatto della crisi ecoclimatica sulla nostra provincia a causa proprio del suo forte inquinamento. La fotografia che ne emerge è meno rassicurante di uno slogan, ma più interessante. Brescia non è tra le province che stanno meglio quando il termometro sale, è però fra quelle che sembrano essersi attrezzate meglio per affrontare il futuro. Come dire, Brescia è molto efficiente, ma del resto questo è il sistema capitalista, non riguarda soltanto Brescia, molto efficiente, dicevo, nel come dire, correre ai ripari di fronte al collasso ecoclimatico determinato da un sistema di sviluppo che sottrae continuamente risorse e vita all'ambiente e alla natura circostante per ingrassare i profitti. È meno efficiente Brescia, ma così come in generale questo sistema economico e sistema di sviluppo, meno efficiente invece nel fare quello che si dovrebbe fare per evitare di dover correre ai ripari, cioè cambiare questo modello di sviluppo e prevenire, mentre invece a Brescia si è costretti a correre ai ripari e quindi si tessono le lodi in questi rapporti, in questi articoli, della efficienza poi della rete di servizi che Brescia è in grado di mettere in campo per, come dire, mettere una pezza alla gravissima situazione di inquinamento ambientale e di crisi climatica che colpisce il nostro territorio più di altri proprio per via della composizione industriale e produttiva. E, questo è l'articolo di Giampaolo Laffranchi, comunque a pagina 12 del Brescia Oggi, ma andava accompagnato da questo commento. A pagina 13 abbiamo invece le previsioni meteorologiche che per l'appunto ci parlano ancora di un caldo anomalo per questo periodo dell'anno, autunno non pervenuto, scrive Alessandro Azzoni a pagina 13 del Brescia Oggi. A ottobre fa ancora caldo come se fosse settembre, soltanto da giovedì prossimo qualcosa cambierà con un passaggio temporalesco che preannuncerà un calo di 5 o 6 gradi, quindi da giovedì della settimana prossima. Dicevamo, cosa va a determinare il fatto che Brescia sia in cima alle classifiche non solo per i servizi che tamponano la crisi climatica, ma anche per inquinamento e crisi climatica stessa? Episodi di questo tipo, come quello della VTE che abbiamo ampiamente raccontato qui su Radio Onda d'Urto, che ora arriva anche una sentenza d'appello, lo troviamo sempre in prima pagina, in primo piano sulle Brescia Oggi, insieme all'incendio ieri alla Tescoma di Cazzago San Martino, di cui però abbiamo già parlato dalle pagine del giornale di Brescia. Invece
dei fanghi tossici della VT e si parla a pagina 22 del Brescia Oggi, oltre che, come dicevo, in prima pagina. Siamo nelle pagine della Bassa Bresciana. Fanghi tossici dalla VTE a Calcinato, condanna anche in appello. Il secondo grado di giudizio ha confermato accuse e pena per il vertice dell'azienda finita nei guai, scrive Flavio Marcolini da Calcinato, o meglio dal Tribunale di Brescia, ma le vicende si riferiscono al Comune di Calcinato. Tutto confermato, la Corte d'Appello di Brescia ha ribadito la condanna di Giuseppe Giustacchini, amministratore della VTE, l'azienda con tre sedi operative a Calcinato, Calvisano e Quinzano, finita in un'inchiesta su maxi spandimento di fanghi inquinanti spacciati come fertilizzanti. Come nel processo di primo grado, conclusosi nel febbraio dello scorso anno, l'imprenditore 56enne è stato condannato a un anno e quattro mesi con la sospensione della pena, oltre all'obbligo del ripristino delle condizioni di salubrità dei terreni e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa. Confermate anche le pesanti conseguenze per la sua società, condannata ai sensi della legge 231 e destinata alla chiusura, oltre ai sequestri milionari, a una multa da 77.000 euro e una serie di risarcimenti. La Corte d'Appello ha riconosciuto anche le provvisionali da 5.000 euro ciascuna

ai comuni di Lonato, Visano e Calvisano, delle province di Brescia e Cremona e del Comitato Cittadini di Calcinato. Ricorda poi Marcolini sul Brescia Oggi che il caso era scoppiato con un'indagine dei carabinieri forestali del gruppo di Brescia relativa alla gestione dei fanghi tra il 2018 e il 2019, quando circa 150.000 tonnellate di scorie contenenti metalli pesanti e idrocarburi e presentate come materiali trattati e sicuri vennero sversate sui terreni di decine di comuni tra Lombardia e Piemonte. Nel processo di primo grado la giudice Angela Corvi aveva giudicato l'imprenditore responsabile di un traffico illecito di rifiuti che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe portato all'azienda profitti per circa 12 milioni. La solidità dell'impianto accusatorio è stata ribadita in appello dal sostituto procuratore generale Umberto Vallerin, il quale nel suo intervento ha fra l'altro sottolineato che avrebbe chiesto una pena più alta se ciò fosse rientrato nelle sue possibilità. Così l'articolo di Flavio Marcolini a pagina 22 sul Brescia Oggi. Quindi ecco chi fa e ha fatto nei decenni i profitti che poi portano, come avete sentito, i grassi profitti, 12 milioni di euro in questo caso, così è stimato il guadagno di questo traffico illecito di fanghi e di rifiuti da parte della VTE. Chi fa dunque i profitti letteralmente sulla pelle delle persone che vivono poi nei territori, come nel caso appunto di questo sversamento di fanghi tossici della VTE, e chi fa profitti sulla pelle delle persone e poi si arriva nella situazione che leggevamo anche nell'altro articolo del Brescia Oggi, cioè in cui si deve correre ai ripari perché poi la crisi ecoclimatica presenta, come si suol dire, il conto. Andiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, vediamo qual è l'apertura in questo caso. Si parla di carovita e inflazione, i prezzi ora tornano a correre, bollette, rifornimento e spesa, l'inflazione riprende a farsi sentire nei bilanci delle famiglie bresciane, lo dice Thomas Bendinelli sul Corriere della Sera di Brescia. AVS, Alleanza Verdi Sinistra di Brescia e Brescia Attiva, polemici sull'aumento del teleriscaldamento. A due A si difende, siamo sotto i limiti. Vediamo gli articoli che parlano di tutto ciò e sono quelli di Nicola Orlando e Thomas Bendinelli. A pagina 2 si parla dell'energia elettrica. Energia elettrica, siamo sul Corriere della Sera di Brescia, energia elettrica più 37% è il balzo del conto per i clienti vulnerabili. Federconsumatori, il governo non ha adottato alcuna misura. E a pagina 3 Thomas Bendinelli riporta il tutto, cioè l'aumento dei prezzi in generale, il caro vita, sul caso bresciano. La nota di Thomas Bendinelli in taglio alto a pagina 3, Corriere della Sera di Brescia: energia e alimentari, la nuova corsa dei prezzi preoccupa le famiglie bresciane. Poi c'è un articolo più specifico sul dibattito intorno all'aumento del teleriscaldamento e lo vedremo anche questo. Prima questa nota di Thomas Bendinelli sull'inflazione a Brescia, prima la bolletta, poi il pieno, adesso anche la spesa, l'inflazione torna a farsi sentire nei bilanci delle famiglie. E la nuova accelerazione registrata a settembre a livello nazionale rischia di arrivare anche a Brescia, dove già ad agosto i prezzi crescevano del 2,8% su base annua. Il dato nazionale è passato dal 3,3% al 4,2% in un mese. È una prima stima, ma abbastanza per far capire la direzione di marcia. Se la tendenza sarà confermata, quando tra una decina di giorni arriveranno i dati definitivi, si potrebbe trovare anche Brescia alle prese con un'inflazione molto più vicina al 4% che al 3%. Del resto in città i segnali erano già arrivati. Ad agosto casa, acqua, elettricità, gas e combustibili erano saliti del quasi praticamente del 10% in un anno. L'elettricità costava il 15% in più, il gas il 14% in più e il capitolo trasporti aveva registrato un
quasi un più 6% annuo, con i carburanti rincarati del 20,5%. Sono spese difficili da evitare o da comprimere. Si può rimandare un acquisto, uscire meno a cena, scegliere un prodotto più economico. È molto più complicato rinunciare al riscaldamento, alla macchina per andare al lavoro o alla luce in casa. Ed è proprio per questo che l'inflazione non pesa allo stesso modo su tutti. Chi ha un reddito più basso, un bilancio già stretto, ha meno margine per assorbire un altro aumento. Un'inflazione che torna a correre rende più difficile anche la discesa dei tassi di interesse. E questo significa mutui potenzialmente più costosi, finanziamenti meno convenienti e, per le imprese, maggiore prudenza nelle decisioni di investimento. Per una famiglia può voler dire rinviare l'acquisto della casa o di un'auto. Per una piccola impresa bresciana può significare rimandare un macchinario, un ampliamento, un progetto che chiede credito. Anche il fronte alimentare, che ad agosto a Brescia offriva almeno un po' di sollievo con una diminuzione dello 0,3% su base annua, mostra qualche segnale meno tranquillo. A settembre, a livello nazionale, gli alimentari non lavorati sono cresciuti del 5,5% su base annua. Questa è la fotografia che ci propone Thomas Bendinelli sull'inflazione rapportata al territorio bresciano, riportata sul territorio bresciano. E a proposito di Brescia e aumenti, abbiamo il dibattito, il tema del teleriscaldamento, sempre a questa pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Scrive sempre Thomas Bendinelli: teleriscaldamento, il rincaro alimenta i malumori politici. Brescia Attiva e AVS contestano l'aumento del 17%. Il teleriscaldamento torna al centro del confronto politico bresciano alla vigilia della riaccensione degli impianti prevista dal 15 ottobre. A chiedere chiarimenti sul prezzo del calore sono Brescia Attiva, Alleanza Verdi Sinistra e Brescia Capitale, tre liste che sostengono la maggioranza in comune. Nel mirino c'è l'aumento del 17% registrato dall'inizio dell'anno e il meccanismo con cui viene determinata la tariffa. A2A, senza entrare nella polemica politica, precisa tecnicamente il funzionamento del sistema tariffario e richiama le regole fissate da ARERA. Il dato da cui parte la contestazione è il passaggio del prezzo dal kilowatt ora per le utenze individuali da 0,107 a 0,125 euro. Brescia Attiva, con i portavoce Francesca Cocchi e Giovanni Mori e Mattia Datteri di AVS, sottolineano però che gran parte del calore prodotto a Brescia non arriva dal gas. Nel 2025, secondo i dati A2A, l'84% del calore immesso nella rete proveniva da fonti non fossili, soprattutto dal termoutilizzatore e dal recupero di calore industriale, mentre il gas rappresentava il 16%. Da qui la richiesta di un meccanismo tariffario che tenga maggiormente conto delle caratteristiche della rete bresciana. A2A precisa che dal 2024 ARERA ha introdotto il sistema del costo evitato, che pone un limite ai ricavi del teleriscaldamento sulla base del costo di una soluzione alternativa come una caldaia a gas. Se i ricavi superano il limite, il surplus deve essere restituito ai clienti. La società ricorda inoltre che ARERA ha fissato le modalità per trasferire agli utenti i costi della produzione del calore e che la quota rinnovabile è sottoposta a un ulteriore tetto di prezzo. Secondo A2A, il confronto con il parametro ARERA restituisce quindi un quadro diverso. Nel 2025 una famiglia media avrebbe pagato il teleriscaldamento circa il 15% in meno rispetto al costo evitato di ARERA. Nei primi 8 mesi del 2026 il divario sarebbe salito quasi al 20%, pari a 184 euro in più per una famiglia tipo. La società colloca l'aumento delle tariffe nel quadro dell'andamento dei mercati energetici. Dall'inizio dell'anno il gas è cresciuto di circa il 33%, mentre il costo di approvvigionamento tra gennaio e agosto ha segnato un più 70%. Il rincaro del teleriscaldamento, sottolinea A2A, è quindi rimasto inferiore a quello del gas. La società ricorda inoltre che nel 2025 il credito d'imposta legato alla quota di calore rinnovabile ha raggiunto quasi 6 milioni di euro per gli utenti della sola città di Brescia. Sul fronte del sostegno alle famiglie, A2A applicherà poi il bonus sociale per il teleriscaldamento in modo automatico agli aventi diritto, non appena ARERA definirà le modalità
operative. La lettura di A2A non chiude però il confronto. Danilo Scaramella di Legambiente contesta il metodo del costo evitato e segnala il recente aumento del gas, ipotizzando che possa tradursi in un ulteriore forte rincaro del teleriscaldamento superiore al 30% in un anno. Brescia Attiva, AVS e Brescia Capitale chiedono maggiore trasparenza sui costi effettivi e un tavolo con A2A e Comune. La società si dice disponibile al confronto con le istituzioni locali e nella sua nota sottolinea di pubblicare regolarmente i prezzi del servizio e di essere pronta a fornire ulteriori elementi. Così a pagina 3 del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, quotidiano sul quale noi rimaniamo per sottolineare altri due articoli e altri due argomenti. Il primo riguarda le mobilitazioni per la Palestina in solidarietà alla causa, alla lotta, alla resistenza del popolo palestinese, e troviamo l'articolo di Paola Jesus in prima pagina in taglio basso sul Corriere della Sera, dove troviamo ogni giorno sul Corriere della Sera di Brescia una breve, diciamo così. In questo caso la breve parla del flash mob di ieri a Brescia contro il DDL, il disegno di legge sul cosiddetto antisemitismo, che in realtà è un disegno di legge che mira a colpire l'antisionismo, che come ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda d'Urto ben sanno è cosa diversa, radicalmente diversa dall'antisemitismo. E leggiamo l'articolo, Corriere della Sera di Brescia: chi critica Israele non attacca gli ebrei. Anche a Brescia ieri un presidio contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Prima un flash mob davanti al giornale di Brescia, poi il presidio in largo Formentone. Così ieri Brescia ha partecipato alla mobilitazione nazionale contro il disegno di legge sull'antisemitismo attualmente all'esame della Camera, per chiedere ai deputati di fermare il testo, visto che con la formulazione attuale sarebbe un problema criticare le politiche dello Stato di Israele e le azioni militari in Palestina. Al centro della contestazione la definizione di antisemitismo dell'AIRA, a cui rimandava la mozione approvata in Consiglio Comunale nel 2024 con 3 voti contrari e 3 astenuti in maggioranza. Criticare Israele non significa criticare gli ebrei, ha spiegato Sara Girelli, una delle promotrici della manifestazione. Io come docente potrò parlarne ai miei alunni a lezione. Il luogo del flash mob ha voluto sottolineare l'importanza del diritto all'informazione e della libertà di stampa. I giornalisti devono sentirsi liberi di documentare i crimini contro l'umanità, hanno spiegato gli organizzatori, ricordando i 268 giornalisti uccisi da Israele. Cogliamo l'occasione per segnalare che il coordinamento Palestina di Brescia ha lanciato poco fa una manifestazione anche per oggi. Si tratta di un presidio per contestare un'iniziativa dell'Associazione Italia-Israele di Brescia, che si svolgerà oggi al MOCA, quindi in uno spazio gestito dal comune di Brescia, che quindi sembra volersi rivendicare questa definizione di antisemitismo dell'AIRA adottata dal Consiglio Comunale nel 2024. Questa iniziativa, che si terrà stasera alle 18 al MOCA, prevede la presenza di un ex militare dell'IDF, l'esercito di occupazione israeliano. È un evento che ricorda le vittime innocenti, così dice l'invito a partecipare del 7 ottobre 2023, e per farlo appunto farà parlare questo militare dell'esercito israeliano, che si capisce già dal titolo, in cui parla di, insomma, ipocrisie e menzogne su quanto sta accadendo in Palestina, si capisce che insomma vorrà promuovere la versione del governo e dell'esercito israeliano che nega il genocidio e i crimini contro l'umanità che ovviamente sta commettendo in Palestina. Ecco, contro questa iniziativa che si terrà al MOCA in via Moretto in centro a Brescia, il coordinamento Palestina di Brescia ha lanciato un'iniziativa, sta lanciando in queste ore un'iniziativa per stasera alle 17.45 con ritrovo, concentramento all'angolo tra Piazza Repubblica e Corso Martiri della Libertà in centro a Brescia. Noi ne parleremo ovviamente nello spazio approfondimenti e nei giornale radio di questa mattina. Proseguiamo con la rassegna stampa locale
di Radio Onda d'Urto di questa mattina, sempre rimanendo sulle Corriere della Sera dorso bresciano, segnalando l'articolo di Pietro Gorlani a pagina 7, che tratta un altro tema di cui ci stiamo occupando in queste settimane, in particolare nelle ultime settimane, sulle frequenze di radio, anche sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, quello della lotta che inizia a crescere, iniziano a formarsi diversi comitati anche nella provincia di Brescia contro i data center dell'intelligenza artificiale. In prima pagina abbiamo questa anticipazione: lotta ai data center, la bassa si compatta, incontro a Manerbio. Questo è l'articolo a pagina 7 di Pietro Gorlani: tutela del territorio e lotta ai data center, la bassa si compatta sul modello Midwest. C'è una cosa che unisce la bassa bresciana e lombarda e l'America agricola del Midwest: la rivolta popolare contro l'invasione dei data center, infrastrutture che servono alle autostrade digitali ma che nelle campagne padane vengono lette come usurpatrici di acqua ed energia, con il timore di rincari stellari in bolletta. Da qui all'intuizione che della mela dell'intelligenza artificiale alle comunità locali rimarrebbero solo i torsoli, il passo è breve. Negli Stati Uniti, dalla Virginia al Kentucky fino al Texas rurale, agricoltori e contee stanno bloccando, ritardando progetti da miliardi. Sondaggi recenti dicono che circa metà degli americani li considera un danno per ambiente e costi dell'elettricità. Da questa parte dell'Atlantico si sta andando verso un copione simile. Per questo va seguito l'incontro di oggi a Manerbio dalle 17 alle 18.30 al Teatro Memo Bortolozzi nel cortile del municipio. Lo promuove Dario Selleri di Conoscere e Partecipare del coordinamento interprovinciale Salviamo il Suolo, uomo della bassa, senza tessere di partito in tasca, con una voglia ostinata di difendere il territorio dalle speculazioni di ogni genere. Negli ultimi due anni Selleri è impegnato nello sforzo titanico di tenere insieme più mondi, ambientalisti, agricoltori, terzo settore, con l'obiettivo di impedire altre ferite al territorio, che arrivino da un'industria chimica, da proponenti un impianto per il recupero di rifiuti organici o da un data center. In provincia, come scritto dal Corriere di Brescia il 10 agosto, ci sono 11 richieste a Terna, ma in Lombardia ci sono la metà delle richieste italiane. A Travagliato l'iter si è fermato per la contrarietà di provincia e comune, ma sono dormienti le domande di Ospitaletto, Flero, Brescia, Manerbio, San Zeno Naviglio, Castelmella, Verola Nuova, Lograto, Lonato e Gussago. Poi ci sono i BES, i sistemi di accumulo a batterie, e lo spettro del nucleare di nuova generazione. La regione ha candidato la Lombardia ad ospitare i primi impianti in futuro. Damiano Di Simine, coordinatore scientifico di Legambiente, approfondirà i dati del Politecnico di Milano riguardo ai data center in Lombardia. Poi Paolo Falbo, docente dell'Università di Brescia Economia, presenterà la petizione di Salviamo il Suolo al presidente del Consiglio regionale, mentre Mario Pezzoni, della Rete Ambiente Lombardia, allarga il quadro al nucleare. Abbiamo deciso di analizzare la situazione lombarda e dare un segnale alla politica. Serve una lucida lungimiranza sulla tutela del territorio, un impegno che viene dopo le osservazioni al piano sul territorio depositate in provincia, in ottica di salvaguardare salvaguardia del paesaggio, del suolo e di conseguenza della salute pubblica, così dicono gli organizzatori dell'assemblea, che quindi sarà stasera a Manerbio in provincia di Brescia dalle 17 alle 18.30 al Teatro Memo Bortolozzi nel cortile del municipio di Manerbio, paese della bassa bresciana. Con questo articolo chiudiamo il Corriere della Sera di Brescia di oggi. Andiamo ora sul Brescia Oggi. Segnaliamo due articoli, tra l'altro uno accanto all'altro, una pagina 14 e una pagina 15. Andiamo a pagina 14. Si parla ancora del tema delle violenze e delle molestie nell'Università di Brescia, nell'Università degli Studi di Brescia. L'articolo di cronaca affidato a Giada Ferrari, mentre in taglio basso abbiamo un intervento di un docente, Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato. Vediamo prima cosa ci dice Giada Ferrari, pagina 14 del Brescia Oggi: molestie in Ateneo, 806 testimonianze, ma denunciare fa ancora paura. Il piano d'azione annunciato prevede formazione obbligatoria, canali protetti e nuove procedure, anche se resta forte il timore.
806 persone che raccontano di aver subito almeno una forma di molestia o violenza e appena 2 denunce. È dentro questa distanza, fotografata dall'indagine dell'Università degli Studi di Brescia, che si inserisce ora il piano d'azione annunciato dall'Ateneo. Formazione obbligatoria, protocolli per ridurre l'asimmetria di potere tra vittima e presunto autore, canali protetti, strumenti cautelari e revisione delle procedure disciplinari. Misure annunciate che puntano ad aprire una nuova fase, ma che non risultano ancora attive e non sembrano ancora sufficienti a dissipare i timori di una parte di chi l'università la vive dall'interno. Vorrei partire da una parola, paura, racconta una ricercatrice precaria, una paura legata alle conseguenze che una segnalazione potrebbe avere sul proprio futuro. Prima di denunciare non ci si domanda soltanto se quello che è successo sia abbastanza grave, ci si domanda cosa succederà a me se parlo, avrò conseguenze sul mio percorso, sulle opportunità, sui rapporti con le persone con cui lavoro, verrò creduta. Il tema attraversa diverse testimonianze raccolte dopo le dichiarazioni con cui la prorettrice Adriana Apostoli ha illustrato le prossime mosse dell'Ateneo. Se sei precario, sai che denunciare può metterti in cattiva luce e rischi di giocarti la possibilità di rimanere o rientrare, osserva un'altra ricercatrice. Se sei studente, temi che possa ricadere sulla valutazione. Per lei il punto non riguarda la sessualità, ma un gioco di potere, e aggiunge: sul caso emerso lo scorso maggio, quando 2 lettere anonime hanno accusato un docente di ingegneria di comportamenti e frasi ritenuti sessisti e inappropriati, accuse che il professore ha respinto. Le voci girano da anni, almeno 20, aggiunge questa ricercatrice. Una percezione che trova eco anche nelle parole di chi ha attraversato per quasi 10 anni ingegneria, prima da studente e poi nel mondo della ricerca. Il docente ricorda che alcuni dei comportamenti recentemente contestati al professore sarebbero stati discussi già ai tempi della sua laurea magistrale, oltre 10 anni fa. Erano stati evidenziati dalle mie compagne di corso, sostiene, e contesta anche gli effetti prodotti dalle recenti segnalazioni. A suo giudizio non sarebbero seguiti segnali sufficientemente visibili di cambiamento. Nel 2026 il tema è infatti uscito dall'indagine redatta dalla Commissione Genere. Tra marzo e giugno 2023 hanno risposto 2.456 studenti, mentre nel 2025 la rilevazione ha coinvolto 556 dipendenti. A contestare soprattutto la distanza tra quanto annunciato e quanto percepito è anche una professoressa di medicina. Racconta di aver assistito alla presentazione dell'indagine e riferisce di interventi che avrebbero messo in dubbio l'attendibilità dei dati. Come prof, sentire il primario di psichiatria e il direttore del centro psicologico di ascolto mettere in dubbio l'attendibilità dei dati perché le molestie vanno verificate mi ha fatto venire il vomito. Ancora peggio è stato assistere al silenzio del rettore dopo quegli interventi e per tutta la presentazione. Ancor più esplicito un altro docente: secondo la sua testimonianza mancherebbero ancora procedure codificate in grado di compensare concretamente l'asimmetria tra chi denuncia e chi occupa una posizione di potere, non soltanto sull'esistenza di regolamenti, formazioni e canali di segnalazione, ma sulla loro capacità di diventare tutele riconoscibili. Il cambiamento, conclude questa ricercatrice, non può essere misurato soltanto attraverso ciò che un'istituzione decide o dichiara, deve essere percepibile nella vita quotidiana. E a questo proposito c'è un intervento che andiamo a leggere di un docente dell'Università di Brescia, proprio a pagina 14 del Brescia Oggi. Si tratta di Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato. Bannò lascia e il fronte accademico si spacca, questo è il titolo. L'incipit cita Marx. La storia si ripete sempre 2 volte, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa, scriveva Marx, e l'incipit del filosofo tedesco sembra attagliarsi alla vicenda delle molestie all'Università di Brescia, che va dalla mancata pubblicazione del report nella versione integrale alla sua illustrazione non priva di polemiche, negazioni, minimizzazioni a ingegneria, medicina, economia e giurisprudenza. Si va dal non corrisponde al vero al si tratta di piccoli numeri per negare un problema drammatico che probabilmente pervade tutti gli Atenei, ma che a Brescia, grazie alla determinazione della professoressa Maria Sole Bannò, è venuto a galla non senza timidezze in tutta la sua gravità.
Nel merito si è sostenuto che quando una donna dichiara di aver subito molestia non è necessariamente vero, soprattutto perché di tali episodi dovrebbe rimanere traccia nelle sedi competenti, cioè gli ospedali o i centri di ascolto. Mi domando, scrive Regasto, se attivate le linee telefoniche dedicate alla segnalazione di molestie non si rischi di affidare a un qualche vampiro il reparto di ematologia. Poco prima dell'estate è stata costruita una cabina di regia per comprendere il problema e proporre le soluzioni, che a quanto pare non includevano in prima istanza la denuncia all'autorità giudiziaria e il perseguimento dei responsabili, se individuati, anche attraverso la pubblicazione del report integrale contenente i commenti delle vittime e le risposte aperte, tra virgolette, di chi ha compilato in forma anonima il questionario. Ma la professoressa Bannò ha deciso di dedicare alla questione parte delle sue ferie, elaborando con approccio scientifico e compulsando la letteratura internazionale un piano di azione per il contrasto della violenza delle molestie, efficace ma soprattutto estremamente ambizioso per l'Ateneo, che al di là del dato formale non sembra scaldare i cuori della governance dell'Università di Brescia.

attiva campagna elettorale, sia delle associazioni e dei gruppi che in un primo tempo avevano denunciato pubblicamente gli accadimenti. Da ultima giunge la notizia delle dimissioni della Bannò, non smentite ma indicate dall'Ateneo come gesto per ragioni personali, che appaiono, dopo gli attacchi a Medicina e Ingegneria, come un gesto serio e consapevole da parte di una collega coerente e coraggiosa che ha evidentemente intuito di non poter rappresentare né il parafulmine nei corridoi, qualcuno la indica come responsabile della cattiva pubblicità, né colei che dovrebbe farsi carico di un atteggiamento gattopardesco in un contesto nel quale taluni indicano il suo comportamento come frutto di un furore ideologico. Occorre assumersi oneri e onori, misurando le proprie ambizioni personali, l'umiltà e soprattutto, come ripete il rettore, occorre voler bene al proprio Ateneo, ammettendo di aver sottovalutato i problemi e di aver allontanato le persone competenti solo perché manifestano dissenso. Così, diciamo, non le manda a dire Saverio Regasto, docente ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Brescia, sui fatti dell'Università di Brescia e le denunce di violenze e molestie. Un'altra segnalazione sul Brescia Oggi, alla pagina accanto, riguarda sempre il mondo della formazione, ma in questo caso scuole di altri ordini e gradi. Brescia, scuole più sicure, investiti 325.000 euro, scrive Michele Raffranchi. Estate di lavori per il comune, antincendio, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere. Estate di cantieri scolastici per il comune di Brescia. Negli scorsi mesi l'amministrazione ha investito oltre 325.000 euro per una serie di interventi nelle scuole della città per garantire sicurezza e piena accessibilità agli alunni, agli insegnanti e alle famiglie che le utilizzano. Così a pagina 15 del Brescia Oggi, e poi c'è tutta una disamina dettagliata dei lavori che sono stati fatti quest'estate in alcuni edifici scolastici, investimenti per 325.000 euro. Noi passiamo invece, chiudiamo in questo modo il Brescia Oggi, passiamo sul Giornale di Brescia, dove rimaniamo prima in ambito universitario, andiamo a pagina 13, andiamo però all'Università Cattolica, per citare questa notizia di interesse scientifico. Osserva la materia e gli stati quantistici, nuovo microscopio creato all'UNICAT, all'Università Cattolica, nel laboratorio bresciano iLamp, installato il primo strumento di questo tipo al mondo. Nella scienza osservare è il primo passo per cominciare a conoscere, scrive Stefano Martinelli sul Giornale di Brescia, e nell'epoca della meccanica quantistica, dove non le dimensioni ma le interazioni sono l'oggetto da scoprire, serviva uno strumento che prima non esisteva. A svilupparlo per la prima volta al mondo è stato un gruppo di ricerca di fisici della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Così, se volete approfondire, a pagina 13 del Giornale di Brescia. Segnalo anche, come fa il Giornale di Brescia, proprio nella pagina accanto, a pagina 12, che tornano le giornate d'autunno del FAI. Tornano le giornate FAI d'autunno, 21 tesori per un pubblico che cresce. Il 10 e l'11 ottobre riaprono le porte di luoghi normalmente inaccessibili di città e provincia. 21 porte da aprire e un pubblico che negli ultimi anni ha mostrato di aver sempre più voglia di varcarle, scrive Barbara Fenotti, pagina 12 del Giornale di Brescia. Le giornate FAI d'autunno tornano nel fine settimana del 10 e 11 ottobre, forti di numeri importanti nel bresciano. Oltre 11.000 visite nell'autunno 2023, quasi 15.000 nel 2024 e nell'ultima edizione di primavera quasi 29.000. Cifre che raccontano la curiosità per luoghi spesso a pochi passi da casa, ma normalmente fuori dalla portata del pubblico. Quest'autunno saranno 21 le aperture tra Brescia, Salò, Ome e Berzo Inferiore. 8 fanno capo alla delegazione FAI di Brescia, 6 nel capoluogo e 2 sul Garda, 7 al gruppo Sebino Franciacorte e 6 in Valle Camonica. Ovviamente le potete scoprire poi o andando a pagina 12 del Giornale di Brescia, e c'è una descrizione più dettagliata di tutti i luoghi che si possono scoprire il 10 e l'11 ottobre nelle giornate di apertura per il fondo ambiente italiano, le giornate FAI d'autunno, oppure ovviamente sui siti e sui canali proprio del FAI. Intanto segnaliamo, come fa il Giornale di Brescia, pagina 12, che il prossimo fine settimana ci sarà questa possibilità. E noi andiamo a chiudere la rassegna stampa locale di oggi trasferendoci sulla cronaca di Milano tramite la pagina milanese di Repubblica.
Vi segnaliamo le due notizie che poi sono le notizie di primo piano, in apertura anche nella prima

una pagina. La prima riguarda il dibattito su cemento e lobby a Milano. Cemento e lobby dei costruttori, Sala Maiorino e scontro aperto. E andiamo a vedere subito, girando pagina, pagina 2, di cosa si tratta. Polemica Sala Maiorino sulla città cementificata, basta bufale irritanti, queste sono le parole di Sala. Federica Venni spiega la vicenda, Beppe Sala lo aveva detto che a ogni slogan elettorale che avesse messo in discussione il lavoro dei suoi due mandati avrebbe replicato, e così sta accadendo. L'ultimo botta e risposta è con Pierfrancesco Maiorino, il quale con un lungo video, nel segno della discontinuità e di una nuova pagina da scrivere, ha rotto gli indugi ed è sceso ufficialmente nel campo dei candidati del centro-sinistra. Lo ha fatto parlando di una Milano in cui c'è troppo cemento e in cui devono cambiare anche le politiche per far sì che siano le persone, non i fondi immobiliari, a farla da padrone. Non è la prima volta che Maiorino si scaglia contro la lobby del cemento e non è la prima volta che il sindaco si innervosisce. Questa volta però la polemica è più aspra del solito. È un bene che Maiorino faccia un passo avanti, ma voglio dire a chiare lettere che questa storia della cementificazione è una bufola irritante e non saprei definirla in maniera diversa, sbotta Sala. Il sindaco cita uno studio del Politecnico redatto dal professor Stefano Salata. Il volume edificato è aumentato in 10 anni dello 0,37%. Se questo può permettere a Maiorino di parlare di cementificazione, allora liberi tutti, commenta Sala. Il sindaco è furioso e già martedì sera alla presentazione del libro di Matteo Renzi era stato chiaro: io non sopporto più questa voglia di distruggere quello che a Milano abbiamo costruito negli anni con una fatica enorme. Ecco perché se Maiorino ha studi diversi o ha fatto lui degli studi, li mostri e ci confrontiamo. Così, se per l'aspirante candidato abbiamo bisogno del più grande piano di piantumazioni di alberi d'Europa, per Sala, sempre il Politecnico, dice che il verde in città è aumentato del 20%. E lui, che ricorda i suoi costanti rapporti con i sindaci delle grandi città sparse per il mondo, sottolinea: non ce n'è uno, e la maggior parte sono di sinistra, che solleva questo tema della cementificazione. Le città sono dense ed è normale che siano dense, occupiamoci di equità sociale e del costo della casa. Infine, l'amara conclusione: a me sembra un po' di essere più un impiccio che un supporto per Maiorino, ma siccome la cosa più sbagliata è creare ulteriori divisioni nel centro-sinistra, io mi faccio un po' da parte. Così si sentirà libero di criticare un lavoro di 15 anni con 7 anni in cui è stato assessore. Poi una promessa, è l'ultimo commento che faccio. Immediata la replica di Maiorino: sono sorpreso dalla reazione di Beppe Sala al mio video, ribatte l'esponente Dem, che si debba investire ancora di più di quel che abbiamo fatto in termini di rigenerazione urbana, aree verdi, case per il ceto medio, è ciò che è scritto in praticamente tutti i documenti della giunta comunale, e aggiunge: il mio è e vuole essere un contributo positivo e costruttivo che guarda al futuro. Il dibattito in ogni caso è servito con il centrodestra che gongola sugli attriti interni alla maggioranza. Ecco la vice segretaria della Lega e candidata salviniana Silvia Sardone: ormai siamo di fronte a una specie di guerriglia interna. La vice sindaca Anna Scavuzzo, altra esponente Demi Lizza per la successione a Sala, prova a gettare acqua sul fuoco. Credo sia necessario anche individuare una prospettiva e un programma per la Milano di domani che ci veda lavorare tutti insieme nel merito, oltre che giocare sui nomi, sui posizionamenti o sul chi sta con chi. A difendere la giunta è Francesco Ascioti, segretario provinciale di Azione. Disconoscere 15 anni di lavoro, attacca Maiorino, significa fare la campagna anche per conto della destra. Questa è una delle dei due temi principali di Repubblica Milano questa mattina, quindi questo botta e risposta a Sala Maiorino, con evidentemente anche altri interventi come avete sentito. E poi c'è quest'altro tema: altri 8 arresti illegali, si allarga l'inchiesta sulla squadretta dei vigili, si parla di vigili corrotti in poche parole. Andiamo a pagina 7 di Repubblica Milano. Arresti illegali, i casi salgono a 8, si allarga l'inchiesta sui vigili. Altri 8 casi di arresti illegali, oltre ai 2 già contestati, e un altro agente indagato che si aggiunge agli altri colleghi. Si allarga l'inchiesta della procura milanese sulle condotte di 6 agenti della polizia locale di Milano accusati a vario titolo di peculato, arresti illegali e falso ideologico, tanto che la procura torna nuovamente a chiedere per loro il carcere. Le 9 accuse sono state notificate ieri agli avvocati dei 6 vigili, che verranno sottoposti venerdì prossimo all'interrogatorio preventivo davanti a un GIP chiamato a valutare
la richiesta di aggravamento da parte della procura delle misure cautelari a loro carico, dai domiciliari al carcere. L'indagine era scattata il 16 luglio in seguito all'esposto dell'avvocato difensore di un arrestato, una controaccusa a carico della responsabile e di altri 4 agenti dell'unità investigazione e prevenzione della polizia locale di Milano, che ha portato gli stessi vigili guidati dal comandante Gianluca Mirabelli e coordinati dal PM Giovanni Tarzia a indagare sui 5 colleghi e ad arrestarli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare con le pesanti accuse di peculato, falso ideologico e arresto illegale. La misura cautelare per il gruppo sospettato di aver agito più volte con lo stesso modus operandi era scattata per il rischio di inquinamento probatorio e il pericolo di reiterazione del reato, e quegli altri casi ora sono finiti nel fascicolo. Il caso noto agli atti è quello di Corsico. L'ufficiale e gli agenti sono accusati di aver illegalmente arrestato un uomo lo scorso 16 luglio in un parcheggio della cittadina dell'Interland Sud, territorio dove la polizia locale di Milano non ha competenza. Nel verbale i vigili avevano certificato di aver fermato un pusher in un distributore di benzina di via Lodovico il Moro nel capoluogo, soltanto dopo una sua lunga resistenza, e di aver trovato sotto il sedile anteriore la sostanza stupefacente. In realtà gli investigatori, grazie alle telecamere e alle indagini difensive dell'arrestato, hanno scoperto che la droga era stata acquistata da una donna che si era presentata all'appuntamento con lo spacciatore a bordo di un'auto civetta della polizia locale. Dopo lo scambio e la consegna di 1450 euro, gli agenti erano intervenuti, ancora a Corsico, e avevano fermato l'arrestato, che era poi stato caricato a bordo di una seconda macchina civetta e portato proprio nel distributore dove era stato simulato il controllo. Nella memoria depositata dai legali di due degli arrestati si insiste sul fatto che i 1450 euro ritenuti rubati, secondo l'accusa, non siano stati detenuti dagli agenti ma restituiti dopo l'operazione sotto copertura. Ora ci sono però altri 8 casi, sempre di presunti arresti fuori legge, contestati alla squadra dei vigili. Con questo è tutto per quanto riguarda Repubblica Milano e per quanto riguarda la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto di questo sabato mattina 3 di ottobre. Ora ci ascoltiamo la puntata di oggi della Compagnia dei Gatti Neri di e con la nostra Laura Pescatori, e noi torniamo alle 11 con le notizie e con il giornale radio in formato flash. Dopodiché andrà in onda anche lo spazio approfondimenti del sabato mattina. Buona continuazione a tutte e a tutti, restate qui su Radio Onda d'Urto.

saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, la compagnia dei Gatti Neri di questo sabato 3 di ottobre. E partiamo andando al 3 ottobre del 2022. Esce The Sun is a Violent Place, terzo album in studio per Dagger Moth, progetto solista della ferrarese Sara Ardizzoni, storica collaboratrice musicista dei Massimo Volume. Da qui ci ascoltiamo la seconda traccia di questo lavoro, Afloat.

ottobre 1989 viene pubblicato Crossroads, secondo album della cantautrice statunitense Tracy Chapman, meravigliosa, con la Elektra Records. Come sempre Tracy anche in questo lavoro, attraverso i suoi brani, tratta tematiche importanti come l'impegno politico, l'uguaglianza sociale, sempre con questa forte riflessione personale. Da qui ci ascoltiamo Sub City.

e via verso il 3 ottobre del 1938. Nasce in Minnesota Eddie Cochran, cantante e chitarrista rock and roll statunitense, particolarmente amato dagli adolescenti di fine anni 50 che insomma si rispecchiavano, possiamo dire, nei suoi brani, intrisi di frustrazioni e passioni adolescenziali. Morì il 17 aprile del 1960 a causa di un incidente stradale e questa è la sua Come On Everybody, un classico.

siamo al 3 ottobre del 1949. Facciamo gli auguri a Lindsey Buckingham, chitarrista e cantante statunitense. Siamo in casa Fleetwood Mac dal 65 all'87 e poi ancora in una seconda fase dal 97 al 2018. Nell'81 debutta anche come solista, avviando in parallelo una carriera entusiasmante, direi. Dal 17° album dei Fleetwood Mac, intitolato Say You Will, del 2003, andiamo ad ascoltarci Everybody Finds Out.

ottobre 1951 andiamo a fare gli auguri anche a Keb Mo, cantante e musicista statunitense. Inizia a muoversi nella scena musicale losangelina negli anni 70, ma il debutto ufficiale arriverà nel 1994 attraverso proprio l'omonimo album, e noi proprio da qui andiamo ad ascoltarci il brano Angelina.

ottobre 1954 nasce in Texas Stevie Ray Vaughan, musicista blues statunitense. Attraverso la sua musica diede, diciamo, un po' nuova linfa al blues, riportandolo anche in ambito rock, in modo particolare soprattutto negli anni Ottanta. Morì in un incidente in elicottero il 27 agosto del 1990. Noi ci ascoltiamo qualcosa da Family Style, album collaborativo con il fratello Jimmy del 1990. Da qui andiamo ad ascoltarci Telephone Song.

andiamo al 3 ottobre del 1962, facciamo gli auguri anche a Tommy Lee, batterista statunitense, siamo in casa Motley Crue. Oltre ai Motley Crue ha esplorato anche diverse sonorità in altri progetti paralleli come la band rap metal Methods of Mayhem o le vesti soliste anche in cui si dà anche all'elettronica Tommy. Nel 2005 suona nell'album Everything is in Transit della band Jax Manekin. Da qui andiamo ad ascoltarci Dark Blue.

ottobre 1969 muore Skip James, bluesman statunitense, uno dei migliori che potevamo trovare in circolazione nel cosiddetto Delta Blues. Eterea e malinconica la sua musica, così dannatamente affascinante, mi verrebbe da dire. Skip nacque in Mississippi il 9 giugno del 1902 e questa è la sua I'm So Glad del 1931.

andiamo al 3 ottobre del 1967 e muore dopo una lunga malattia Woody Guthrie, folk singer statunitense divenuto celebre per la sua famosa scritta sulla chitarra "This Machine Kills Fascist". Molta politica nella vita di Woody. Con la sua musica diede voce agli oppressi, ai lavoratori migranti, non solo. Nacque in Oklahoma il 14 luglio del 1912, ci ascoltiamo di Porti Plain Rake Ait Louis Gates, una ballad contro la disumanizzazione dei braccianti messicani. Eccola che arriva immediatamente.

0: Spinazzola.
1: E andiamo a chiudere con ben altre sonorità. Andiamo al 3 ottobre del 1936. Auguri a Steve Reich, musicista e compositore statunitense, uno dei pionieri del minimalismo musicale, assieme insomma a grandi nomi come Philip Glass piuttosto che Terry Riley. Ci ascoltiamo un estratto del brano Octet del 1979, è un brano composto da Steve per 8 esecutori. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna lunedì. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Le 11 e un minuto, Radio Onda d'Urto, il GR Flash del mattino di sabato 3 ottobre.

Continua il genocidio per mano israeliana in Palestina. Nelle prime ore del mattino 5 palestinesi sono rimasti uccisi e altre persone gravemente ferite da un attacco aereo israeliano che ha preso di mira e colpito un condominio ovest di Gaza City. Il bombardamento inoltre ha distrutto diverse case e ha provocato incendi all'interno della struttura. Sul fronte della solidarietà internazionale, il coordinamento Palestina di Brescia chiama alla mobilitazione straordinaria nel tardo pomeriggio di oggi contro un'iniziativa di chiara matrice sionista in programma alle 18 al Moca in via Moretto. L'associazione Italia-Israele di Brescia ha invitato Leon Udler, ex militare dell'esercito di occupazione israeliano, ad intervenire a un dibattito, un'iniziativa. La manifestazione invece in solidarietà alla causa e alla resistenza palestinese contro questa iniziativa sionista è convocata per le 17.45 all'angolo tra Piazza Repubblica e Corso Martiri della Libertà, sempre in centro a Brescia. Torniamo ora in Asia occidentale. Per quanto riguarda il fronte Iran, secondo Trump la guerra finirà dopo le elezioni di midterm di novembre negli USA. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, vaneggia il tycoon. Nel frattempo al G7 straordinario sull'energia lo stesso Trump impone agli alleati europei lo sblocco di 100 barili di petrolio delle loro riserve per far fronte ai pesanti rincari dovuti alle guerre imperialiste, in particolare all'aggressione israelo-statunitense all'Iran. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 è di

29 miliardi in tutto per la difesa, cioè per le spese militari, e per l'energia, cioè per cercare di far fronte al caro energia. La manovra prevede lo scostamento di 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. Il movimento Notav sarà in marcia oggi pomeriggio in Val di Susa, da Sant'Ambrogio ad Avigliana. Nel mirino del corteo c'è infatti la tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Ci raccontano che mancano le risorse, eppure miliardi continuano a essere destinati a infrastrutture inutili, mentre la sanità pubblica viene depotenziata, il trasporto pubblico locale resta insufficiente e la metropolitana promessa da anni continua ad aspettare, denuncia il movimento, lanciando l'appuntamento per oggi alle ore 14 da piazza 25 aprile a Sant'Ambrogio. A Rho, nella città metropolitana di Milano, invece oggi pomeriggio sfilerà la manifestazione organizzata da decine di realtà associative, collettivi, comitati locali, centri sociali, per protestare contro il progetto di realizzazione di 3 data center per l'intelligenza artificiale nel raggio di 3 km quadrati. Torniamo all'estero. Bocciati dal Parlamento spagnolo i decreti sulla casa proposti dal governo del PSOE di Pedro Sánchez, decisivi voti contrari dei deputati del partito indipendentista catalano di centrodestra Junts per Catalunya. L'esecutivo era stato costretto a proporre questo pacchetto di misure sul tema dell'abitare dalle mobilitazioni di massa per il diritto alla casa degli ultimi 7 giorni in tutto lo Stato spagnolo, seguite allo sfratto poliziesco dell'87enne sindacalista Mari Carmen dalla sua casa nel quartiere Retiro di Madrid. Nella capitale, a Puerta del Sol, prosegue da giorni una grande accampada, mentre oggi sono previste almeno 50 manifestazioni per il diritto all'abitare in tutto il paese. Anche in Francia proseguono le mobilitazioni di massa e conflittuali, in questo caso di studenti e studentesse, contro le condizioni in cui sono ridotte le scuole pubbliche d'Oltralpe. Alla mobilitazione si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico. Dura la repressione poliziesca. Da lunedì a oggi sono stati arrestati 5.000 manifestanti. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro importante ponte a Kiev, il ponte Nord, due giorni dopo gli attacchi sul ponte Sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, sempre nell'oblast della capitale ucraina. Sono stati colpiti alcuni magazzini e sarebbero rimaste ferite, riportano le autorità locali, almeno 4 persone. È tutto per quanto riguarda questa edizione in breve del GR di Radio Onda d'Urto. Il nostro prossimo notiziario alle ore 13 con i servizi audio. Tra poco lo spazio approfondimenti del sabato mattina. Restate qui su Radio Onda d'Urto.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: Ciao Davide.
1: Ciao Peppe.
0: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
1: Ah sì? Tutte le domeniche?
0: Sì.
1: Alle 4?
0: Dove?
1: Radio d'adulto. Ci sentiamo, Radio d'adulto.

Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45 670 oppure al numero 335 58 56 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency, domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare.

Radio Nadurto, torniamo in studio con lo spazio approfondimenti di questo sabato 3 ottobre. Apriremo lo spazio approfondimenti dedicando la prima parte alle varie iniziative che si svolgeranno questo 3 ottobre. Fuori l'IDF da Brescia, nessuna complicità con il genocidio è l'iniziativa promossa dal coordinamento Palestina di Brescia che si svolgerà questo pomeriggio alle 17.45 in Piazza Repubblica, angolo Corso Martiri della Libertà, in concomitanza alla presenza di Lion Adler, ex membro dell'esercito di occupazione israeliano, invitato in città dall'associazione Italia, Amicizia Italia-Israele di Brescia. Presenteremo l'iniziativa con Umberto del Coordinamento Palestina di Brescia. Ci sposteremo poi a Milano, continuando a parlare di Palestina, perché questo sabato 3 ottobre Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, sarà a Milano al Centro Sociale Lambretta per un incontro con Gaza Freestyle e Milano in Movimento. Anche qui presenteremo l'iniziativa con Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento. Da Sant'Ambrogio ad Avigliana questo 3 ottobre una marcia popolare contro la nuova tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Di questo ne parleremo con Maurizio del comitato NOTAV Val di Susa. E continueremo così lo spazio approfondimenti presentando l'ultima iniziativa di questo sabato 3 ottobre. Andremo a Genova, dove si terrà, dove si tiene un'assemblea generale in preparazione della mobilitazione prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 a livello internazionale. Ci racconterà i contenuti della giornata Ricchi del CALP di Genova. Radio Nadurto ha poi intervistato in esclusiva il writer Cibo, al quale il Tribunale di Verona contesta la coltivazione e il possesso di cannabis che si autoproduceva per sopportare i dolori della sclerosi multipla. Cibo possiede infatti una regolare licenza per l'acquisto di cannabis e terapeutica, ma le farmacie non riescono a fornirne quantità sufficienti a lui e ai circa 30.000 pazienti che in tutta Italia avrebbero il diritto di curarsi anche con la marijuana. Di questo appunto ne parleremo e avremo la testimonianza proprio del writer Cibo.

0: E iniziamo quindi lo spazio approfondimenti di questa mattina, di questo sabato 3 ottobre, parlando dell'iniziativa promossa dal coordinamento Palestina di Brescia. Fuori l'IDF da Brescia, nessuna complicità con il genocidio che si svolgerà questo sabato alle 17.45 in Piazza Repubblica, angolo corso Martiri della Libertà. Tra pochi istanti presenteremo l'iniziativa con Umberto del coordinamento Palestina di Brescia. بلدك مش حيلا حكي أيوة أنت مفكر إنه سلاح بتخوفني على القليل اعمل شيء. Radio Nadurto, nuovo appuntamento di piazza lanciato dal coordinamento Palestina di Brescia per questo sabato 3 ottobre. Presentiamo l'iniziativa con Umberto del coordinamento Palestina di Brescia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, come dicevi, oggi una nuova iniziativa organizzata dal coordinamento Palestina ed è un'iniziativa in risposta ad una conferenza organizzata dall'Associazione Italia-Israele in cui si invita un ex membro dell'intelligence, dell'antiterrorismo e delle forze speciali israeliane, insomma quindi dei reparti, diciamo così, d'élite di quel esercito israeliano che sta commettendo un genocidio, non solo responsabile quindi dei quasi 80 anni ormai di occupazione dei territori palestinesi, ma che in particolare insomma sta compiendo un genocidio che è tuttora in corso nonostante una tregua che viene violata continuamente da parte israeliana e che dall'ottobre scorso, quindi esattamente in quest'ultimo anno, ha comunque permesso a Israele di uccidere 1.400 palestinesi nella striscia di Gaza, di procedere con la pulizia etnica nei territori della Cisgiordania, in particolare coprendo gli attacchi dei coloni israeliani e le loro scorribande con anche le rapine nei confronti delle terre palestinesi, procedendo quindi con quel progetto di vera e propria pulizia etnica che avviene sia nella striscia di Gaza e sia in Cisgiordania. È evidente che oggi cercheranno nuovamente magari di dire che chi va a contestare una conferenza in cui si ricordano i morti innocenti del 7 ottobre sta facendo un'azione di antisemitismo. Non è assolutamente così. Oggi non si va a contestare il fatto che si ricordino dei morti innocenti, al di là del fatto che non si analizzano minimamente anche le cause dell'attacco palestinese del 7 ottobre, perché evidentemente che l'impostazione della conferenza è tutta fortemente pro diciamo occupazione. Quindi ed è l'occupazione, noi l'abbiamo detto mille volte, la responsabile anche di quello che appunto è accaduto il 7 ottobre, quindi non c'è nessuna intenzione di andare a contestare il fatto che venga celebrati o ricordati dei morti, quanto invece che con la presenza di un ex membro delle forze speciali dell'esercito israeliano si vuole fare fondamentalmente un'apologia del genocidio in corso, un'apologia dell'esercito israeliano colpevole, come ormai non solo dicono i manifestanti, diciamo noi manifestanti pro causa palestinese, ma come ormai testimoniano anche organismi internazionali di giustizia internazionali, dalla Corte Penale dell'Aia appunto ai vari procedimenti in corso negli organismi internazionali delle Nazioni Unite, è un esercito protagonista di crimini di guerra e di un genocidio. Quindi ecco, è importante che anche in questo caso Brescia antisionista, Brescia solidale, Brescia antifascista faccia sentire la propria voce, manifestando la propria contrarietà ad una iniziativa che è appunto di apologia del genocidio e di apologia dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi e della pulizia etnica, dei processi di apartheid che sono in corso e si stanno sempre più intensificando anche in questo ultimo anno, tanto a Gaza quanto in Cisgiordania.
0: Certo, chiarissimo. Quindi ricordiamo l'appuntamento questo sabato 3 ottobre alle 17.45 in Piazza Repubblica a Brescia. Umberto Gobbi del coordinamento.
1: Sì, ecco, scusa, per chiarire, Piazza Repubblica, angolo Corso Martiri della Libertà, perché questa conferenza organizzata appunto da Italia e Israele si terrà all'inizio di Via Moretto, praticamente dove c'è l'angolo con Corso Martiri della Libertà. Noi ci troveremo appunto a breve distanza e poi in gruppo ci porteremo verso la zona, insomma, dove sarà possibile posizionarci il più vicino possibile alla sala della conferenza. Quindi ecco, è bene specificare, perché Piazza Repubblica è molto vasta, molto grande. Saremo all'angolo dove inizia Corso Martiri della Libertà e invitiamo tutti alla massima puntualità, anche per evitare magari provocazioni o episodi, diciamo, spiacevoli. Non sappiamo appunto chi accompagnerà questo membro delle forze speciali antiterrorismo delle unità, appunto di elite tra virgolette dell'esercito israeliano. Quindi, insomma, per evitare qualsiasi tipo di provocazione o di episodi sgradevoli anche ai danni magari di manifestanti, invitiamo tutti a arrivare puntuali e muoversi compattamente in gruppo, in modo tra virgolette autodisciplinato.
0: Umberto Gobbi del coordinamento Palestina di Brescia, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a te, grazie.
0: E facciamo ora un breve stacco musicale, poi torneremo in studio continuando con lo spazio approfondimenti di questa mattina, andando a Milano, perché questo sabato 3 ottobre Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati, sarà a Milano al Centro Sociale Lambretta per un incontro con Gaza Freestyle e Milano in Movimento questa sera alle ore 19, e dopo lo stacco musicale presenteremo l'iniziativa con Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento.

0: Radio Nadurto, torniamo a Milano, in collegamento con noi Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'ospitalità.
0: Dunque, sabato 3 ottobre Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e autrice di report e libri sulla questione palestinese, sarà al Centro Sociale Lambretta e in dialogo con Gaza Freestyle e Milano in Movimento. Io parto magari chiedendoti un po' di presentare a chi ci sta ascoltando questo incontro e perché avete deciso di organizzarlo.
1: Sì, allora l'incontro sarà molto semplice. Ci sarà Francesca Albanese in presenza a dialogare con Raja di Gaza Freestyle e Milano in Movimento. Il talk sarà alle 19:30, non esattamente dentro il Lambretta, ma nel parco adiacente, perché ci aspettiamo, speriamo che venga tantissima gente. Successivamente ci sarà una cena sociale organizzata da Comida, che è un progetto di mutualismo di Mutuo Soccorso Milano, e sarà una cena completamente vegana. E infine ci sarà un DJ set a cura di Missing Red per festeggiare i 15 anni di Milano in Movimento. Dunque è un'iniziativa organizzata da Gaza Freestyle in collaborazione con Milano in Movimento, proprio perché 15 anni fa, sempre a ottobre, è nato questo media di movimento, cioè l'informazione dal basso, ecco, dalla parte giusta della barricata, era il sottotitolo una volta, ecco.
0: Tra l'altro questo incontro avviene a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio del popolo palestinese. Ti chiedo quindi un po' quali saranno anche i temi che andrete ad affrontare durante l'incontro.
1: Certo, a 3 anni dal genocidio, dall'inizio del genocidio, e a 1 anno dalle grandi mobilitazioni. L'obiettivo è un pochino, visto che avremo presente la relatrice dell'ONU per i territori palestinesi occupati, intanto fare ancora un quadro della complicità ideologica, politica, economica dei governi occidentali, delle loro economie con il progetto coloniale e genocida di Israele, poi cercare di comprendere quali sono i piani di attivazione in questo senso, perché riconoscere una complicità, riconoscere un genocidio non è sufficiente se poi ci porta alla paralisi. Noi abbiamo bisogno di attivarci, di agire. Gaza Freestyle lo fa, per esempio, lo ha sempre fatto da quando è nata, con delle carovane culturali, di scambio culturale. Dall'inizio del genocidio si è convertita, diciamo, in un progetto di mutualismo, per cui attraverso un crowdfunding permanente, dei festival e eventi continui, raccoglie fondi per sostenere delle attività e dei progetti nella striscia di Gaza attraverso i compagni e le compagne che abbiamo conosciuto nel tempo. Ma come anche Milano in Movimento fa divulgazione e rilancia i progetti politici, le mobilitazioni, eccetera. E ovviamente questo talk è fatto anche in un luogo, il CSA Lambretta, che ha attraversato le grandi mobilitazioni che ci sono state nell'ultimo anno, ma anche negli anni precedenti, contro il genocidio. Quindi, diciamo, è un talk che mette in campo una parte, cioè sicuramente una lettura, uno sguardo sul meccanismo in sé, su come funzioni il progetto coloniale e genocida di Israele, per poi offrire alcune, non necessariamente tutte le risposte, ma alcune delle risposte in senso di attivazione politica che abbiamo messo in campo e che vorremmo mettere in campo, che vanno dal mutualismo, dunque dalla solidarietà internazionalista, fino all'attivazione della mobilitazione nei territori. Ecco, questo era un po' il quadro.
0: Ecco, come aggiungevi, appunto, ci sono in realtà anche come Gaza Freestyle e Milano in Movimento che da anni, oltre a tenere viva la solidarietà e la lotta internazionale, negli anni prima del 2023 ha avuto anche la possibilità e ha operato all'interno dei territori palestinesi occupati, e quindi ha anche avuto la possibilità di costruire dei rapporti umani. Ti chiedo chiedo se nelle ultime settimane, negli ultimi mesi avete avuto anche la possibilità di ricevere testimonianze di chi è in Palestina.
1: Sì, assolutamente sì. Ora ogni referente all'interno di Gaza Freestyle, diciamo, ha dei rapporti più o meno quotidiani con persone che necessitano del nostro supporto. Adesso, per esempio, Sami Bouamar, che è uno dei referenti nella striscia di Gaza, ha pubblicato anche un libro per Prospero Editore, quindi potete leggere la sua voce direttamente per Prospero Editore. Io, per esempio, qualche giorno fa ho sentito Mohamed Alamarin, che è uno dei cuochi che a Gaza ininterrottamente cucinano per le persone che muoiono di fame, tentano di raccogliere quello che è possibile raccogliere sul territorio e cucinano centinaia e centinaia di pasti al giorno, per un'intervista che dovevo fargli per una rivista. Insomma, c'è un dialogo continuo con i nostri compagni e le nostre compagne Gazawi. In generale sentiamo spesso i nostri compagni e le nostre compagne a Gaza, che ovviamente ci danno la possibilità di guardare direttamente come avviene il genocidio e come Israele non ha di fatto mai smesso, continuando a violare ogni legge del diritto internazionale, persino la tregua che esso stesso ha firmato. E insomma, noi lo vediamo ogni giorno, ecco.
0: Demetrio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, ci salutiamo.
1: Una cosa ovviamente secondo me molto importante è che questo evento è stato coorganizzato anche dal collettivo Generazionale Deriva, che ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella costruzione stessa, ma in generale nelle mobilitazioni per Gaza. Cioè, la cosa interessantissima della lotta al fianco del popolo palestinese è che ha coinvolto quelle persone, quel soggetto politico generazionale che esprime questo rifiuto enorme, che adesso vediamo in altri paesi esprimere un conflitto politico che attraversa anche ovviamente la questione palestinese, ma poi travolge tutte le altre questioni politiche, come può essere l'abitare a Madrid, come può essere in Francia la lotta contro i tagli all'istruzione, qualcosa che possiamo, di cui possiamo empatizzare anche noi, con cui possiamo empatizzare anche noi, ecco.
0: Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità.
1: Grazie mille a voi.

E tra pochi istanti ci collegheremo con Maurizio del Comitato No TAV Val di Susa per presentare la marcia popolare che si svolgerà questo pomeriggio alle 14 da Sant'Ambrogio ad Avigliana contro la nuova tratta nazionale Avigliana-Orbassano.

0: Radio Nadurto, siamo in collegamento con Maurizio del comitato NOTAV della Val Susa. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao a tutti e a tutti e grazie per l'invito.
0: Dunque, questo sabato 3 ottobre ci sarà una marcia popolare da Sant'Ambrogio ad Avigliana contro la nuova tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Io magari parto chiedendoti di presentare e di raccontare l'iniziativa a chi ci sta ascoltando.
1: Sì, è una marcia che abbiamo organizzato, stiamo lavorando per questa marcia ormai da almeno 6 mesi. Pensiamo che sia una marcia che ci sarà tanta gente, perché appunto si è lavorato bene, si è lavorato come sempre si lavora in Valle di Susa, nel senso di concerto con le istituzioni locali, quindi i sindaci della valle, i tecnici che ci hanno informato di tutte le criticità che ha questa ulteriore tratta che parte da Avigliana e va a Orbassano, e la popolazione e i comitati della Valle di Susa. Quindi era un modo di nuovo per ribadire che, a parte che dobbiamo essere, e lo siamo ancora, contrari a tutta la linea del TAV, quella che parte appunto da Lione e va a Torino, ma in modo particolare questa tratta qua, che l'avevano ritirata e che adesso non hanno rimesso in piedi, ha delle criticità enormi, e quindi oggi sarà il modo per dimostrare la contrarietà per l'ennesima volta di questo territorio.
0: Ecco, tra l'altro prima di questa data, prima di questo 3 ottobre, c'è stato un ricco calendario di appuntamenti proprio in attesa della marcia popolare di questo 3 ottobre. Ti chiedo come sono andate, quanto è stata la partecipazione e anche se ci sono già degli appuntamenti in programma.
1: Sì, come vi dicevo, abbiamo lavorato da parecchi mesi, e in avvicinamento a questa marcia abbiamo organizzato delle serate informative con i tecnici, i sindaci dei paesi interessati e i comitati, per informare la popolazione di quello che si va, che questa linea andrebbe a provocare. Quindi parliamo di un attacco alle falde acquifere importante in un momento in cui la siccità e il clima ci dicono di pensare a tutt'altro, lo spreco di suolo pubblico, ci sono dei terreni agricoli di fascia importantissima che verrebbero distrutti perennemente, e parliamo di milioni di ettari, qualche migliaio di ettari, e tutto questo l'abbiamo portato nelle serate informative grazie ai nostri tecnici, e il riscontro è stato ottimo, nel senso che la popolazione, come sempre, quando c'è da informarsi arriva, e siamo convinti che arriverà anche poi oggi quando si è in piazza, perché quello che abbiamo sempre detto è che una volta che si è informati non deleghi più, ma partecipi in prima persona, e questa è stata la forza del nostro movimento in questi 30 anni, che informando, parlando con le persone in comunità e facendo comunità come questa della Valle di Susa, abbiamo potuto far sì che questa lotta andasse avanti, va ancora avanti e andrà avanti per tutti questi anni.
0: Maurizio del comitato NOTAV della Val Susa, ti ringrazio nuovamente per essere stato qui con noi oggi, per la disponibilità, e ci riaggiorniamo.
1: Grazie mille a tutti voi.
0: E dalla Val di Susa tra pochi istanti ci sposteremo a Genova, dove questo sabato 3 ottobre si tiene un'assemblea generale in preparazione della mobilitazione prevista per il prossimo 30 ottobre a livello nazionale. L'appuntamento promosso dal CALP e da USB è aperto a comitati, associazioni, organizzazioni sindacali e politiche collettive, cittadini chiamati a portare idee e proposte concrete per costruire una risposta coordinata dal basso. Ci racconterà i contenuti della giornata Ricchi del CALP di Genova.

0: prendere parola contro la militarizzazione e la corsa al riarmo. È con questo obiettivo che il CALP, il collettivo autonomo lavoratori portuali e l'Unione Sindacale di Base hanno convocato per domani 3 ottobre l'Assemblea Generale Operativa a Genova insieme ai lavoratori portuali per condividere il percorso di mobilitazione e preparare la giornata di sciopero internazionale del 30 ottobre. Noi siamo in collegamento con Ricky di CALP Genova per parlare proprio dell'assemblea che si terrà domani a Genova. Ciao Ricky, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, grazie dell'invito e a disposizione.
0: Domani alle 14 sarete al Circolo di Autorità Portuale di Genova per l'Assemblea Generale Operativa. Quali sono i punti chiave all'ordine del giorno e chi parteciperà a questa assemblea?
1: Ok, allora, domani alle 14 al CAP di Albertazzi, sì. L'assemblea è un po' una sorpresa oggettivamente, perché c'è molta attenzione su questa assemblea. Sarà il clima in generale che si respira in questo paese qua, la crisi, quello che sta succedendo in Francia. C'è molta attenzione anche dei collettivi di ragazzi, di gruppi, di lavoratori, c'è molta attenzione. Poi magari come tante cose ci illudiamo, però oggettivamente c'è tanta attenzione. L'idea è quella che proprio è un'assemblea operativa. Noi vogliamo capire e vogliamo chiedere a tutti quelli che parteciperanno se ci danno una mano il 30, ma non su Genova. Su Genova se ci sono, ci mancherebbe. Però secondo me la battaglia è complessiva, perciò ogni città, ogni posto ci può essere un qualche cosa che aiuta la giornata del 30. Ecco, noi vorremmo capire se c'è la possibilità di far sì che la giornata del 30 non sia semplicemente lo sciopero dei portuali. E ripeto, sono più di 40 i porti che aderiranno a questa giornata di sciopero, ed è già un risultato molto grosso. Ma non mi piacerebbe allargarla. La questione della guerra riguarda tutti, la questione dell'economia di guerra, la crisi che ne sta derivando, eccetera, eccetera, riguarda tutti, proprio tutti i settori, tutti i segmenti, tutte le persone. Secondo me c'è sensibilità su questo problema qua, perché la crisi, le crisi economiche partono. Le peggiori partono sempre dalla guerra, perciò ci aspettiamo degli interventi che siano operativi, ecco, non tanto sentirci raccontare noi siamo questi, noi facciamo questo. Noi ci interessa sapere se ci sono città, realtà, collettivi, gruppi, compagni in giro per l'Italia che in quella giornata possono o hanno voglia di fare qualcosa in linea con quello che facciamo noi. Su Genova io credo che ci sarà un corteo, dobbiamo deciderlo un pochettino insieme, orario, percorso, eccetera eccetera, ma potrebbe ricalcare un pochettino il corteo che c'è stato l'anno scorso, un bel corteo serale, lo ricordo proprio bello, e noi pensiamo di fare più o meno la stessa cosa. Però ecco, vorremmo che si allargasse, vorremmo che questa giornata qua del 30 sia una giornata importante, che sia una data, perché credo che la gente ne ha bisogno. Gli echi della rivolta che c'è stata l'anno scorso sulla questione della Palestina secondo me non si sono ancora spenti, anche la questione per esempio del film lì in Gaza sta portando centinaia e centinaia di migliaia di persone a vedere il suo film. Qui la questione della Palestina non è chiusa per noi assolutamente, è sempre più che mai viva. Il boicottaggio verso Israele per quanto riguarda la questione militare, la questione economica, secondo me è sempre una richiesta che i lavoratori portuali fanno. Noi, livornesi, Ravenna, Ancona, Gioia Tauro, noi vogliamo questa roba qua. C'è il discorso dell'osservatorio su Genova che va in quella direzione, perché è uno strumento che secondo noi, se fatto bene, è uno strumento importante. Ecco, noi vorremmo tenere insieme queste cose qui, ci teniamo che sia, ecco, proprio la voglia di fare qualcosa di importante e di cominciare a combattere quello che abbiamo di fronte. Tutto lì, è un po' una sorpresa, ti confesso che è un po' una sorpresa, c'è attenzione, noi ci saremo tutti, cioè tutti quelli che possono liberarsi dal lavoro saremo in assemblea e ci stiamo preparando per la giornata del 30, per quello che sarà lo sciopero generale.
2: E questo era il collegamento con Ricky del CALP di Genova. Noi passiamo a un altro argomento. Radio Nadurto ha intervistato in esclusiva il writer Antifa Cibo, al quale il Tribunale di Verona contesta la coltivazione e il possesso di cannabis che si autoproduceva per sopportare i dolori della sclerosi multipla. Cibo possiede infatti una regolare licenza per l'acquisto di cannabis terapeutica, ma le farmacie non riescono a fornire le quantità sufficienti a lui e ai circa 30.000 pazienti che in tutta Italia avrebbero il diritto di curarsi anche con la cannabis. Tra pochi istanti ai nostri microfoni Cibo.
3: In collegamento con noi per la prima volta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto Pierpaolo Spinazzè, in arte Cibo, benvenuto.
4: Grazie a tutti, bentornati, poi comunque io vi ascolto e dopo è un'istituzione praticamente, radio da adulto.
3: Grazie intanto per iniziare con i complimenti. Allora, intanto io volevo ricordare a chi ci ascolta che tu sei un artista, sei un writer, sei antifascista, sei attivista, sei nato in Veneto, hai 44 anni. Tramite la tua arte, che raffigura specialmente la cucina, i prodotti della cucina italiana, crei murales per coprire i simboli di odio, ad esempio svastiche, croci celtiche e scritte legate quasi sempre all'estrema destra. Per il tuo lavoro sei stato anche minacciato da diversi personaggi legati sempre a quell'ambiente, quello nero, hai ricevuto minacce di morte. Tuttavia non ti sei mai scoraggiato e sei rimasto attivo, anzi hai sempre invitato anche altri artisti, altre artiste ad imitarti nella tua, diciamo, azione antifascista basata sull'arte. Ieri hai dovuto presentarti in udienza davanti alla giudice del tribunale di Verona Clara Aprea, dopo che martedì eri stato arrestato insieme ad un'altra persona a San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, per coltivazione di cannabis. Sono state sequestrate una ventina di piante per il peso lordo complessivo di circa 60 kg. La notizia è circolata rapidamente, ha posto soprattutto l'accento su questioni a nostro avviso sbagliate, fuorvianti. Il Corriere del Veneto, per esempio, ha titolato: cibo arrestato per droga, coltivava hashish, come se le panette di fumo uscissero dalla terra come i funghi. O ancora: arrestato per droga, coltivazione di cannabis e altri reati. Questo l'incipit dell'articolo pubblicato dal quotidiano locale L'Arena e firmato da Alessandra Vaccari, al quale si sono accodate poi anche tutte le altre testate, naturalmente i social network. Allora, intanto precisiamo che la giornalista in questione è la stessa che il giorno successivo all'omicidio di Moussa Diarra, in un suo articolo sempre pubblicato dal quotidiano L'Arena, descrisse il giovane maliano come un drogato, una falsità che è stata poi dimostrata dagli esami tossicologici. Poi ancora, l'articolo dell'Arena appariva fuorviante, almeno nella sua prima pubblicazione, per varie ragioni. In primis perché non specificava che tu, cibo, sei comunque ancora a piede libero e non sei in carcere. E soprattutto non c'era nessun accenno alla tua malattia, la sclerosi multipla, per la quale sei autorizzato ad ottenere marijuana ad uso terapeutico. L'articolo della Vaccari sull'Arena in realtà poi è stato aggiornato, ha specificato che non sono state messe misure restrittive nei tuoi confronti. Intanto però la notizia, quantomeno incompleta, aveva già fatto il giro di tutti i social, le TV e scatenato l'estrema destra veronese. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dai dettagli non riportati dagli articoli di stampa. Cibo, ti lascio la parola per le puntualizzazioni che vuoi fare, che vuoi fornire ai nostri ascoltatori a proposito della vicenda.
4: Mancava solo che Gesù è morto da freddo, perché comunque hanno scritto una valanga di inesattezze, perché comunque se dobbiamo guardare il quantitativo, anche solo il quantitativo, 60 kg è paragonabile a non so quanto volume sia, hanno riempito un furgone, però è foglie, rami e soprattutto sostanze che sono bagnate, ancora umide, ed è una coltivazione che a me serve a scopo terapeutico, perché comunque quando mi trovo a chiedere erba dall'Istituto Farmaceutico Militare, quello di Firenze, spesso arriva con tanto ritardo, non ce n'è per tutti, l'Istituto Farmaceutico non riesce a soddisfare la richiesta di tutti i malati d'Italia, ed è stata una via che ho dovuto intraprendere per sopperire al mio dolore praticamente, perché l'autoproduzione alla fine è l'unica soluzione che può esserci per poter avere questo tipo di ciclo terapeutico. Le notizie dei giornali di Verona, poi lo sappiamo benissimo come sono dei saprofagi, stanno in termini alimentari, persone che si nutrono di cadaveri, perciò non starei qua a darci troppo adito, conta quello che dice la giudice, ed è io ho avuto la fortuna di trovare persone comprensive, perché comunque una volta che esponi i dati, io sono andato con la mia ricetta del THC, sono andato con tutte le carte di neuro urologia del reparto di medicina antalgica, con le prove che ho comprato già più volte l'erba dai militari. Non parliamo della qualità dell'erba dei militari, perché comunque sorvoliamo, saranno bravissimi a fare il cordiale, ma sull'erba non ci siamo proprio. A me dispiace, però come in strada mi trovo a fare degli illeciti, perché anche cancellare una svastica è un illecito, sia chiaro, è sempre un 639 codice penale, però io in quel caso lì me lo prendo volentieri, e come mi prendo volentieri anche questo reato, perché comunque secondo me c'è un problema, lo risolvo. Passerò per pirata, che te devo dire, però comunque io non l'ho fatto in cattiva fede, non c'è business, non c'è assolutamente malizia, e si sono impegnati veramente tanto, perché comunque hanno mobilitato praticamente mezza caserma della Guardia di Finanza per qualche pianta di erba, che alla fine mi viene fuori un chilo all'anno, che se fai biscotti van via subito, perché comunque se fai edible, se vai a usare l'infiorescenza per fare il burro e fare delle cose da mangiare, va via tantissima erba, e perciò non è cattiveria, però a me ne serve veramente tanta, e anche di qualità. Tutto qua, insomma, se devo essere sincero, che è quello che ho detto anche alla giudice, che ho detto anche alla Guardia di Finanza, perché comunque non c'è niente da ricamarci, assolutamente.
3: Ecco, infatti volevo anch'io sottolineare la costosissima attività della Guardia di Finanza in questa operazione, che prima di compiere l'arresto ha naturalmente organizzato i vari appostamenti, addirittura i sorvoli dell'area in elicottero.
4: L'elicottero,
3: ha registrato,
4: posso dire un dettaglio,
3: sì.
4: Quell'elicottero lì è una V-169, costa 5.000 euro all'ora,
3: ecco,
4: circa.
3: Ecco. A questo poi allora, si sono aggiunte le registrazioni, sono state installate fototrappole intorno all'area dove veniva coltivata appunto la canapa. Un'attività repressiva, voglio dire, molto efficiente, quella dello
4: molto
3: Stato.
4: Bravissimi,
3: lo stesso Stato che però non si impegna allo stesso modo quando si tratta di fornire la cannabis ai malati che ne avrebbero diritto, poiché legalmente, come ci hai anche confermato, non viene prodotta in quantità e anche in qualità sufficiente. Allora volevo rimanere su questo tema con te, Cibo, cioè la tua ricetta per ottenere del THC, che cosa prevede, come funziona e in che modo soprattutto la marijuana ti aiuta nella tua malattia?
4: Allora, la sclerosi multipla ti prende o gli occhi o le gambe, a me ha preso le gambe, e la cannabis fluidifica, praticamente mi aiuta sia a sopportare il dolore, ma soprattutto anche nel rendere i movimenti più fluidi, e obiettivamente fa la differenza, perché oltre a prendere una barca di medicine che sono paragonabili tipo ansiolitici o comunque che ti inibiscono il sistema nervoso, cioè serve anche del sollievo un po' più naturale, ecco, diciamo. E il procedimento per averla è abbastanza complicato, perché comunque bisogna fare, intanto devi avere il diritto di averla, perché comunque non è che puoi averla a scopo ludico questa ricetta, ma è stato il reparto di neurologia di Borgo Trento di Verona che mi ha consigliato questo tipo di percorso terapeutico. Poi sono andato nel reparto di medicina antalgica di Borgo Roma, e dopo successivamente ho fatto richiesta nell'unica farmacia che c'è a Verona che importa dall'istituto farmaceutico il prodotto, e anche lì attesa e ritardi e tutto, una roba kafkiana, cioè una roba veramente assurda. La burocrazia italiana è oltre a stare male, c'è anche questo disagio di dover affrontare l'iter burocratico, che è un'ulteriore sofferenza sulla sofferenza, e per avere poi dell'erba che fa ridere. Nel senso che non ha il 7% di THC e il 6% di CBD, quando alla fine secondo me bisognerebbe aggiornarsi ai tempi moderni, non siamo più negli anni 70, ci sono delle erbe che arrivano al 20% di THC e una buona percentuale di CBD, e quelle sono molto più, come dici, offrono delle prestazioni migliori, ecco.
3: Da quando è emersa la notizia, per ritornare all'inizio, in molti a Verona hanno commentato che non vedevano l'ora di farlo fuori. Infatti sono arrivati puntuali gli attacchi pretestuosi della destra veronese, in primi quelli di Fratelli d'Italia, alla giunta Tommasi, in particolare all'assessore Jacopo Buffolo, colpevole a loro dire di averti difeso dopo la violenza subita da te e dalla tua famiglia per colpa di un tifoso della curva dell'Hellas Verona, in particolare del gruppo Hellas Army, aggressione che era venuta a fine agosto, poco più di un mese fa, in una gelateria di San Giovanni Lupatotto, il comune adiacente a quello di Verona dove tu abiti. In quell'occasione, quando sei stato aggredito, eri con la tua famiglia e l'ultras dell'Hellas Army addirittura spinto a terra tuo figlio. Hai sporto denuncia immediatamente. Ti volevo chiedere se anche in questo caso, con l'ultima notizia di due giorni fa, hai ricevuto la solidarietà almeno di una parte della città.
4: Allora, innanzitutto c'è da dire che Fratelli d'Italia non ha neanche il quoziente intellettivo da elementare, perché qua siamo fuori tema. Io non capisco il nesso fra le due cose, fra un'aggressione fisica e il dover procurarsi delle sostanze per una grave patologia. Sono due temi distinti. Se fossimo in classe sarebbe voto fuori tema, e come al solito dobbiamo sempre farsi riconoscere per la bassa qualità del nostro intelletto. Prima roba, ok? Perché comunque non è che si può dire questo qualsiasi cosa in qualsiasi momento e comunque solo perché c'è da ho la bocca e parlo, prima cosa. Seconda cosa, ho ricevuto la solidarietà da molti, insomma, e da una buona parte di Verona, anche da parte politica, comunque, perché innanzitutto siamo a un livello di indagine, nel senso che il giudice non si è pronunciato. Bisogna essere garantisti anche qui, non bisogna trarre le conclusioni prima che il giudice abbia messo la sentenza. Cioè, io non capisco tutte queste discussioni, questi ricami che ci sono dietro. Il processo, per fortuna, questa volta va per direttissima, di conseguenza a novembre si sa già come va a finire la faccenda. E tutti questi ricami io non voglio darci adito, perché, come ho fatto notare poco fa, sono puerili. Io non ho commentato niente, questa sarà credo l'unica intervista che farò, proprio perché il livello è così basso. Chi ha capito, chi doveva capire capisce, perché comunque chi conosce il dolore, chi ha una persona in famiglia con una patologia degenerativa o comunque che è così grave, capisce, e credo di non dover dare nessuna spiegazione se non di dire la verità, che è quello che ho detto alla giudice. La giudice ha capito, le guardie di finanza, devo dire che sto giro devo fare anche i complimenti perché sono state persone gentili, non devo dire assolutamente niente da tal riguardo, e di conseguenza devo solo spiegare com'è andata e basta, perché comunque credo che se una persona sta male ha tutto il diritto di trovare una soluzione a stare meglio, ok? Come in strada, io non voglio vedere le svastiche, le cancello, stesso identico ragionamento, non è cattiveria, è semplicemente che sono un tenero pirata che deve fare le cose che si sente di fare.
3: Resta un po', sì, mi piace, ma mi resta un po' di amarezza nel pensare che comunque dopo il processo, come ci hai detto, verrà per direttissima a novembre, comunque non potrai più avere un quantitativo adatto alle tue esigenze da persona malata e dovrai continuare la battaglia per avere quella poca marijuana di bassa qualità che produce l'Istituto Farmaceutico Militare in Toscana, perché non ti rimetterai certo a ricoltivare campi, cosa che comunque rimane illegale.
4: Chiaramente è stata una leggerezza che non si ripeterà e che te devo dire. Ci sono tante vie nel mondo.
3: Sì, è quello che pensavamo anche noi, però insomma vabbè, vedremo e eventualmente torneremo ad aggiornarci con te. Intanto ti ringraziamo, Pierpaolo Spinazzei, in arte Cibo, per essere stato con noi.
4: Grazie a voi di avermi ospitato, spero che questa conversazione insomma stimoli un po' l'argomento della legalizzazione, o quantomeno che la produzione a fini terapeutici è più che legittima.
3: Lo speriamo anche noi, a risentirci.
4: Grazie.
2: Radio Nadurto, sono le 11:58 minuti, si conclude lo spazio approfondimenti di questa mattina, tra pochi istanti la linea passa a Curami, prima di tutto la salute.

0: Radio Ondadurto, curami prima di tutto la salute, la trasmissione in onda il sabato mattina dalle 12 e in replica il mercoledì alle 12.30 a cura di Donatella Albini, medica del Centro Studi e Informazione sulla Medicina di Genere, già delegata alla Sanità del Comune di Brescia, e Antonio Cimino, medico e referente di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute di Brescia, a cui lascio la parola per presentare la puntata di questo sabato 3 ottobre.
1: Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte, e grazie soprattutto alla radio e alle persone che ci seguono ormai da tanto tempo. Oggi continuiamo il nostro discorso sulle case della comunità, che abbiamo iniziato ormai da 3 puntate. Abbiamo già parlato di che cosa significa casa della comunità, il tema della relazione come punto centrale della cura nelle case della comunità. Abbiamo parlato con le infermiere, abbiamo parlato con i fisioterapisti, con le ostetriche, insomma abbiamo parlato un po' con tutto il personale che ruota, con i medici di medicina generale che dovrebbero entrare nelle case comunità, ma chi ha seguito quella puntata sa che abbiamo avuto qualche discussione su questo, molto, come dire, molto istituzionale, se così vogliamo dire, molto tranquilla, però l'abbiamo avuta. Comunque, oggi spostiamo l'attenzione su un tema che in realtà forse doveva essere il primo, che è il tema sociale. Io, sapete, l'ho sempre detto, tendo a non mettere più il trattino mitico tra socio-sanitario, perché in realtà ciò che è salute è sociale, ciò che è sociale è portatore di salute. Io credo che le comunità siano incubatori di salute che promuovono e progettano relazioni e prassi di cura. Una sanità, lo dicevo adesso, sconnessa dalle relazioni comunità fallisce perché non consente di esercitare la propria libertà, mi spingo a dire il proprio potere politico-sociale, che è l'elemento centrale per migliorare la propria vita. Allora, il primo nostro interlocutore sarà Giuseppe Ricca, responsabile dei servizi sociali aziendali e protezione giuridica della SST Spedali Civili di Brescia, che saluto per la sua disponibilità. E naturalmente la prima domanda che gli pongo è questa: ma nelle case di comunità c'è spazio per l'autodeterminazione delle persone, degli uomini e delle donne, dall'approccio alla risposta al bisogno e desiderio di salute? E che ruolo ha il personale, più specificamente con una formazione sociale? Non più di 7 minuti, così riusciamo a parlare un po' tutti. Grazie.
2: Sarò abbondantemente nei 7 minuti. Grazie Donatella Dini, grazie per questo spazio all'interno di questo bel programma settimanale che io, quando riesco, seguo. È proprio ben fatto, e grazie ovviamente a Radio Ondadurto per la disponibilità. Allora, una domanda articolata che necessita di una risposta articolata. Hai detto, possiamo darci del tu, Donatella Albini?
1: Direi di sì, assolutamente.
2: Hai detto bene, quello che è sociale è salute, è sanitario, e la salute non può essere disgiunta dagli elementi e dalle caratterizzazioni sociali. Io credo che la figura dell'assistente sociale, a prescindere da dove la vogliamo posizionare dal punto di vista di una logistica istituzionale, sia proprio sempre, storicamente, una figura ponte. Ma andiamo per gradi. Le case di comunità di Regione Lombardia potrebbero essere uno spazio per l'autodeterminazione. Da questo punto di vista però le case di comunità sono e rappresentano una sfida culturale e organizzativa, io credo, e come tutte le sfide è una sfida anche questa, in continua evoluzione. Credo che

0: che è uno dei punti cruciali, possa risiedere in quella transizione che noi oggi registriamo ancora, cioè da un modello rigido, devo rispondere al bisogno, e aggiungo subito, e se non ho le risorse che faccio, a quello che è il desiderio di salute espresso attivamente dal cittadino. E qui già forse dovremmo inserire un elemento: ascoltare i cittadini. Già l'833 lo diceva, i comitati di partecipazione, eccetera. Il desiderio di salute è ciò che il cittadino attivo propone ed esprime. Quindi, da questo punto di vista, io credo, all'interno degli elementi di sfida culturale, le case di comunità dovrebbero anche avere esattamente quello spazio di raccolta dei desideri. L'altro aspetto, io credo importante, la figura dell'assistente sociale assume un ruolo centrale e strategico, perché diventa regista, allo stesso tempo anche garante di integrazione. Ritorno all'aspetto dell'autodeterminazione in senso generale, perché passare dal bisogno al desiderio potrebbe essere una sorta di enunciato di principio anche molto, tra virgolette, romantico, ma in realtà ci sono, io credo, due punti importanti e anche un aspetto di criticità. Oggi noi siamo fortemente concentrati anche in questa fase, in questa prima fase di inizio delle case di comunità, siamo esattamente all'interno della logica prestazionale, cioè il cittadino tradizionalmente si rivolge a una sanità per ricevere una prestazione a fronte di una patologia. E quindi l'autodeterminazione si concretizza quando questa persona, il soggetto attore, non è semplicemente un ricettore passivo di cure, ma diventa un coprogettista del proprio percorso di salute, e qui si introduce il tema di un desiderio. Passare poi dal bisogno al desiderio, cioè riconoscere il desiderio di salute, significa accogliere la visione delle persone. Accogliere la visione della persona, che tipo di desiderio ha della propria vita, anche laddove noi siamo di fronte a un elemento di cronicizzazione. Non parlo del fine vita, perché questo necessiterebbe evidentemente di un'apertura di un altro tavolo di discussione. Ci mettiamo anche questo, perché il desiderio di vita significa anche desiderare di concedersi qualcosa degli ultimi istanti, io credo, della vita. Quindi la salute non è solo questa logica di assenza di malattia, ma la capacità della persona di realizzarsi dentro il proprio potenziale, nel proprio ambiente di vita soprattutto. Quali sono i rischi attuali, quindi gli elementi di criticità? Io credo che oggi nella realtà della sanità lombarda il rischio concreto è che le case di comunità vengano percepite o strutturate ancora come ambulatori potenziati, o peggio dei pronti soccorso un po' alleggeriti, ma di fatto dal punto di vista prestazionale lì posso ricevere subito una prestazione. Ora, se dovesse prevalere questa dimensione sanitaria prestazionale, è chiaro che spazio, ascolto e autodeterminazione rischiano di contrarsi a favore di protocolli clinici standardizzati. Verrebbe meno, io credo, quello che è l'aspetto legato alla logica di una casa di comunità. L'altro aspetto, vengo magari a particolarizzare più da un punto di vista diciamo così tecnico, metodologico, cosa fa l'assistente sociale lì? Ecco, il ruolo dell'assistente sociale nella casa di comunità, oltre a essere un facilitatore per l'autodeterminazione, la troviamo in alcuni punti cruciali. Il PUA, il punto unico di accesso, che dovrebbe anche essere l'incontro dal punto di vista, io parlo con dalla focale osservativa di ASST, ma il PUA dovrebbe essere il punto di incontro anche con gli assistenti sociali degli enti locali. Quindi l'assistente sociale che opera nel PUA, sia esso di ASST o di ente locale, trova esattamente un elemento di incontro con la cittadinanza, a prescindere dall'elemento patologico, favorendo quelli che sono gli aspetti centrali della professione, relazione, ascolto attivo, analizzare quelle che possono essere capacità residue o il grande contesto della famiglia, questo elemento che a seconda delle convenienze viene molto utilizzato o a seconda delle sconvenienze diventa un elemento residuale, mi riferisco in questo caso alle politiche in generale familiari di sostegno, dei nuclei familiari, perché dentro lì possiamo anche trovare quella disponibilità o quella possibilità di caregiver. È chiaro che questo elemento di caregiver dovrebbe essere fortemente sostenuto da politiche anche dal punto di vista economico. L'altro aspetto che noi troviamo nella...
1: Beppe, scusami, se riesci a contrarre, perché tocca a Fenaroli, sei già sui 7 minuti. Guarda l'orologio,
0: Chiudo, essendo che c'è l'assessore Marco Fenaroli. L'altro aspetto è che le case di comunità o sono l'integrazione tra il sistema sanitario e gli enti locali, oppure già da lì noi possiamo rilevare degli elementi fallaci che dovrebbero essere aggiustati. Bisognerebbe aggiustare il tiro. Mi fermo.
1: Grazie. Prego.
2: Innanzitutto ringraziamo Marco Fenaroli di partecipare alla nostra trasmissione, che conosce avendoci già partecipato in altri momenti. Oggi continuiamo a parlare, come hai sentito, delle nuove cosiddette case di comunità. I decreti che hanno avviato la costruzione sul territorio nazionale delle case comunità, sia il DMM 71 sia il 77 del 2022, sia la legge regionale 22 del 21, prevedono che nelle case di comunità sia presente come componente fondamentale sia presente l'assistente sociale, e questo è estremamente importante, perché senza valutare la componente sociale la casa di comunità non avrebbe ragione d'essere, non funzionerebbe. Questo perché la salute non riguarda, come abbiamo appena sentito, solo la cura della malattia, ma l'affrontare tutte le problematiche sociosanitarie che affliggono la persona. E ricordiamo che in una visione multiprofessionale l'assistente sociale svolge tantissime azioni, oltre al problema del punto unico di accesso, la presa in carico del piano assistenziale individuale, il problema di integrazione coi comuni, le ATS, il terzo settore, la gestione delle dimissioni protette, ma soprattutto tutti i diritti della persona, la non autosufficienza, la disabilità, la povertà, la violenza. E per cui ci sono tanti aspetti che l'assistente sociale presente nella casa di comunità dovrà tenere presente. A Brescia sicuramente, da quello che si sente, esistono alcune difficoltà. Infatti innanzitutto dobbiamo ricordare che gli assistenti sociali che agiscono sul territorio sono dipendenti dal comune di Brescia e appartengono al settore servizi del comune di Brescia, mentre le altre figure professionali che operano nella casa di comunità appartengono al Servizio Sanitario Nazionale e dipendono dalla SST. Allora io ho una prima domanda che ti farei, è questo: il comune di Brescia è stato coinvolto nella definizione del ruolo che le case di comunità debbono svolgere sul territorio? È stata richiesta la presenza degli assistenti sociali del comune della casa di comunità, e sotto che forma, in che quadro di presenza? Ti ringrazio, anche tu hai 7 minuti.
3: 7 minuti. minuti per discutere di un imbuto del caso della comunità nel quale si è messo dentro del tutto. In ogni caso della comunità, avrete già detto, ma possono rivolgersi 50.000 persone, uno. Due, è sociale, sanitario, è un intreccio che nel nome almeno delle aziende sociosanitarie territoriali della Lombardia, con la terza riforma della sanità lombarda, e nel nome stanno insieme. Sono le strutture che non stanno insieme. Cioè il comune è il comune, è vero che c'è un'assemblea dei sindaci, della quale tra parentesi sono presidente dell'azienda sociosanitaria territoriale, e qui noi abbiamo discusso, cioè devo dire che sul piano delle relazioni a Brescia tra SST e anche ATS e comune le relazioni sono frequenti e mi pare anche produttive. E naturalmente le questioni sono tante, e perché io dico dall'inizio, la letteratura delle case della comunità è quella di Don Colmegna e la struttura sanitaria è quella della regione. Metterle insieme mi è parso anche sul piano della letteratura abbastanza difficile. Devo dire che il direttore sociosanitario che c'è a Brescia col comune tiene un rapporto costante. Le nostre assistenti sociali ci sono in tutte e tre le case della comunità aperte, sono quelle che lavorano nei nostri servizi sociali territoriali, mentre le case della comunità sono quattro. I nostri servizi sociali territoriali da sempre, da quando sono stati creati 15 anni fa, sono 5. Vedremo di fare combaciare le geografie, perché il problema secondo me è quello di sapere e far sapere quali sono le specialità e i servizi che dentro la casa della comunità ci sono. Io ho una polemica sui nomi, punto unico di accesso, accesso tutto, di tutto, il nome dice quello, ma i servizi che sono aperti vengono aperti sulla base delle disponibilità organizzative di organico dall'azienda sociosanitaria. Questo è quello che sta avvenendo, e siccome di solito quelle norme che sono fatte, per esempio questa, le norme che riguardano anche le disabilità, sono fatte in fretta, secondo me in fretta, senza coinvolgere davvero le strutture coinvolte prima di fare le norme. Adesso si tratta di seguire passo passo questo processo, secondo me si è avviato, prima che si consolidi in qualcosa di ben definito, di comunicabile, di rapporto per esempio con i medici di medicina generale che mi hanno detto, non mi ricordo il nuovo nome, la nuova sigla che hanno, perché sono quelli adesso i terminali per le persone per l'accesso al servizio sanitario, a parte il pronto soccorso. Ora, so che oltre alla trattativa sugli orari obbligatori per i medici di base, diciamo, è in corso un ragionamento su quali funzioni debbono e possono svolgere nella sede della casa della comunità. Allora, a Brescia, nella zona ovest comune, il servizio sociale territoriale da tempo ha lavorato a organizzare quella che è stata chiamata la filiera dei servizi, per cui si mettono insieme i punti di comunità, i medici di medicina generale, anche le aziende ospedaliere private che ci sono, cioè tutti quelli che si occupano delle questioni del sociale e del sanitario insieme, consigli di quartiere, la sovralista non ho ben presente, lì si esaminano le situazioni e si cerca di delineare le risposte possibili e oltre che necessarie, quelle possibili. E ora su quelle possibili che va data un'informazione con i nuovi sistemi di informazione, ma anche con quelli tradizionali, e anche aprire un confronto nelle sedi di quella che noi a Brescia chiamiamo democrazia orizzontale, i 33 consigli di quartiere, i 30 punti di comunità. Qualche incontro c'è già stato di informazione generale, però devo dire che lo sforzo deve continuare, perché deve precipitare in qualcosa di comprensibile per ognuno, e questo è quello che vogliamo fare.
1: Sì, grazie Marco, naturalmente bellissima l'ipotesi, la proposta, il lavoro che stai facendo nella Ovest è molto interessante, molto importante, soprattutto perché queste sono le cose che servono. Però io penso che noi, non dico noi come amministrazione di centro-sinistra, ma come persone che guardano un po' al di là di quello che sta accadendo nella sanità oggi, possiamo andare anche al di là del governo dell'esistente, un po' è questo, ma è quello che hai detto tu, mettendo in campo i consigli di quartiere, i punti comunità, eccetera. Adesso faccio una domanda di nuovo a Beppe Ricci.
3: Oltre all'esistente, va sulla base appunto di un'ispirazione di fondo che deve fare i conti con le risorse umane, finanziarie e organizzative che ci sono, facendo i conti, non stando alle.
1: Sì, sì, certo, certo, è logico. Sul tema delle risorse faremo appunto una trasmissione apposita, perché mi sono letta tutto il rapporto di Mediobanca sul rapporto della sanità privata e non in Italia. Vi assicuro che è un elemento terrificante che viene fuori e vale la pena di, ne parleremo, non dico di leggerlo perché è allucinante, ma lasciamo stare. Così come c'è stata una pubblicazione recente della Regione Lombardia che sto studiando, ma la cosa che volevo, quindi le risorse sono un tema, sono risorse economiche e sono risorse di personale, è logico questo, non c'è ombra di dubbio, bisogna eliminare sto tetto all'assunzione del personale. Ma una cosa ha detto Beppe Ricca molto interessante, su questa voglio tornare e ti do esattamente 3 minuti per rispondere, ed è questa. L'hai detto tu, vanno riempite di personale che abbia un ruolo, un senso. Hai detto giustamente, non devono essere ambulatori, anche perché gli ambulatori specialistici sono fatti da personale portato via dall'ospedale, quindi, come dire, è un po' un discorso che si mangia la coda. I professionisti che abbiamo sentito qui, infermiere, fisioterapiste, ostetriche, hanno detto, in realtà noi ci stiamo inventando il lavoro, e mi sembra di capire, come dicevi un po' tu, gli assistenti sociali hanno una pratica diversa di lavoro in comunità, però ci stiamo inventando lavoro, perché nessuno ci ha detto quello che dobbiamo fare. Quindi, tra l'ambulatorio decentrato, che è comodo per il cittadino o la cittadina, ma sottrae risorse all'ospedale e alla CUZIE, e il modello di cui stiamo parlando adesso, che è un modello concreto messo a terra, 3 minuti, qual è la via da perseguire?
0: Allora, ci sono degli aspetti che già l'assessore Scinaroli ha messo sotto la lente di ingrandimento, sono degli elementi evidentemente di criticità. Il rischio, come dicevo anche prima, di stare dentro un modello prestazionale è un rischio molto palpabile. Per questo rilancio il tema della sfida culturale, ma è una sfida culturale alla quale siamo chiamati tutti. E a prescindere dalle posizioni istituzionali, siano esse di SST o siano esse di enti locali. Peraltro devo dire, quando parliamo di case di comunità, comuni di Brescia, case di comunità del comune di Brescia, entro il comune di Brescia, i rapporti con i servizi sociali territoriali del comune di Brescia, parliamo già di un elemento di qualità superiore, mi verrebbe da dirla così, nel senso che parliamo di strutture che hanno consolidato nei decenni un'attività territoriale dentro la comunità bresciana. Ora, io credo che il tutto vada ricondotto dentro al fatto che bisogna passare, ma questo lo rivolgo anche in termini, come dire, generali, alla medicina, quindi alla medicina che guarda il sociale, che deve essere sempre più una medicina territoriale, ma una medicina per la persona. Il modello ospedaliero va da sé, è un modello che ce l'abbiamo, tra virgolette, inculcato nel DNA, perché da lì veniamo. Io parlo per la mia esperienza, io ho sempre fatto sociale, ma socio-sanitario integrato, quindi sono nato dentro la cultura professionale dell'allora azienda ospedaliera.
1: Senza trattino, socio-sanitario senza trattino, giusto?
0: Socio-sanitario senza trattino. E quindi da questo punto di vista, purtroppo, va da sé, quando siamo di fronte agli elementi di sfida, sappiamo benissimo che mettere a terra, uso un tuo termine, Donatella, progetti, piani, anche leggi, è un gioco abbastanza semplice e semplificabile. Il problema sono le culture, allora le culture professionali oggi dovrebbero partire dalla questione di ricatalogare il concetto di bisogno. Cos'è il bisogno? C'è un bilancio di bisogno relativamente a una soggettività. Ecco che allora l'assistente sociale può essere esattamente la figura professionale centrale di snodo. L'assistente sociale va da sé, è sempre, da sempre, storicamente, dalla sua nascita, quando si affaccia agli albori, diciamo così, dalla legge Crispi in avanti, è esattamente quel professionista, quella professionista che guarda più ai ponti da tracciare che non ai protocolli, piuttosto che, perché il tema del bisogno significa entrare nelle case, il tema del bisogno significa entrare nella quotidianità, significa entrare nella vita esattamente delle persone.
2: Ecco,
0: allora deve essere un welfare che guarda esattamente la vita delle persone.
2: Ecco Beppe, riprendo un tema che già avete toccato, ma che secondo me è fondamentale, ed è fondamentale che lo comprendano anche le persone. Noi continuiamo a parlare, e anche la Costituzione, la 833 ne parla, parlano di salute, non parlano di assistenza alla malattia, di cura della malattia. E salute vuol dire tante cose, vuol dire l'abitazione, vuol dire il lavoro, vuol dire il superare le barriere architettoniche, banalmente l'istruzione, per cui riguarda tante cose.
1: Genere.
2: E per cui io quello darei l'ultima domanda a Marco, chiedendogli: le case di comunità dovevano essere una novità. In questa novità dovrebbe esserci uno stretto rapporto fra l'aspetto sociale, rappresentato anche se non principalmente dagli assistenti sociali, con il team multidisciplinare. Secondo te questo discorso sta andando avanti? E quale sviluppo ti auguri e che cosa ti aspetti? Ti hai 3 minuti prima di dover chiudere, per i tempi ristretti, la trasmissione.
3: Io penso che sia da consolidare la relazione con la direzione di distretto.
1: Evidentemente l'ha consolidata troppo. Sì. Intanto che richiamiamo.
4: Ti passo il mixer. Ah. Sì.
2: Tornato.
3: Pronto?
2: Sì, sei tornato.
3: Allora, è decisiva la relazione tra il comune e la direzione di distretto, quindi tra la direzione dei servizi sociali del comune con la direzione dell'azienda, sia a livello di direzione generale sia a livello di distretto, perché non dimentichiamoci che abbiamo grossi problemi anche di geografia della sanità tra le tante SST e i territori. Il nostro territorio è già complicato dalla presenza di 205 comuni, e che comporta una relazione difficile tra quello che si chiama il territorio di Brescia e il territorio dei comuni contermini, che non sono istituzionalmente collegati, anzi sono scollegati, e questo è un'ulteriore difficoltà. E poi, secondo me, si tratta di vedere quante risorse vengono messe a disposizione. Per me ce n'è un'altra anche, che riguarda il dispari trattamento tra chi lavora nel comune e chi lavora nella regione e nelle sue aziende. Fanno lo stesso lavoro nello stesso luogo, con stipendi diversi. Per me, vecchio sindacalista, è una cosa pesante. E soprattutto penso, l'altro collegamento che credo possa trovare risultato positivo, è quello con i medici di medicina generale. Questo è uno degli snodi anche del passaggio della configurazione del sistema sanitario e sociosanitario. E se non si passa da lì, credo che sarà molto difficile che la persona si orienti bene, abbia accoglienza tranquilla, non debba continuare a capire dove poter andare per poter essere accolta e quindi accompagnata verso la soluzione dei problemi che dimostra avere. Questo è un intreccio di relazioni che vanno in qualche modo sistematizzate, ma rese possibili avere risorse adeguate alla bisogna.
2: Perché una rivoluzione culturale che passa attraverso l'adeguamento delle risorse.
3: Non sono mai stato filo cinese, quindi rivoluzioni culturali poche, riforme sociali tante.
2: Riforme sociali tante, ma non è soltanto il sociale, è proprio il vedere la sanità in modo diverso, che parta dai bisogni della persona, che non è soltanto la cura della malattia, ma in realtà anche la malattia va inserita in un contesto sociale.
3: Sicuro.
2: Io ringrazio sia Beppe che
1: sì,
2: Marco.
1: Io ringrazio Marco perché ci ha riportato a terra anche quei problemi degli operatori e delle operatrici dal punto di vista sindacale, ma è vero, c'è un trattamento dispari facendo lo stesso lavoro. Credo che questo sia un tema da affrontare davvero, Marco. Tu sei un maestro in questo, ti riconosco pubblicamente alla radio addirittura, quindi ti prego di pagarmi un caffè tra poco. Ringrazio sicuramente Beppe Ricca, perché il tema che ha sollevato adesso Nino è quello della sfida della rivoluzione. Va rivoluzionata l'organizzazione dei servizi, va rivoluzionata l'idea di salute, va riportata tra le persone. Chi come noi?
3: La rivoluzione che si fa, perché facendo
1: sto dicendo,
3: si può finire al punto di partenza.
1: Certo, sto dicendo che chi come noi lavora con le persone tutti i giorni, con le sofferenze che ci sono, e chi ci ascolta lo sa, i racconti che abbiamo già fatto, sappiamo bene che è questo il grande tema. Davvero vi ringrazio. Ringrazio
3: Grazie.
1: Chi ci ha ascoltato, ringrazio la radio che ci ha dato qualche minuto in più, ma il tema era veramente molto bello, e davvero buona giornata a tutti e a tutte. Grazie.
5: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
6: Breakfast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
7: Non una ma due volte. Il caso dell'impianto di biogas sequestrato alla Green Energy SRL a Chiari è il secondo impianto di biogas che viene sequestrato quest'anno nel comune dopo quello di febbraio. Secondo il GIP, che ha disposto il sequestro dell'impianto nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione illecita di rifiuti, non è una semplice irregolarità amministrativa, così come viene riportato dal giornale di Brescia, ma si tratta di violazioni rilevanti sul piano del pericolo della salute pubblica. Dato che non veniva abbattuto l'azoto ammoniacale, il prodotto non poteva essere usato come adatto all'uso in agricoltura, ma doveva essere trattato come rifiuto. Il sistema di abbattimento, insomma, dell'azoto non stava funzionando, eppure l'azienda continuava a usarlo come digestato per un totale di 144.000 tonnellate, che poi è stato versato nei campi di Chiari, Coccaglio, Pontoglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Urago d'Oglio e poi anche in altri due comuni della Bergamasca. È uno dice come mai non funzionava l'abbattimento. In realtà per quanto si sa finora non era un semplice guasto, ma veniva tenuto spento per risparmiare, si calcola, circa 800.000 euro in 3 anni. L'accusa è di traffico illecito di rifiuti, falso ideologico in atto pubblico, abbandono di rifiuto, impedimento dei controlli. Si parla di 4 indagati che sono Stefano Gibellini della Green Energy, l'amministratore unico, il regale rappresentante, poi un socio del il socio e gestore dell'impianto Giovanni Bertoli e poi un agronomo Francesco Chiari, responsabile delle comunicazioni in materia di nitrati che venivano poi presentate a Regione Lombardia. Ti ricordo che sei all'ascolto di Breakfast, il podcast che ogni venerdì sul sito breccia.news è condotto da Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
8: Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
7: Ricordo che siamo sulle principali piattaforme di podcast come Spotify e Amazon. Il sabato il nostro podcast viene trasmesso alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Buona giornata anche a chi ci ascolta in radio. Il podcast è prodotto dall'Associazione Culturale In Primis, è possibile sostenerlo con una donazione tramite la newsletter, tramite PayPal o altri metodi, tutti descritti sul sito breccia.news. La newsletter permette sia di sostenere il podcast ma anche di non perdersi nemmeno una puntata, anche nella forma gratuita. E poi per comunicare con noi podcast@breccia.news. Di solito noi cominciamo con una serie di notizie in breve e poi c'è un approfondimento. Emanuele, di che cosa parleremo oggi?
8: Oggi parleremo di emarginazione sociale, di questa, diciamo così, società parallela che scorre, vive accanto alla nostra, quella che noi riteniamo la società normale, quella degli integrati, no? C'è questa società parallela fatta di persone che ci sembrano spesso invisibili, che in realtà poi magari incrociamo lungo le nostre strade, e parliamo dell'associazione Perlar, che è una di quelle realtà che cerca, insomma, di abbattere il muro esistente tra la società, quella appunto funzionale, quella integrata, e questa qua appunto degli emarginati.
7: Ne avevamo già parlato di Perlal in occasione della notte dei senza dimora.
8: Esatto, appuntamento che ritorna ed è uno degli appuntamenti previsti all'interno del programma di festeggiamenti dei 10 anni appunto dell'associazione Perlal, come vedremo più avanti.
7: Andiamo adesso a parlare invece di PGT, perché è arrivato un taglio di cemento per 60.000 metri quadri. E questa è la proposta che esce dal lavoro che è durato circa 2 anni dagli uffici del comune di Brescia. Le vecchie previsioni vengono tagliate di 166.000 metri quadri, ma si introducono 106.000 metri quadri di nuovo consumo. 24.000 di questi sono per il piano servizi. Che cosa ci sarà di nuovo? Diciamo che il grande passo dal punto di vista numerico era stato quel passaggio che era arrivato nel 2016. Non so se ti ricordi, abbiamo avuto a Brescia una giunta di centrodestra che era stata eletta nel 2008, era guidata da Paroli e Rolfi e aveva fatto delle previsioni nel 2012 che erano enormi sul consumo di suolo. Quindi poi appena era entrata la giunta di centrosinistra aveva fatto un maxi taglio nel 2016, aveva tagliato circa il 70%, 773.000 metri quadri in meno. Ora c'è questo taglio, insomma, di altri quasi 100.000 metri quadri. Quali sono però le nuove zone che potranno essere adesso edificabili? Ne indicano principalmente due un po' tutti i commentatori. Prendiamo i dati di Pietro Gorlani: la zona di Buffalora, quindi a sud-est della città, e la zona di Verziano, nella zona a sud-ovest. Stiamo parlando dell'area che sarà la possibile estensione del centro sportivo Rigamonti, che diventerà una sorta di cittadella dello Union Brescia. Qui vuole realizzare Giuseppe Pasini il suo nuovo centro sportivo, e poi invece nella zona di Verziano il possibile ampliamento del carcere. Di questo stiamo parlando di 200.000 metri quadri urbanizzabili, che rispetto a tutto il resto del comune, insomma, sono veramente pochi, fa notare Pietro Gorlani.
8: Sì, naturalmente Pietro Gorlani poi scriveva anche che la superficie del comune di Brescia si estende per 90 chilometri quadrati, di cui 49 già urbanizzati e 41 occupati da campi e colli. Se togliamo appunto le zone dove è già costruito, ovviamente non ci puoi costruire sopra, e le zone collinari su cui ovviamente è difficile.
7: Diciamo che siamo salvati dalla Maddalena.
8: Questo è davvero, dalla Maddalena, dal Colle di Sant'Anna e poi dal fatto che oggettivamente per fortuna negli ultimi anni e il fatto di utilizzare ancora terreni agricoli per trasformarli in parti di città urbanizzate è una cosa che è stata messa in archivio, anche se purtroppo l'eccezione del centro sportivo dell'Union Brescia insomma fa riflettere anche nei modi, no? Ti ricordi come è stata presentata, cioè Pasini quest'estate dopo la mancata promozione in Serie B aveva comunque detto andiamo avanti, adesso il prossimo passo è il centro sportivo, il giorno dopo la sindaca Castelletti, anzi nemmeno il giorno dopo, subito come risposta sui social aveva detto bene che Pasini voglia rilanciare, bene anche per il progetto del centro sportivo, e lì tutti erano caduti dal pero, no? Come si dice, ma quale centro sportivo, ma come? Evidentemente erano già stati presi accordi, tant'è che adesso nel nuovo PGT appunto c'è questo disegno del centro sportivo. Ci staremo attenti, comunque vediamo, perché comunque sono terreni agricoli che passeranno a essere che diventano edificabili.
7: A notare sempre Pietro Gorlani che adesso ci sarà la possibilità, insomma, di continuare con il recupero delle aree dismesse, ne abbiamo parlato tante volte, anche se alcune sono un po' scomparse. Si entra nel dettaglio sicuramente il progetto che è più avanti, dovrebbe essere quello dell'ex centro commerciale Frecciarossa, su cui insomma, negli ultimi mesi se ne è parlato parecchio, altri che invece sono quasi scomparsi, l'ex ospedale pediatrico di via Vittorio Emanuele II, quello che c'è di fronte, l'ex ospedale Sant'Orso. Orsola, chissà cosa accadrà. La vera sfida, riprendiamo sempre l'articolo di Gorlani, è riuscire a depavimentare un altro pezzo di città. Questo altro non lo conosco, non so per cosa vuol dire questo altro, io non ho memoria così al volo di grandi pezzi di depavimentazione.
8: Sono piccole esperienze, ad esempio via Metastadio alle spalle di via Milano e la depavimentazione è uno dei punti del piano aria e clima. In realtà le previsioni nel piano erano minime, vediamo se poi si farà un passo in avanti in questo senso. Uno dei temi che avevamo evidenziato nella puntata proprio dedicata al PAC era che chiaramente i due documenti, piano aria e clima e piano di governo del territorio, dovevano dialogare, no? Anche come buone pratiche urbanistiche, quindi ad esempio in cui rientra anche la depavimentazione. Anche questo adesso entreremo più nel dettaglio del contenuto del PGT nelle prossime settimane, quando entrerà poi nel vivo anche il dibattito politico.
7: E sul tema di urbanistica c'è stato l'annuncio in questi giorni, un po' a sorpresa, che a sud di via Bissolati nascerà nella zona della poliambulanza una nuova sede di ARPA Lombardia, e non sarà piccola perché sarà di 10.000 metri quadrati, un'area destinata a servizi e attrezzature.
8: Follia in questo caso, scusate, ma ARPA ha già una sede, in caso potrebbe essere diciamo così sistemata quella esistente nella zona di via Veneto, cos'è, via Baracca per l'esattezza. Invece non lo so, l'idea che debbano esserci sempre nuovi palazzi senza riutilizzare, sistemare quelli che sono già esistenti, purtroppo continua a imperversare anche nel pubblico.
7: E sulla invece della ristrutturazione si può parlare di casa, però di quello che sono gli 82 appartamenti che adesso sono stati messi a disposizione a canone convenzionato. 82 appartamenti, sai quante domande si sono presentate per fare richiesta?
8: Per me è 200.
7: No, sono di più, 311, quindi vuol dire che circa 3 famiglie su 4 non riusciranno ad accedere a questi alloggi comunali a canone convenzionato. Cosa sono gli alloggi convenzionati? Ricordiamoli, sono quelli destinati a chi ha delle possibilità economiche medie, cioè quelli che hanno uno stipendio, insomma, in qualche modo, però hanno un reddito, diciamo, troppo alto per le case popolari, ma allo stesso tempo non riescono ad accedere ai prezzi del libero mercato. Il canone di locazione medio a Brescia, secondo i dati di Cresme e Fondazione Campus Edilizia, negli ultimi anni è salito dell'8,7%. L'inflazione l'abbiamo vista tutti in tutto, non c'è stata l'inflazione l'inflazione dei salari, degli stipendi, insomma,
8: non
7: c'è stato un aumento invece degli stipendi. E invece sta migliorando l'area di Brescia, se prendiamo i dati degli ultimi decenni. Nel 2025 non si sono sforati 35 giorni sopra i 50 microgrammi di concentrazione di PM10. Siamo a una concentrazione media che viene superata, che è una concentrazione media di 26 microgrammi, mentre invece 20 anni fa eravamo a 52 circa. Possiamo cantare vittoria? In effetti sarebbe un po' difficile, anche perché tra 3 anni la media deve essere di 20 microgrammi, quindi vedremo se riusciremo a rispettare questo di valore.
8: Esatto, ricordiamo che noi non rispettiamo i limiti più stringenti previsti anche dall'OMS, che qualche anno fa ha tagliato pesantemente le concentrazioni consentite, quindi siamo in ritardo. Questo miglioramento comunque va preso come un piccolo segnale che si sta andando nella direzione giusta, ma in che modo? Beh, sostanzialmente si sta migliorando, rinnovando il parco auto e probabilmente anche il comparto industriale ha migliorato in alcuni casi appunto la qualità delle emissioni. Resta l'enorme problema per quanto riguarda Brescia e la Lombardia del comparto zootecnico e agricolo,
7: che non viene quasi mai citato. Infatti c'è parlato molto di questa piccola guerra contro il divieto delle auto diesel Euro 5 che la Lombardia avrebbe dovuto introdurre da questi giorni, cioè dal 1° di ottobre, il divieto nelle città sopra i 100.000 abitanti alle auto diesel Euro 5, divieto che è stato cancellato con una mossa del governo, in particolare al ministro dei trasporti, vice premier Salvini. E invece quello che dicevi tu, no? Gli allevamenti intensivi eccetera non vengono quasi mai neanche nominati. Ricordiamo soltanto che oltre alle micropolveri da PM10 ci sono le 2.5 che sono più pericolose, sono più piccole, e il limite in questi di queste sarà di 10, e adesso siamo a 17 microgrammi medi al giorno, il limite che entrerà in vigore nel 2030. E c'è una forte correlazione tra l'aumento delle polveri sottili e il rischio di infarti e ictus, come raccontava in un convegno sabato scorso la cardiologa Savina Nodari, che ne ha indagato parecchio questa correlazione nel corso della sua vita. Altre notizie in breve: Mussolini non è più cittadino onorario di Brescia, ci sono voluti 102 anni, quindi 2 anni fa era stata presentata una mozione, non era la prima volta che veniva presentata, però insomma stavolta il consigliere del PD Andrea Curcio è riuscito a far passare infine questa onorificenza. L'opposizione voleva mettere anche la condanna del comunismo, l'opposizione di centrodestra, e quindi non si è arrivati a una mozione unitaria che togliesse questa cittadinanza, e non si come non c'era l'accordo, la mozione ha dovuto aspettare i tempi tecnici, altrimenti avrebbe potuto arrivare anche molto prima, e quindi è stata votata solo dal centro-sinistra.
8: Pretestuosa e ipocrita la mossa della destra in loggia, che appunto ha detto sì, togliamo la cittadinanza, però nel testo della mozione mettiamo anche la condanna di tutti i totalitarismi, appunto come dicevi anche del regime comunista, no? Cosa c'entra? Lo sanno solo loro. È evidente che c'è una difficoltà da parte di qualcuno, di alcune forze politiche nell'opposizione a condannare il fascismo e a distaccarsene. Comunque questa scelta di togliere la cittadinanza onoraria evidentemente non è piaciuta a qualcuno, perché nella notte scorsa sono comparse delle scritte ingiuriose sul muro della sede del PD di via Risorgimento, appunto, quindi è di evidente mano di qualche nostalgico fascista. Quindi insomma c'è qualcuno che probabilmente pensa ancora che Mussolini debba rimanere cittadino onorario di Brescia.
7: E adesso, Emanuele, invece andiamo a occuparci dell'approfondimento di oggi.
8: Sì, partiamo da un titolo che in realtà è una domanda, cioè hai pensato al titolo? È questo il monologo scritto e interpretato da Matteo Ranghetti, che sarà in scena venerdì 23 ottobre dalle 20:30 alle 22:30 al Teatro Santa Giulia, al Villaggio Prealpino. Lo spettacolo spettacolo è uno degli appuntamenti di 10 anni oltre la marginalità, il programma con cui per l'ARA, associazione bresciana impegnata con le persone senza dimora e nei percorsi di contrasto alla grave marginalità, celebra 10 anni di attività appunto. Nel mese di ottobre vedremo appuntamenti con teatro, incontri, momenti di studio, laboratori, occasioni di socialità per raccontare appunto il decennio di questa associazione sintetizzato in tre parole: impegno, relazioni e speranza. Cominciamo proprio dallo spettacolo teatrale, da Hai pensato al titolo, che ne parliamo con Matteo Ranghetti, che ci racconta come è nato questo spettacolo e appunto che tipo di mondo racconta.
9: Questo spettacolo è nato da un'idea di Parlare, che mi ha contattato per chiedermi se mi andasse di sviluppare un monologo su questo tema. Non mi hanno contattato troppo a caso, nel senso che io ho lavorato per tanti anni nel sociale e per un periodo della mia vita anche con le persone in condizioni di povertà, senza dimora, e quindi non mi sono ritrovato a scrivere di qualcosa che non conoscessi, ecco. E quindi diciamo che la cosa che mi ha colpito di più, forse anche per questo, non sono tanto le storie di persone che io ho incontrato, che magari vivono in una fabbrica abbandonata praticamente nel centro di Brescia senza che quasi nessuno lo sappia, che sono storie a volte incredibili, è vero, nelle quali fai fatica a immedesimarti, ma tante altre volte sono storie normali, nel senso più classico del termine, cioè un vaso che da un giorno all'altro è caduto, si è rotto in mille pezzi e non c'è stato più modo di riattaccarli insieme. È quello che ti fa paura, perché quando dici poteva succedere davvero anche a me, cioè la distanza tra me e questa persona non è quella che credevo. Che però invece è la cosa che mi ha lasciato più perplesso della creazione di questo spettacolo, è quello che credono la maggior parte delle persone, tante persone, e che è lo specchio della nostra società, che è una società egoista, ma soprattutto, a mio avviso, a mio modesto avviso, egoriferita, cioè persone che prendono il risultato della storia di un altro, si è ritrovato a vivere in una fabbrica abbandonata, la calano nella loro storia personale e dicono vabbè, però io avrei fatto così, avrei fatto cos'ha, e però io avrei messo via dei soldi prima, quindi a me non sarebbe mai successo, okay? Sottinteso, quindi è colpa sua, come se attorno non ci fosse una struttura sociale che dovrebbe lavorare, prevenire tutta questa serie di situazioni, e lo fa poco e male. Questa è la cosa che mi ha lasciato più, che mi ha colpito di più, ecco, paradossalmente. A volte uno pensa che siano le storie, no? Le storie tristi, difficili a lasciare il segno, invece poi è più l'indifferenza della gente, o quanto la gente incaselli e metta le cose in un angolo risolvendola come se fosse fare 2 più 2. E da qui anche il titolo, perché Hai pensato al titolo, è proprio questa l'idea, il titolo inteso come titolo che abbiamo nella vita. Il medico è un titolo, essere padre in qualche modo è un titolo, essere genitore in generale, però poi quando sei povero sei una persona in margine, non ne hai di titoli, e se ce l'hai è un titolo che non è ben visto, sei il povero, sei senza casa, sei, ancora oggi c'è gente che li chiama barboni nel 2026, quindi di questo parla, e credo e spero che possa essere davvero uno spettacolo che fa riflettere sulla condizione di alcune persone, ma soprattutto sul mondo, sulla condizione del mondo in cui viviamo oggi, ecco.
8: Sul sito di perlar.org potete trovare tutte le informazioni per partecipare allo spettacolo, ma anche agli altri appuntamenti previsti in ottobre. Ad esempio sabato 17 nel piazzale della stazione ferroviaria torna la notte dei senza dimora, con giochi, laboratori e musica. Oppure sabato 31 ottobre dalle 16 alle 19 al Bunker Vic di via Odorici viene inaugurata la mostra Vite oltre la strada, con un percorso audiovisivo fra memorie, racconti ed esperienze di vita. Sono appuntamenti molto diversi che comunque diciamo riassumono la filosofia di Perlar, no? Quella appunto di abbattere questo muro invisibile tra all'interno della nostra società rispetto a chi ne sta un passo fuori. Ne parliamo con Lorenzo Donatini, che di Perlar è presidente.
10: Allora, parto col dire che Perlar ha due accezioni. per la relazione di cui parleremo e per la ritrovata. Per la ritrovata equivale a dire che tutti noi, come volontari dell'associazione, come membri dell'associazione, ci impegniamo nel cercare, nell'individuare qualcosa che assomiglia a una perla, che quindi sia prezioso, sia importante, sia rilevante, sia bello all'interno delle persone. Questo perché molte persone ritengono che le persone senza dimora, quindi coloro che abitano i nostri spazi, li vivono e per i quali i nostri spazi sono pensati, possano non avere dignità, possano non avere nulla da dire, nulla di importante da mostrare. In realtà noi riteniamo che in quanto esseri umani ciascuno di loro e di noi abbia qualcosa di prezioso, e quindi ecco perché per la ritrovata. E l'altra accezione è per la relazione, tant'è che la nostra associazione per l'AR è nata con l'obiettivo di mettere al centro la persona senza dimora, ma non cercando di rispondere ai bisogni primari quali il cibo, piuttosto che un tetto sopra la testa, un letto in cui dormire o un luogo dove stare al caldo, quanto più la relazione. Appunto, la relazione può essere vista sia come strumento, quindi come mezzo, ma anche come finalità, come strumento appunto per ridare dignità alla persona, per riconsiderarci tutti uguali, tutti sullo stesso piano, tutti aventi diritto di essere apprezzati, amati, aiutati, visti, osservati, voluti bene, e poi anche in realtà in parte come finalità. Le modalità sono molteplici. Ciò da cui è nata l'associazione, il primo elemento e quello ancora sicuramente presente, che sempre sarà presente, è il riparo. Il riparo è il nostro centro diurno in via Corsica, il quale è aperto il sabato, la domenica, dalle 14.30 alle 17.30 e anche tutti i giorni di festa, per non lasciare sole le persone senza dimora nei giorni festivi dell'anno, quindi Natale, Pasqua, il primo dell'anno e così via, Ferragosto eccetera. All'interno del riparo si vive la relazione in diversi modi: attraverso la chiacchiera, senz'altro, attraverso il racconto della propria storia, della propria settimana, dato che magari non ci si vede da un po', attraverso il gioco, che è un altro elemento essenziale, il gioco a carte, del domino, degli scacchi, attraverso ancora una volta la merenda, e quindi il caffè piuttosto che la brioche può essere un modo per sedersi al tavolo e parlare, mettersi in relazione uno di fronte all'altro, o ancora anche in silenzio, ma una relazione più fisica, quindi stando insieme nella sala cinema, quindi davanti alla TV, confrontandosi sul film che si sta vedendo, sempre all'interno del riparo. E poi gli altri spazi sono numerosi, molteplici, da poco conto, che è il nostro mercatino dell'usato, in cui alcune persone senza dimora si prestano come volontari, quindi rimettendosi in gioco loro stessi e quindi relazionandosi sia con la clientela che anche con gli altri volontari, a parlare di strada, che avviene una volta alla settimana, in cui sono i volontari che incontrano in strada le persone senza dimora. E ancora una volta le modalità sono simili a quelle del riparo: il gioco, la chiacchiera, lo scambio di parole, e poi tutto il resto. La relazione è tra le persone, ma è anche con il bello, con cose che poi magari appunto ancora una volta non sono considerate primarie, ma che sono comunque importanti per essere in qualche modo più felici, più appagati. Sto parlando del teatro, e quindi si creano gruppi e si va a teatro, piuttosto che del cinema, c'è la possibilità di acquistare un biglietto e rendere il biglietto sospeso, quindi per una persona senza dimora, allo stesso tempo al museo, le gite. Ci sono davvero diverse attività che si trovano ovviamente sui nostri canali social, piuttosto che sul nostro sito internet, che hanno l'obiettivo appunto di far sì che anche le persone senza dimora siano semplicemente persone, senza qualcosa da aggiungerci poi.
8: Un altro appuntamento che vi diamo, sempre in questo ricco programma, è del 10 ottobre, un sabato, dalle 9 alle 15 alla Cascina Parco Gallo in via Corfù. Si tiene una giornata di studio dal titolo Abitare l'immaterialità. È dedicata al desiderio, al riconoscimento e alla trasmissione nella relazione socioeducativa con le persone senza dimora. Tutte le informazioni per appunto partecipare le trovate su perlar.org. E con Lara Cornali, psicologa e coordinatrice dell'associazione, parliamo proprio dei percorsi educativi che Perlar prevede nelle sue attività.
11: Sì, siamo abituati a vedere e a pensare alle persone senza dimora come a dei bisognosi che si rivolgono in maniera abbastanza passiva ai servizi che il territorio offre. E in realtà la logica con cui si approccia a parlare è proprio quella di ribaltare questa concezione, tenendo in considerazione senza dubbio i bisogni innegabili che ognuna di queste persone ha, ma provando a puntare il focus sul fatto che, come ognuno di noi, anche queste persone hanno capacità, competenze, abilità che possono anche essere messe a disposizione della collettività. E ci siamo un po' interrogati su cosa faccia sentire ognuno di noi riconosciuto, valorizzato, e ci siamo resi conto che la possibilità di essere di aiuto per qualcun altro spesso è un motore di riattivazione personale. E quindi abbiamo tentato questa sfida, che sta dando ottimi risultati, di ribaltare la logica, chiedendo alle persone senza dimora non tanto di essere solo dei beneficiari di servizi, ma al contrario di essere dei volontari attivi a servizio della collettività. E abbiamo visto che questa prospettiva permette loro di ricominciare a riscoprirsi anche come competenti e abili, riattivando delle passioni, delle capacità che magari la vita di strada aveva coperto.

0: per la gestione, e c'era un signore che stava in dormitorio, poi avevamo proposto di venire a fare il volontario, ed era un signore che aveva scarsa cura di sé, per cui si presentava sempre molto sporco, non si cambiava i vestiti. Nel momento in cui ha cominciato a venire al mercatino dell'usato e ha cominciato a stare in mezzo ad altre persone che stavano in una condizione diversa di vita, ha ricominciato a lavarsi, ha ricominciato a vestirsi in maniera pulita, e ogni volta che usciva dal dormitorio si metteva la camicia, perché diceva: devo andare a poco conto e voglio essere bello e presentabile. Io penso che già questo sia un grande salto nella condizione di una persona che ha perso qualunque fiducia in se stessa e qualunque anche desiderio di rimettersi in gioco. E abbiamo visto che tanto spesso questa possibilità di ridare fiducia alle persone e di far percepire loro che le riteniamo in grado, le riteniamo capaci, le riteniamo efficaci, aiuta loro stesse a riattivare un meccanismo che poi le può aiutare a uscire dalla condizione di marginalità.
1: È molto bello e interessante questo concetto, valorizzare le persone, aiutarle a mettere in pratica le loro competenze e farne emergere anche di nuove, no? Per dare degli obiettivi, una struttura, una sorta di impalcatura su cui costruire le proprie giornate e poi, insomma, un po' alla volta la propria vita. A volte passa anche da un vestito, no? Questa impalcatura. Naturalmente non ci sono formule pronte all'uso uguali per tutti, ogni persona ha le sue peculiarità, la sua storia e il suo percorso da fare. Sentiamo ancora Lara Cornali.
0: Non sempre questo tentativo di uscire dalla marginalità coincide con le nostre aspettative. Noi che viviamo, diciamo, all'interno delle logiche classiche della società, forse ci aspettiamo che per definire concluso e positivo un percorso dobbiamo raggiungere il punto in cui la persona avrà una casa e avrà un lavoro. Non per tutti è così, e va bene che non per tutti sia così. Per tante persone la cosa importante e che noi riteniamo un traguardo è quella di potersi sentire meglio anche all'interno di una condizione che per noi è incomprensibile. Faccio l'esempio che ci colpisce sempre molto di questo signore che avevamo incontrato in strada, e al quale tramite un grosso lavoro dei servizi e del comune era stata offerta una casa. Per qualche tempo lui è riuscito a stare all'interno della casa, ma dopo poco tempo ha deciso di ritornare in strada, perché quella condizione lì per lui non era una condizione di benessere. E allora un altro aspetto su cui ci siamo tanto interrogati è quanto pensare che le nostre aspirazioni, le nostre condizioni di benessere, la nostra considerazione di che cosa è giusto e di che cosa non è giusto, spesso vada a influenzare in maniera negativa le persone con cui abbiamo a che fare, quando in realtà penso che la cosa che sia assolutamente più efficace sia la possibilità di aiutare le persone a capire dal loro punto di vista qual è la loro condizione di benessere e dove vogliono arrivare con la loro vita, che cosa si aspettano e che cosa è per loro bene. Magari per qualcuno è rimanere a vivere sulla strada, ma viverci in una maniera più serena e più positiva.
2: Ricordiamo che sul sito per lar.org sono ricordati e segnati tutti gli appuntamenti. Ringraziamo allora Matteo Ranghetti, Lorenzo Donatini e Lara Cornali, e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
1: Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 13:05 di sabato 3 ottobre 2026, il giornale radio, subito i titoli per questa edizione. Continua il genocidio per mano israeliana a Gaza e le scorribande dei coloni israeliani in Cisgiordania. Oggi a Brescia mobilitazione straordinaria del coordinamento Palestina contro la presenza di un militare israeliano invitato a un'iniziativa in città dell'associazione Italia-Israele. Noi sentiremo nel servizio Umberto Gobbi dell'associazione Diritti per Tutti e del coordinamento Palestina di Brescia. In Italia via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza.

0: finanza pubblica chiesta dal governo Meloni una flessibilità di 29 miliardi tra difesa, cioè spese militari, e caro energia. Oggi pomeriggio manifestazione No Data Center a Rho, nella città metropolitana milanese. Sentiremo Andrea del SOS Fornace. Sempre oggi pomeriggio corteo No TAV da Sant'Ambrogio ad Avigliana in Val di Susa, da dove sentiremo Maurizio del movimento No TAV. In Spagna in corso oltre 50 manifestazioni per il diritto alla casa in tutto il paese, dopo che ieri il Parlamento di Madrid ha bocciato i decreti sull'emergenza abitativa del governo Sanchez. In Puerta del Sol prosegue da una settimana la campada allestita in seguito allo sfratto poliziesco dell'87enne Mari Carmen. Anche in Francia mobilitazioni di massa diffuse e conflittuali, in questo caso sono quelle degli studenti e delle studentesse delle scuole, a cui si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico. Dura la repressione poliziesca, 5.000 arresti in pochi giorni. Buongiorno a tutte e a tutti dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Continua il genocidio per mano israeliana in Palestina. Nelle prime ore del mattino 5 palestinesi sono rimasti uccisi e altre persone gravemente ferite da un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un condominio ovest di Gaza City. Proseguono anche le scorribande dei coloni fascisti israeliani insieme ai militari nella Cisgiordania occupata. L'agenzia palestinese Wafa segnala diversi palestinesi feriti in seguito a un attacco di coloni contro alcuni agricoltori nel villaggio di Osarin a sud di Nablus. Decine di coloni hanno preso di mira le abitazioni palestinesi del villaggio e hanno aggredito diversi residenti ferendoli. I coloni hanno anche lanciato pietre contro case e automobili. Sul fronte della solidarietà internazionale, il coordinamento Palestina di Brescia chiama alla mobilitazione straordinaria nel tardo pomeriggio di oggi contro un'iniziativa di chiara matrice sionista in programma alle 18 a Palazzo Averoldi in via Moretto. L'Associazione Italia-Israele di Brescia ha invitato a intervenire Lion Adler, ex militare dell'esercito di occupazione israeliano. La manifestazione in solidarietà alla causa e alla resistenza palestinese, chiamata dal coordinamento Palestina, è convocata per le 17.45 all'angolo tra Piazza Repubblica e Corso Martiri della Libertà in centro a Brescia. Nel servizio sentiamo Umberto Gobbi dell'Associazione Diritti per Tutti e del coordinamento Palestina di Brescia.
1: È un'iniziativa in risposta ad una conferenza organizzata dall'Associazione Italia-Israele in cui si invita un ex membro dell'intelligence, dell'antiterrorismo e delle forze speciali israeliane, insomma quindi dei reparti, diciamo così, d'élite di quell'esercito israeliano che sta commettendo un genocidio, non solo responsabile quindi dei quasi 80 anni ormai di occupazione dei territori palestinesi, ma che in particolare insomma sta compiendo un genocidio che è tuttora in corso nonostante una tregua che viene violata continuamente da parte israeliana e che dall'ottobre scorso, quindi esattamente in quest'ultimo anno, ha comunque permesso a Israele di uccidere 1.400 palestinesi nella striscia di Gaza, di procedere con la pulizia etnica nei territori della Cisgiordania, in particolare coprendo gli attacchi dei coloni israeliani.
0: Torniamo in Asia occidentale. Per quanto riguarda il fronte Iran, secondo Trump la guerra finirà dopo le elezioni di midterm di novembre negli USA. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, vaneggia il tycoon. Nel frattempo al G7 straordinario sull'energia il presidente statunitense impone agli alleati europei lo sblocco di 100 barili di petrolio delle loro riserve per far fronte ai pesanti rincari dovuti alle guerre imperialiste, in particolare all'aggressione israelo-statunitense all'Iran. In Italia via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. La richiesta di flessibilità del governo Meloni per il 2027-2028 di 29 miliardi tra difesa, cioè per le spese militari e l'energia, cioè per far fronte al caro energia. La manovra prevede lo scostamento di 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. A tirare il freno è il ministro leghista dell'economia Giorgetti. C'è un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi di interesse, che richiede una manovra prudente, ha spiegato Giorgetti. Lavoro e ambiente, i vigili del fuoco hanno estinto definitivamente solo stamattina l'incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri nell'azienda Tescoma di Cazzago San Martino in provincia di Brescia. Il rogo si sarebbe sviluppato sul tetto di un capannone dove una ditta esterna è impiegata in lavori di ristrutturazione. Le fiamme si sono poi propagate fino ai magazzini sottostanti avvolgendo 3.500 metri quadrati di stabilimento. A quell'ora i dipendenti Tescoma erano già usciti dal magazzino al termine della loro giornata lavorativa. Dunque all'interno non erano presenti i lavoratori al momento dell'incendio, erano invece presenti i due operai della ditta incaricata del rifacimento del tetto. Questi hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e sono riusciti a lasciare in tempo utile la struttura. Sono in corso accertamenti dell'ARPA per misurare l'impatto ambientale della colonna di fumo alta centinaia di metri che ieri sera era visibile da decine di chilometri di distanza. Il movimento No TAV sarà in marcia oggi pomeriggio in Val di Susa da Sant'Ambrogio ad Avigliana. Nel mirino del corteo c'è infatti la tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Ci raccontano che mancano le risorse, eppure miliardi continuano a essere destinati a infrastrutture inutili mentre la sanità pubblica viene depotenziata, il trasporto pubblico locale resta insufficiente e la metropolitana a Torino, promessa da anni, continua ad aspettare, denuncia il movimento lanciando l'appuntamento per oggi alle ore 14 da piazza 25 aprile a Sant'Ambrogio. Nel servizio sentiamo Maurizio del comitato No TAV Val di Susa.
2: Stiamo lavorando per questa marcia ormai da almeno 6 mesi, pensiamo che sia una marcia che ci sarà tanta gente perché appunto si è lavorato bene, si è lavorato come sempre si lavora in Val di Susa, nel senso di concerto con le istituzioni locali, quindi i sindaci della valle, tecnici che ci hanno informato di tutte le criticità che ha questa ulteriore tratta che parte da Avigliana e va a Orbassano, e la popolazione e i comitati della Valle di Susa. Quindi era un modo di nuovo per ribadire che, a parte che dobbiamo essere, e lo siamo ancora, contrari a tutta la linea del TAV, quella che parte appunto da Lione e va a Torino, ma in modo particolare questa tratta qua che l'avevano ritirata e che adesso non hanno rimesso in piedi ha delle criticità enormi, e quindi oggi sarà il modo per dimostrare la contrarietà per l'ennesima volta di questo territorio.
0: A Rho, nella città metropolitana di Milano, sempre oggi pomeriggio, sfilerà la manifestazione organizzata da decine di realtà associative, collettivi, comitati locali, centri sociali, per protestare contro il progetto di realizzazione di 3 data center per l'intelligenza artificiale nel raggio di 3 km quadrati. Appuntamento alle ore 14.30 davanti alla stazione dei treni di Rho. Con noi nel servizio Andrea dell'SOS Fornace di Rho.
3: Pensiamo che questo corteo sia un punto, se non di partenza, una tappa verso una traiettoria politica che ci porti anche al primo maggio, a un primo maggio che metta al centro i temi delle big tech, dell'oligarchia, perché di questo si tratta, che a livello globale sta determinando una complessa ristrutturazione di tutti i processi produttivi del mercato del lavoro, e vogliamo portare questi contenuti in Italia. È una, come dire, un'impresa titanica, è assolutamente fondamentale portare a casa dei risultati, nel senso che noi faremo questa mobilitazione il 3 ottobre, ma vogliamo bloccarlo il data center di Rho. Vogliamo dimostrare che la mobilitazione dei territori paga, che la lotta paga, e vogliamo essere in grado anche di suggerire un modello di conflitto sociale sul territorio che sia in grado di tenere assieme appunto tutta quella eterogeneità di contenuti che, come dicevo prima.
0: Stamattina la polizia ha arrestato un militante di area anarchica eseguendo un'ordinanza del Tribunale di Roma. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo per alcuni materiali che sarebbero stati trovati sul suo telefonino e altri dispositivi elettronici. La stessa persona è accusata anche di lesioni aggravate e permanenti al viso, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale in riferimento al ferimento di un agente della Digos durante una manifestazione in solidarietà ad Alfredo Cospito, anarchico detenuto al 41 bis, che si era svolta a Roma lo scorso 18 aprile. Oggi 3 ottobre è il 13° anniversario della strage di persone migranti del 3 ottobre 2013. Nel naufragio al largo di Lampedusa morirono in 368. In occasione della ricorrenza, il Comitato 3 ottobre chiede al governo italiano e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete. Per il Comitato occorre aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti. Inoltre, aggiunge l'organizzazione in una nota, bisogna superare la logica emergenziale con cui continuano a essere affrontate le migrazioni. Commemorare i morti e nello stesso tempo impedire ai vivi di raggiungere l'Europa in sicurezza è una contraddizione che non possiamo più accettare, dichiara Tarek Barane, presidente del Comitato 3 ottobre, che esprime preoccupazione per politiche sempre più orientate alla chiusura e all'esternalizzazione delle frontiere, che delegano il controllo dei flussi migratori a paesi nei quali non sono garantiti il rispetto dei diritti fondamentali e l'accesso alla protezione. Bocciati dal Parlamento spagnolo i decreti sulla casa proposti dal governo del PSOE di Pedro Sánchez, decisivi voti contrari dei deputati del partito indipendentista catalano di centrodestra Junts per Catalunya. L'esecutivo era stato costretto a proporre questo pacchetto di misure sul tema dell'abitare dalle mobilitazioni di massa per il diritto alla casa degli ultimi 7 giorni in tutto lo Stato spagnolo, seguite allo sfratto poliziesco dell'87enne sindacalista Mari Carmen dalla sua casa nel quartiere del Retiro di Madrid. Nella capitale, a Puerta del Sol, prosegue anche da una settimana una grande accampada, mentre in questi istanti sono in corso almeno 50 manifestazioni per il diritto all'abitare in tutto il paese. Anche in Francia proseguono le mobilitazioni di massa e conflittuali, in questo caso di studenti e studentesse, contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche d'Oltralpe. Alla mobilitazione si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico. Dura la repressione poliziesca, da lunedì a oggi sono stati arrestati 5.000 manifestanti. Andiamo ora in Ucraina. Attacchi russi nella notte hanno colpito un altro ponte di Kiev, il ponte nord, solo 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Sempre nella notte droni russi sono stati lanciati contro la città di Hostomel, sempre nell'oblast della capitale ucraina. Sono stati colpiti alcuni magazzini e sarebbero rimaste ferite, riportano le autorità locali, almeno 4 persone. Il governo lituano intanto ha fatto sapere che un non meglio precisato drone ha violato il proprio spazio aereo e invita la popolazione della Lituania orientale a recarsi nei rifugi aerei in caso di necessità. In Inghilterra la metà degli elettori sostiene la volontà del premier britannico Burnham di riportare il paese nell'Unione Europea dopo le prossime elezioni. Lo scrive il Guardian citando una rilevazione del Messina Group secondo cui il 50% degli intervistati è molto favorevole o a favore del rientro nell'Unione Europea. Il sondaggio ha evidenziato che rinegoziare le relazioni di Londra con l'UE potrebbe far crescere i consensi del Labour Party fino a 7 punti percentuali se il primo ministro proporrà un nuovo referendum e si schiererà a favore del rientro nel blocco. Andiamo ora in Asia. Almeno 4 operai sono morti in seguito all'esplosione di una caldaia in una fabbrica di Sri City nel sud-est dell'India. Infine nelle Americhe, oltre 10.000 persone hanno manifestato ieri a Città del Messico nel 58esimo anniversario del massacro di Tlatelolco del 2 ottobre 1968, quando la violenta repressione militare e poliziesca delle grandi manifestazioni studentesche portò all'uccisione di centinaia di manifestanti. Quest'anno la repressione poliziesca ha portato invece al fermo durante la manifestazione di 8 militanti del Partito Comunista Messicano, accusati pretestuosamente di diffondere del non meglio precisato materiale sovversivo. A margine della manifestazione ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radio Onda d'Urto. Ora andrà in onda l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi ci ritroviamo questo pomeriggio alle ore 15.30 per quanto riguarda l'informazione con lo spazio approfondimenti del sabato pomeriggio. Dopo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti invece andrà in onda la polvere della battaglia, seguita da la conduzione di Luciano Cianotti Taffurelli.

Federico Unicati degli appuntamenti di oggi, sabato 3 ottobre 2026. Iniziamo con gli appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47 di Brescia dalle 17 alla mezzanotte, un sabato aperto, collettivi, militanza, organizzazione e noi, il titolo dell'assemblea a partire dalle 18 e poi la sera torneo di scacchi, biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, organizza il collettivo Onda Studentesca dalle 17 alla mezzanotte, centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Le mobilitazioni nel milanese, alla mobilitazione contro i data center e intelligenza artificiale volano per il nucleare, organizza centro sociale SOS Fornace, e poi aderiscono una decine e decine di realtà. L'appuntamento alle 14.30 alla stazione delle ferrovie di Rho, lato via Magenta, il pre-concentramento alle 13.30 alla stazione Garibaldi di Milano per la partenza collettiva. Altra mobilitazione a Milano, il concerto Divertimenti in Trio, un evento a difesa dei 150 alberi che il comune di Milano vuole abbattere al parco del Ticinello. Appuntamento alle 16.30 al portico del parco Chiesa Rossa a Milano, organizza il Comitato Difesa Ambiente Zona 5. E veniamo adesso alla provincia di Brescia, dove anche qui c'è una iniziativa su data center e BES, Battery Energy Storage System, cambieranno il territorio. A Manerbio l'appuntamento al piccolo teatro Piazza Cesare Battisti a partire dalle 17, interverranno Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, Paolo Falbo del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia, modera la giornalista Barbara Appiani, organizza il comitato Salviamo il Suolo, Legambiente Lombardia e altre associazioni. Andiamo agli appuntamenti di cinema, l'appuntamento del nuovo Eden a partire dalle 16 Calle Malaga, a partire dalle 18.30 e poi anche alle 20.30 Serpenti, Calle Malaga è anche alle 21. Alle 16.15 Catti c'è e poi la prima visione alle 18.15 in versione originale sottotitolata in italiano, organizzato con l'Associazione di Amicizia Italia-Palestina in collaborazione con Giovani Palestinesi d'Italia, Salitari per Gaza, Collettivo Darna Cinema ed Eco Raffi, che è l'appuntamento With Hasan in Gaza a partire dalle 18.15, tutto questo al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Gli altri appuntamenti, il Colossal di Nolan, l'Odissea, è la proposta di questa sera alle 20.50 al Cinema Sereno. Coyote vs Acme è la proposta del Teatro Comunale di Cellatica alle 21. The Invite, il piacere è tutto nostro, alle 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella. Paw Patrol alle 17.30, alle 21 The Invite, il piacere è tutto nostro, è invece l'appuntamento sono gli appuntamenti del Cinema Giardino di Breno, uguali a quelli del Teatro CTM di Rezzato, alle 17 Paw Patrol e alle 21 The Invite, il piacere è tutto nostro. Concerto questa sera alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di Via Botticino di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghidini con lo sguardo di Sara Poli, Clorofilla, una performance poetica per attrice, musicista e piante. L'ingresso a contributo libero a sostegno del progetto Radici del Futuro, Teatro Centro Lucia di Botticino. Appuntamento con i libri, Lo sai come fa il cuore, l'autore Mario Natangelo, che appunto presenta questa graphic novel dedicata alla fine di un amore e alla separazione, alle 17 alla libreria Rinascita di Via della Posta a Brescia, dialoga con l'autore Thomas Bendinelli, giornalista del Corriere della Sera.
E infine ricordiamo che la banda Isidoro Capitanio sta facendo le prove attitudinali e le prove saranno lunedì 12 ottobre alle ore 17. Le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica sono aperte fino al 9 di ottobre. Si può, per maggiori informazioni, iscrivere a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per l'agenda di comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Noi vi lasciamo il nostro indirizzo di posta elettronica a redazione@radionaturto.org per far leggere i vostri comunicati in questo spazio.

Radio Onda d'Urto, sono le 13:26 minuti, ascoltiamo questo brano musicale degli Scapè come stacco musicale, un brano che parla di solidarietà e fratellanza interculturale. Oggi è l'anniversario della strage di Lampedusa. 3 ottobre 2013 morirono 368 migranti, persone, morirono nel naufragio della loro imbarcazione al largo dell'isola siciliana di Lampedusa. Ma gli Scapè mi permettono anche di anticiparvi che alle 15:30 nello spazio approfondimenti di oggi pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto vi parleremo di come stanno andando le manifestazioni in tutta la Spagna, in tutto lo stato spagnolo, ma sicuramente centrale, proprio quella di Madrid, da dove vengono gli spagnoli Scapè, manifestazioni per il diritto alla casa e dopo che ieri il Parlamento spagnolo ha bocciato le due norme che il governo Sánchez aveva portato, costretto a prendere dei provvedimenti, dalle mobilitazioni di massa per il diritto all'abitare, dei movimenti in questa ultima settimana in tutto lo stato spagnolo. Buon ascolto a tutti e a tutti, tra poco la polvere della battaglia, poi la conduzione musicale del sabato di Luciano Ciano Taffurelli e poi noi torniamo alle 15:30 con gli approfondimenti e le dirette del sabato pomeriggio qui su Radio Onda d'Urto.

0: tutti e benvenute a una nuova puntata di 42 La Risposta, la trasmissione che parla di letteratura e attraverso le sue lenti di vita. In studio oggi a parlare con voi per la prossima mezz'ora, Fulvia
1: e Vale. Ciao a tutte e tutti, oggi vi portiamo in un viaggio intimo, affilato e anche dolorosamente bello. Viaggiamo innanzitutto nel tempo e nello spazio perché andiamo nel Giappone del 1949.
0: Il libro di cui parliamo oggi è un piccolo capolavoro di pochissime pagine, ma dal peso specifico enorme. Il fucile da caccia di Yasushi Inoue. Romanzo edito in Italia da Adelphi nel 2004, mentre la prima edizione originale è del primo dopoguerra, come abbiamo detto, del 1949.
1: È un libro che fin dalla sua uscita nel secondo dopoguerra ha incantato per la sua struttura perfetta. Però prima di entrarci dentro, Fulvia, vorrei porre a te e a chi ci ascolta da casa una domanda, una di quelle che non ti lasciano dormire la notte.
0: Spara, Vale, sono e siamo pronti.
1: Se vi fosse data una sola opzione nella vostra vita, amare o essere amati, quale preferireste? Pensateci bene, ovviamente non vale dire entrambe le opzioni, o l'una o l'altra, amare o essere amati. Voi quale scegliereste?
0: Domanda enorme. E a questo punto vi chiediamo davvero di pensarci adesso all'inizio del nostro percorso, perché attraverso questa puntata attraverseremo quattro vite, quattro personaggi in carne, ossa e segreti, più una quinta vita metaforica, quella della letteratura stessa, rappresentata dallo scrittore poeta che riceve le missive che compongono il libro.
1: Ma per capire come comincia tutto, dobbiamo partire da una poesia. È proprio all'inizio del testo. La scrive il poeta, che poi dovrebbe essere il narratore, che ci racconta la storia. Ve la leggiamo. Con una grossa pipa da marinaio in bocca, gli stivali ai piedi e un setter che gli correva avanti, l'uomo calpestava il terreno ghiacciato, salendo lento un sentiero erboso sul monte Amagi, all'inizio d'inverno. 25 cartucce nella cintura, una giacca di pelle marrone bruciato e un fucile da caccia, un cerci a doppia K

0: qualcosa nell'alta figura del cacciatore di spalle mi attrasse con forza inspiegabile. Da quel giorno all'improvviso mi accade nelle stazioni delle città, nelle strade affollate di notte, di pensare: ah, potessi camminare anch'io come lui, con quel passo così lento, calmo, freddo. E ogni volta nei miei occhi chiusi, a fargli da sfondo, non è il ghiacciato paesaggio del Monte Amagi all'inizio d'inverno, ma il bianco alveo di un fiume desolato, chissà dove. Il suo fucile da caccia, lucido e splendente,
1: siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app, visitando il nostro sito radioondadurto.org.
0: E una strana bellezza, umida di sangue, emana da lui in quei momenti, invisibile, mentre punta il fucile sulle sue prede.
2: Il poeta vorrebbe essere come quest'uomo, forte, solo, quasi senza che niente lo intacchi dall'esterno. Dopo il brano musicale, vi sveleremo che la realtà è ben diversa.

al nostro cucino da casa. Vale, dicevi che tutto inizia con una poesia, quella appena ascoltata. Sì, dicevamo che c'è uno scrittore, un poeta, che pubblica su una rivista una poesia intitolata proprio Il fucile da caccia. In questa poesia descrive un uomo visto di spalle, un cacciatore solitario, che cammina su monte Amagi con un fucile preso sulla spalla. Un'immagine di questa lezione assoluta. Quella poesia viene letta dal vero uomo che, presumibilmente, ha ispirato il testo. Quest'uomo si chiama Yosuke, il cacciatore. Yosuke, colpito dalla precisione con cui il poeta ha catturato la sua solitudine, decide di scriverlo. Cosa penserebbe se le dicessi che il personaggio descritto nella sua poesia, Il fucile da caccia, potrebbe essere lui? Ho il sospetto che per un caso lei abbia notato la figura allampanata di spalle

0: che avverte il micropovero sta usando così lontano ogni attenzione spirituale, argomento di poesia. Posso dire di aver finalmente compreso lo straordinario potere di gruppo di quella speciale creatura che è un poeta.
1: E qui si apre una riflessione sullo sguardo che il poeta aveva avuto nei confronti del cacciatore. Infatti, tramite la poesia, noi comprendiamo che lui era stato colpito dalla sua carne, vorrebbe avere il suo stesso passo, la sua stessa capacità di bastare a se stesso, la stessa solida andatura di chi non ha bisogno di nessuno. Insomma, vorrebbe essere un uomo sicuro, un uomo che non soffre. Ma così non è.

sono triste per te, per la mamma o per me. È tutto quanto, il cielo azzurro che mi sovrasta, la luce del sole di ottobre, la corteccia dell'albero di Lagerstroemia, le foglie di bambù che si muovono al vento, e poi l'acqua, la pietra, la terra. Sono tutte le cose visibili nella natura che nel momento in cui sto per parlare si tingono di un colore triste. Da quando ho letto il diario della mamma ho imparato che la natura che mi circonda, due o tre, ma anche cinque o sei volte al giorno, si tinge all'improvviso di un colore triste, come se il sole si oscurasse di colpo. Mi basta pensare a te e alla mamma perché il mondo intorno a me si trasformi all'istante qualcosa di totalmente diverso. Lo sapevi, zio, che oltre a quella trentina di tinte che si trovano di solito nelle scatole di colori, il rosso, il blu, eccetera, esiste il colore della tristezza, un colore che le persone possono vedere chiaramente? Dalla storia fra te e la mamma ho imparato che esiste anche un tipo di amore che non riceve, non può ricevere la benedizione di nessuno. Quello tra te e la mamma era un amore che solo tu puoi

0: contatto fisico, ma quella del condotto una vita senza mostrarsi veramente a chi amiamo. La nipote Shoko è una giovane ragazza e noi, come non ricordarcene, quando siamo giovani abbiamo modo di guardare il mondo netto, senza compromessi. E d'altronde è questo il motivo per cui i giovani poi fanno le rivoluzioni. Ma continuiamo, perché ovviamente andando avanti vedremo che ci sono molti compromessi da accettare. E andiamo alla seconda lettera, perché è quella di Midori, la moglie legittima. E qui c'è un colpo di scena psicologico devastante, perché la moglie rivela al marito di aver sempre saputo tutto, fin dal primo giorno. Per 13 anni ha finto di non sapere, logorandosi nel risentimento e vendicandosi a sua volta con piccoli tradimenti prima di chiedergli il divorzio.
1: E infine arriviamo all'ultima lettera, la più dolorosa, quella di Saiko, l'amante segreta e cugina di Midori, scritta prima di morire. E qui la donna mette a nudo la sua anima.

Sì.

0: donna che può dire di aver avuto poche gioie, ma di aver amato.
1: Ci porta a fare una riflessione profonda sul concetto di amore e solitudine, anche rispetto alla letteratura stessa, perché sappiamo che è un tema che naturalmente è stato trattato moltissime volte. Pensiamoci, amare di per sé è un atto che implica un'idealizzazione. Come diceva anche Proust nella Ricerca del tempo perduto, forse noi non amiamo mai davvero l'altro, l'altra, per ciò che è, ma amiamo l'idea che noi ci siamo fatti di questa persona. L'amore quindi diventa un atto profondamente solitario, un monologo interiore che proiettiamo su un corpo estraneo. Ma riprendiamo la domanda, quella che abbiamo posto all'inizio di puntata. Volete essere amati o volete amare? In realtà questo libro ci pone un'altra domanda che sottende questa, che sarebbe troppo una semplificazione. Quello che sottende questo romanzo è quanto tu sei disposto ad accettare, anche l'inaccettabile.

0: lineare, perché tu hai esattamente tutto ciò di cui hai bisogno, ma non ami. Quindi ha molto a che fare con te, non è più una questione di reciprocità,
1: anche perché vale nella reciprocità stiamo bene tutti, cioè sarebbe la favola,
0: non ci sarebbe questo romanzo, naturalmente. Amore

amante del nostro cacciatore amava il suo ex marito. E perché ha chiuso quella relazione? Perché non ha accettato un tradimento. E lei si pente di questa cosa, perché amandolo tanto

0: aveva continuato ad amare sempre il suo primo marito.
1: State ascoltando Radio Andaturto. Per informazioni, radioandaturto.org.

0: te pecca.
1: Qualcosa oltre le proprie
0: linee, mi sono
1: di consegnare al nemico.
0: Non sarà
1: esempio,
0: tan malo come mi ha gustato.
1: Da questa

0: che il tradimento, al di là della ferita narcisistica, nasconde una paura ben più grande.
1: Palamino ai mandamenti,
0: sì, forse la paura più grande quando scopriamo un tradimento è quella di accorgersi di aver investito anni, energie, sentimenti

volevamo avere delle persone

0: parlavamo a inizio puntata, è rappresentato dal poeta che incarna la letteratura. Perché alla fine il poeta, il nostro quasi narratore, non commenta mai, assiste e non ha parole per commentare quanto appena scoperto. Ci fa dono della storia raccontandocela, ma nella sua reticenza c'è proprio l'incapacità di esprimere un giudizio, che invece lascia spazio all'immedesimazione, perché noi siamo tutti personaggi insieme. Siamo stati la giovane che si sentiva tradita dagli adulti, abbiamo amato, siamo stati traditi e a nostra volta sappiamo di aver tradito la fiducia di qualcuno in un dato momento della nostra vita. E anche noi abbiamo il nostro segreto. E intendo dire non tanto qualcosa che non possiamo raccontare, ma quella triste consapevolezza che non siamo mai compresi del tutto da chi c'è intorno. E questa è la nostra solitudine ed è proprio questa la spinta che ci porta ad amare. Sentirci meno soli, trovare quelle persone che ci capiranno un po' di più e di come, nella letteratura, attraverso il loro sguardo, ci faranno esistere.
1: Le lettere sono testamenti, raccontano affinché quello che i personaggi hanno vissuto esista attraverso chi legge, così come dice Yosuke al poeta: ho provato il desiderio che lei sapesse tutto. L'uomo è una stupida creatura che dopo tutto aspira ad essere conosciuta da qualcuno. L'alveo bianco del fiume adesso esiste.
0: L'alveo bianco esiste e per comprenderlo meglio dovete leggere il libro. Grazie quindi a tutte e tutti voi per essere stati con noi e vi lasciamo le note di Andrew Bird e da Fulvio e Vale.

0: la risposta. In studio oggi Oliviero e Sara.
1: Ciao a tutte e tutti e ben ritrovati in questa nuova puntata dedicata a un tema che ci sta molto a cuore, Sara, di cui abbiamo discusso tante volte in questi ultimi tempi. Parliamo infatti di incanto e di reincanto.
0: Queste parole possono apparire forse un po' bizzarre o esoteriche ad alcuni dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma se cercate bene negli scaffali delle librerie troverete moltissimi titoli, alcuni molto recenti che parlano di incanto, di reincantare il mondo, di favole, di reincanto e così via, ce ne sono veramente tantissimi. La cosa può sembrare sorprendente, ma vedremo che non è affatto così e oggi cercheremo di capire il perché.
1: Vi diciamo subito che tra le numerose possibili letture abbiamo scelto di concentrare l'attenzione su due testi appena pubblicati in Italia. Uno è L'incanto della vita moderna di Jane Bennett, pubblicato da Timeo, e l'altro L'incanto del sensibile di David Abram per Nottetempo. Ma nel nostro percorso vedremo, attraverseremo molti altri lavori di filosofe e filosofi, scrittori e scrittrici che al tema dell'incanto hanno dedicato le loro pagine.
0: Prima di addentrarci però nelle tesi esposte in questi lavori, cominciamo a definire le nostre parole chiave. Che cosa si intende per incanto? E al contrario, come potremmo definire il termine disincanto?
1: Partiamo da qui, perché entrambi i libri si oppongono in modi diversi alla visione di un mondo disincantato. Cosa significa mondo disincantato? Ce lo spiega bene Max Weber nel suo celebre discorso intitolato La scienza come professione, pronunciato nel 1918. Weber parla di un processo

della superstizione della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di sé. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione

osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, per dire merce, accumulare, consumare, se va bene lasciare qualcosa in eredità.

0: Buonasera e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterali filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Notte Tempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari venti e sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana, l'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo...

incredibile e avvolgente. Riconoscersi parte della carne del mondo che ci parla è sempre possibile, ci diciamo. Forse l'unica strada che ci rimane da percorrere in un mondo di

0: parte del trovato studio sulle nostre high side dialogue. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 la risposta. Olivier, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di trattare un romanzo, un'opera letteraria che rotasse intorno alla figlia di Incanto, Disincanto, Reincanto.
1: È vero, la sembrava una storia in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto. Ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per poterlo. Essi sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: E da quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianco.

0: sempre ai margini della letteratura con le maiuscole. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: Sì,

0: a ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo, un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera, immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio, imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata. Forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo la nostra vita credendo fermamente di essere un certo tipo di persona, di fare effettivamente quello che facciamo, di essere preoccupati per le cose che ci preoccupano. Badiamo esclusivamente alla nostra manutenzione e al nostro funzionamento, manco fossimo una caldaia. E come potremmo fare diversamente? L'alveare sociale ci assegna dei compiti, la tonificante paura di non farcela. Mettersi addirittura il bastone tra le ruote sembra un lusso inutile, un assurdo spreco di energie. E così aderiamo alla parte che ci è stata assegnata e finiamo per crederci. Ma se afferrassimo al volo, come fa Metastasio, l'occasione fuggitiva di considerarci come se fossimo un altro?
1: Bella domanda, Sara. Il tempo a nostra disposizione sta per concludersi e quindi lasceremo questa domanda senza una risposta definitiva. Però una risposta forse l'avete già elaborata a partire dalle tracce, dagli indizi che abbiamo lasciato qua e là.
0: Un'ultima cosa però è importante da dire prima di salutarci. Riscoprire l'incanto della vita moderna con Jane Bennett, sottrarsi alle narrazioni tossiche del capitale, riconoscersi parte della carne del mondo come ci invita a fare David Abram, non può essere un atto individuale, una risposta solo privata, una ricerca unicamente interiore che non si intreccia a quella di altri corpi, di altri desideri, di altri sogni e favole, capaci di creare un immaginario condiviso, una narrazione alternativa, capace di rimodellare e cambiare il mondo.
1: È arrivato il momento di salutare tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta e di salutare la nostra Molly, che poco fa è partita per un nuovo viaggio nelle pieghe del tempo e del paesaggio vivente. Questa puntata è dedicata a te. Ciao.

Benvenuti alla Baronda d'Urto del sabato, programma che va in onda, Baronda d'Urto, contenitore informativo musicale che va in onda dal lunedì al sabato dai microfoni di Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20, mentre il sabato dalle 14:30 alle 15:30. Iniziamo subito con questo nuovo gruppo italiano, loro si chiamano Gospel, questo è il loro senso di alterità, nuovo così per dire, nuovo per le nostre trasmissioni, ma girano da un po' di tempo. Dopodiché Alabama Shakes con Another Life e il nuovo singolo di Salmo, El Niño.

0: vero, però allo stesso tempo, secondo te, il pubblico effettivamente apprezza chi si espone?
1: No. Vogliono tutti che tu dica qualcosa, poi lo dici e non gliene frega un cazzo a nessuno.

Lasciato Salmo, noi passiamo ai Deep Purple, perché la band inglese fa uscire una nuova compilation dal titolo Deep Purple, The Best Ballade, e le migliori ballate. Andiamo ad ascoltare Wasted Sunset, dopodiché Placebo, rimaniamo in Inghilterra dunque, Helen Keller, ultimo singolo dei Placebo, e poi Fontaine D.C. con la loro Tongue.

Giriamo pagina e lo facciamo con un rapper milanese che sta attraversando un periodo di grazia e si sta facendo conoscere. Già in passato ospite è di un concerto di Nitro alla Festa, stiamo parlando di Fresh Mula, è uscito il suo nuovissimo singolo, il brano è Fuori di Testa. Dopodiché tornano anche i management del dolore post-operatorio, Tutto Passa, per poi ritornare al rap con Disme e la sua Parole, Parole.

Lasciamo Disme, dunque andiamo a Paola Turci dal suo Pezzi d'amore di smisura. È un singolo uscito appunto giusto ieri, un singolo composto da 4 brani da quale noi andiamo a estrarre Miss. Dopodiché Camon Tigre con Baruchet e Rolling Stones con la loro Bad Like Hideaway da Mr. Charm, che è un altro singolo in digitale uscito il 1° ottobre.

Lasciamo dunque gli Stones dal loro Bad Like Hideaway e andiamo dalle Death Valley Girls in attesa del nuovissimo disco. Questo è uno dei singoli che lo anticipa, Fire and Brimstone, The Wicked Psycho, Bloody Benders. Andiamo in Messico.

E allora, ultimo brano per noi, prima di dare la linea alla redazione informativa, e andiamo con questa band, che è un po' che non programmiamo una band, cambiamo musica, andiamo con qualcosa di un po' hard, The Carrion Choir, loro sono Hatebreed.

0: 4620174. Conoscere il mondo per trasformarlo assieme.
1: Come ogni anno, Radio Onda d'Urto e il Centro Sociale Magazzino 47 organizzano l'iniziativa Simone, uno di noi. Un pranzo a sostegno del progetto Simone per Emergency. Infatti i fondi raccolti saranno destinati da Emergency alla copertura dei costi di gestione annuali del posto di primo soccorso di Dara in Afghanistan. Domenica 11 di ottobre 2026 alle ore 12.45 il pranzo di Simone per Emergency al Centro Sociale Magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia. Ci sarà una grigliata di carne o menù vegano. Prenotazioni entro il 9 ottobre allo 030 45670 oppure al numero 335 5856 959. Disponibile anche l'asporto. Sottoscrizione a partire da 17 euro, 12 euro per studenti e disoccupati. Una giornata per sostenere il progetto Simone per Emergency. Domenica 11 di ottobre alle 12.45 al Centro Sociale Magazzino 47. Per stare insieme, per ricordare Simone.

Radio Onda d'Urto, le 15, torniamo in studio in diretta per lo spazio approfondimenti del pomeriggio di questo sabato 3 ottobre. Iniziamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio facendo un collegamento con Barcellona. Infatti inizieremo lo spazio approfondimento andando in Spagna, dove ieri il Parlamento ha bocciato il decreto promosso dal governo Sanchez per far fronte all'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto di Mari Carmen, sfratto avvenuto settimana scorsa. Ne parleremo e faremo un po' il punto della situazione con Rolando D'Alessandro, compagno italiano che da oltre 40 anni vive a Barcellona. Con lui poi faremo anche un punto e un commento rispetto alle manifestazioni che continuano anche questo sabato in tutto il paese.

0: Radio Nadurto, andiamo in Spagna, in collegamento con noi Rolando D'Alessandro, compagno italiano che vive da oltre 40 anni a Barcellona. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie anche a voi.
0: Dunque, ieri, venerdì 2 ottobre, il Parlamento spagnolo ha bocciato il decreto promosso dal governo Sanchez per far fronte

0: all'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen avvenuto settimana scorsa. Dunque ti chiedo un po' un aggiornamento su questo fronte, se ci sono già delle novità rispetto a un'ipotesi di elezioni anticipate e qual è il clima all'interno del paese, come è stata presa appunto la notizia della bocciatura del decreto.
1: Bene, allora è una cosa abbastanza complessa, vediamo se ce la facciamo a rientrare nei tempi. Prima di tutto, stamattina proprio ho parlato con il compagno che è del nostro gruppo, così, che si è letto il decreto, cioè perché questa è una cosa, perché qui tutti parlano, cominciando dai giornalisti, degli opinionisti, eccetera, del decreto, però non l'hanno letto. Allora, lui se l'è letto e quello che ci ha fatto in riassunto è che ci sarebbe da dare un premio al redattore che l'ha scritto, perché per dire con tante parole così poco e così male, con concetti così mal espressi. Con questo voglio dire che questo decreto in realtà è un pasticcio, riconosciuto da molti, che riprende fra l'altro delle misure che erano già in atto qui dall'epoca della pandemia, di blocco degli sfratti, di per casi di emergenza abitazionale, di vieto di speculazione in certi limiti e in certi contesti, però non assoluto. Ricordiamo fra l'altro che proprio quest'estate, cioè lo scorso mese d'agosto, luglio, ora non ricordo, Sanchez, il Partito Socialista, aveva bocciato una proposta di Sommar di impedire l'acquisto di immobili da parte di questi fondi avvoltoi, come si chiamano, no? A fini speculativi. Quindi diciamo è stato un decreto tirato fuori sull'onda proprio sull'onda di varie cose. Prima di tutto dello scontento popolare che ormai è da anni che dura, cioè non è una novità questa qui, quella della Mari Carmen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però è da decenni ormai che ci sono mobilitazioni per la casa, che ci sono manifestazioni, sfratti, arresti, repressione, eccetera, eccetera, in gran parte portata avanti dal Partito Socialista. Cioè. Dopodiché il discorso di questi giorni va letto anche in chiave problemi interni del Partito Socialista e concretamente del Sanchez. Suppongo che tutti sapete del grande caos che è scoppiato con la questione di Ceuta e le grandi mobilitazioni dell'estrema destra spagnola che si sono impadronite ovviamente del discorso nazionalista, antimmigrazione e così via. E dall'altra parte il tema della corruzione che, come sapete, riguarda da vicino la stessa famiglia Sanchez, per l'operazione attiva nel seno della magistratura di questo attacco generale, no? Contro un partito che ormai non fa più comodo e che considerano loro i settori più reazionari dello Stato, che è arrivato il momento dell'alternanza. Bene. Questo qui è stato, diciamo, un ballone d'ossigeno, cioè una boccata d'ossigeno, una boccata d'aria per il governo di Sanchez per sviare l'attenzione mediatica e fare una mossa molto abile dal punto di vista mediatico con la presentazione di questi due decreti. Allora, questi due decreti che, ripeto, non erano granché, però che erano sufficienti per creare questo clima di tensione con il socio Junts, che era quello che definiva un po' la differenza fra maggioranza e minoranza. Ricordo ancora una volta, perché in Italia si ha tendenza a dimenticarlo spesso, che il governo Sanchez si regge solo grazie ai voti dei partiti indipendentisti baschi e catalani. Per quelli che pensano che il problema della Spagna, della sinistra spagnola, sono gli indipendentisti, il caso Sanchez è evidentemente il contrario, dimostra il contrario. Tra l'altro uno di questi partiti, anzi due, perché anche il PNV che però questa volta ha votato a favore, il PNV sarebbe il Partito Nazionalista Vasco, che è di centrodestra, come Convergència i Unió, Junts per Catalunya, che è di centrodestra catalana, danno appoggio a questo governo Sanchez, no? Però su questo tema evidentemente hanno una posizione diversa, anche se con sfumature, diciamo, non è così, perché fra l'altro qui il problema dell'abitazione, dell'abitare in Spagna è molto complesso, perché c'è il mercato A parte la presenza di questi fondi avvoltoio, che è più preponderante che in Italia, però è molto complicato, dipende molto dalle zone, dalle città, dalle regioni, dalle tradizioni. E così, quindi è una cosa che va studiata bene per poterla spiegare in profondità. Comunque sia, quello che è sicuro è che nel modello economico attuale, però degli ultimi decenni, dalla fine del franchismo ad oggi, per capirsi, si è sviluppato questa cultura della casa come bene finanziario, come bene speculativo. Allora, prima di tutto un'altra cosa che va ricordata, cioè quelli che hanno aperto questa bolla speculativa sulla casa sono i socialisti con Felipe González, con il decreto Boyer, che mise fine all'esistenza di un equo canone che veniva dalla stessa epoca pre-dittatoriale, però che la dittatura aveva mantenuto, cioè nel senso gli affitti erano rinnovabili automaticamente, non potevano superare una certa soglia, eccetera, eccetera. Tutto questo qui lo spazzò via il Boyer nel 1983, primo governo di Felipe González. Detto per inciso, ho letto molti commenti in Italia sulla cosa, e a parte che mi irrita molto l'uso del rent control, quando c'era una cosa così bella che si chiamava equo canone, che fra l'altro era una legge che, ricordo per i più giovani, era una legge approvata da un governo della Democrazia Cristiana con presidente Andreotti, che faceva proprio quello che il decreto spagnolo non stava facendo in questi giorni e che in Italia non se ne parla nemmeno, cioè di mettere un limite agli affitti. Ok, questo equo canone in Italia, approvato, ripeto, nel 1978, venne fatto saltare, sapete da chi? Dal governo D'Alema nel 1998, cioè il primo governo così di sinistra che ci fu in Italia, la prima Zaccheri, ti butta giù e rimette nella logica di mercato il diritto alla casa. Questo lo dico per stare bene attenti a queste facili equazioni della la sinistra, anche se riformista, difende i diritti, mentre invece la destra li attacca. La destra li attacca, ed è sicuro sempre così. Che la sinistra, quella istituzionale, li difenda, non è detto, anzi, nei nostri casi, quello spagnolo e quello italiano, la storia e la storia recente dimostrano il contrario, cioè sono tra i principali protagonisti, diciamo, di come è stato smontato, smantellato tutto il sistema che era posto a tutela proprio del diritto all'abitare. Allora, detto questo, qual è la prospettiva? La prospettiva delle elezioni anticipate, sicuro, perché evidentemente gli conviene, cioè, tra l'altro la mossa è vista in quest'ottica, ed è l'unica possibilità che ha il Partito Socialista di recuperarsi rispetto alle inchieste che gli erano molto sfavorevoli. Ricordo che in Spagna, fuori Catalogna, Euskadi e Galizia, la maggioranza del Partito Popolare e Vox è assoluta. Quindi c'è solo questa speranza di recuperarsi con questa mobilitazione. Mobilitazione che d'altra parte è potente ed è interessante in molti aspetti. Il grido che è risuonato di più sia a Madrid che nelle piazze qui è quello dello sciopero generale, che è una cosa che va capita anche qui nel contesto dei movimenti per la difesa del diritto ad abitare, che sono sindacati, si chiamano sindacati di inquilini, eccetera. E quindi rientra nella logica, proprio nella logica anche concettuale, no? Cioè, come si difende un diritto da parte di un sindacato? Con lo sciopero. Però il discorso dello sciopero generale è un discorso relativamente nuovo e, tra l'altro, portato avanti da gente molto giovane, gente delle nuove generazioni, che non hanno vissuto nell'epoca delle piazze del 15M, quando c'è l'Indignados, per capirsi, nel movimento indipendentista in Catalogna. Quindi è una gente che in qualche modo si è educata con le proprie esperienze, no? E che richiedano questo, cioè che lancino questo grido dello sciopero generale, è una cosa che fa sperare. Fa sperare bene, nel senso che non hanno fede nella democrazia rappresentativa. Nelle piazze la critica a Sanchez e a Sumar è praticamente equivalente a quella contro l'estrema destra, equivalente no, perché l'estrema destra, ripeto, qui è fascista direttamente, cioè non diciamo chi ha avuto quell'idea sbagliata, alimentata dallo stesso Partito Socialista, che il Partito Popolare fosse una destra omologabile alle destre europee, ha ingannato l'opinione pubblica, perché il Partito Popolare è l'erede diretto del franchismo, un franchismo che non è mai stato sconfitto, differenza notevole e da sottolineare ogni volta che si può rispetto agli altri paesi d'Europa, dove il fascismo è stato sconfitto, bene o male, non ha perso una guerra, qui non l'ha persa, qui l'ha vinta, e questi qui sono gli eredi diretti. E Vox semplicemente è la creatura, diciamo, più scomposta, non è l'unica, perché ci sono altri partiti, come un certo Alvise, che è un elemento che ha preso 1 milione di voti ed è una cosa tipo Milei, per capirsi, Milei argentino. Cioè, l'estrema destra spagnola, tra l'altro, non è solo i partiti, cioè l'estrema destra spagnola è una rete di media, televisioni, radio, giornali, poderosissimo, e la conferenza episcopale spagnola, che è la più potente, diciamo, d'Europa, è quella più a destra di gran lunga di tutta Europa. È tutto il discorso della magistratura, la magistratura che è impregnata di tutto spirito franchista, e lo si vede ogni giorno in tutte le sentenze, nella stessa persecuzione alla famiglia Sánchez, che è una cosa veramente spacciata, considerando per esempio che c'è un ministro, un ex ministro Montoro del Partito Popolare, che è da 10 anni sotto inchiesta e non è ancora stato citato a dichiarare per aver agito come ministro creando leggi ad hoc per le sue imprese, cioè una cose turche tremende, e che vengono accettate tranquillamente a livello di media e così via. Dopo non parliamo poi della Guardia Civile, dell'Esercito e della Polizia Nazionale, dove le inchieste dimostrano che l'estrema destra, Vox, PP, Alvise, raggiunge più del 75% dei voti. Sindacati della polizia sono tutti d'estrema destra. Cioè, quando si parla dell'estrema destra in Spagna, non si può non pensare in termini di Stato. Cioè, l'estrema destra in Spagna è già Stato, che sia al governo o no, è secondario. Anche questa è una cosa da tenere molto presente quando si fanno analisi sulla Spagna, perché se no non ci si azzecca, se no non si capisce qual è la portata veramente del problema, no? Si pensa tutto, cioè, bene, un governo di sinistra in una democrazia più o meno difettosa, però come tutte le altre. Non è così, cioè,
0: certo.
1: Quindi sì, niente, finisco così, diciamo, le prospettive adesso sono quelle, speriamo che continui. La parola d'ordine dello sciopero generale è stata lanciata, si sta parlando per la fine d'ottobre o novembre, per mettere un po' una data. I sindacati, diciamo, anarchici e quelli più di sinistra, indipendentisti, si stanno già preparando e vedremo come tira avanti. Il discorso delle elezioni lo sapremo, mi sembra annunciato che lunedì o martedì diranno qualcosa, immagino che diranno di sì, saranno in questo caso anche lì a novembre le elezioni, però ripeto, è una manovra di salvataggio dell'establishment. A me quello che interessa molto di più, e credo che è più interessante da tutti i punti di vista, è come la piazza e come i movimenti e come soprattutto si creerà questa confluenza con tutti gli altri movimenti, perché non ne ho parlato e non ne parlerò adesso, però questo problema si inquadra perfettamente nel discorso del turismo come modello speculativo, diciamo, economico, no? È insostenibile.
0: Chiarissimo. Okay. Ecco, ti chiedo ancora qualche minuto, giusto, una cosa breve rispetto alle mobilitazioni per il diritto all'abitare che continuano anche questo sabato 3 ottobre in tutta la Spagna.
1: Sì, vediamo adesso a Madrid, credo che ci siano grandi, oggi sarà una grande manifestazione, credo senza problemi. Qui a Barcellona abbiamo il problema di un nubifragio, cioè sta piovendo proprio a scroscio. Comunque le manifestazioni si tengono in piedi, hanno bloccato gli accessi alla città a sud e a nord. Stamattina in serata ci sarà una manifestazione, in altre città, anche a Siviglia mi risulta, sicuramente a Valencia, eccetera. Diciamo il movimento si sta allargando e non è un movimento nuovo, perché in realtà tutti i sindacati di inquilini eccetera sono realtà forti, organizzate e che hanno un discorso, una struttura ben articolata, no? E quindi evidentemente tireranno avanti, C'è adesso questa confederazione di sindacati che è stata creata, perché nei sindacati di inquilini sono diversi animi, sono quelli, diciamo, più per capirsi libertarie, quelle più legate ai movimenti tradizionali per la casa. C'è un nuovo soggetto che sarebbe Orizzonte Socialista, che sono dei gruppi, soprattutto una scissione dei paesi, degli indipendentismi di sinistra basco e catalano, però che con forte presenza anche a Madrid e in altri punti della Spagna, che sono, diciamo, di un orientamento più comunista, marxista-leninista, per capirsi, no? E sono molto, molto attivi, molto strutturati e molto dinamici. Ripeto, sono diversi soggetti che hanno creato questa confluenza, questa confederazione, la qual cosa è un ottimo segnale, perché vuol dire che fanno sul serio. E abbiamo, il problema è talmente grave che la risposta non potrà non essere all'altezza, perché quello che ha capito la gente con i piccoli trucchi di parlamentarismo, non ne caviamo le gambe, e che quindi c'è bisogno veramente di una scossa forte che venga dal basso e che riesca a ribaltare la situazione. Una situazione che d'altra parte è talmente legata alle altre situazioni, ripeto, il turismo, la speculazione sulla terra, la pressione ecologica, i trasporti, eccetera, eccetera, che creerà, per esempio qui abbiamo un problema grosso a Barcellona a livello di infrastruttura, perché i socialisti con Convergència i Unió, cioè Junts per Catalunya, sono decisissimi a portare avanti un ingrandimento dell'aeroporto di Barcellona per portare altri 10 milioni di turisti in più alla città, no? E quindi c'è una forte opposizione, però per capire che ci sono due modelli che si stanno scontrando ormai da tempo, ma che adesso siamo arrivati proprio al limite, no? Quello del modello in cui si chiama desarrollista, cioè dello sviluppo infinito, che è portato avanti da tutti praticamente, e dopo c'è la gente che si muove così, che si oppone e che vede che se non si oppone lei non ci sarà sinistra che tenga, perché qui parte sinistra, parte la CUP, che è l'unico partito anticapitalista di minoranza assoluta, e alcuni settori dei comuns non sono assolutamente in questa linea, diciamo, di scontro radicale, sono ancora per l'epoca della mediazione, istituzionale soprattutto, benché si sia visto che il percorso è già finito, quel percorso lì, e soprattutto con le prossime elezioni, perché anche se il Partito Socialista riesce a salvare Sanchez, comunque sia la presenza dell'estrema destra sarà talmente forte, talmente dura, che c'è poco da sperarsi, da sperare dalle istituzioni.
0: Chiarissimo. Rolando D'Alessandro, compagno italiano che vive da oltre 40 anni a Barcellona, come sempre, grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Radio Nadurto, dopo quindi questo collegamento dalla Spagna, qualche istante di musica e poi torniamo in Italia, andando a Rho, dove è in corso la manifestazione Stop Data Center contro la speculazione e gli sprechi. Ci collegheremo dalla piazza tra pochi istanti.

0: grave pour les vieux et du calmant pour les enfants neuroleptiques. Toujours ce qu'on cherche le jour où nous verrons venir dans tant de contre-jours. Société sépare d'une nos amours sous tranquillisants qui sommeillent dans les cœurs des métros de perdants.
1: Radio Nadurto, quindi dopo questo breve stacco musicale, come anticipato, lasciamo gli esteri, torniamo in Italia. Siamo in collegamento con il corteo di questo sabato 3 ottobre a Rho, un corteo che chiede una moratoria sulle nuove autorizzazioni ai data center. Noi siamo in collegamento dalla piazza con Giuseppe, compagno del centro sociale Magazzino 47 e collaboratore di Radio Nadurto. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Ciao a tutte e tutti, un saluto anche a voi.
1: Dunque, come anticipato, ti trovi al corteo a Rho. L'appuntamento era alle 14.30 alla stazione ferroviaria di Rho. Ti chiedo un po' come sta andando il corteo, la partecipazione.
2: Ok, sì, allora, il corteo ha iniziato fin da subito dal primo concentramento, ha iniziato a ingrossarsi, adesso penso che possiamo dire di essere alcune migliaia di persone. Ci troviamo in questo momento in via Moscova, proprio dove dovrebbe sorgere questo data center, proprio qui si vede già il cantiere che ha spianato sostanzialmente gli edifici che erano presenti prima in questa area industriale dismessa, e niente, stiamo operando una baffitura, come si può fare delle reti della divisione che c'è tra la strada e questo cantiere. E come dicevo, un corteo sicuramente indetto da tante associazioni, collettivi, partiti, ma sono presenti anche tantissime famiglie, abitanti, presumo proprio della città di Rho, quindi anche la partecipazione da parte delle persone di questa città, di questa zona, è sicuramente visibile.
1: Chiarissimo, e qual è lo striscione di apertura? Ci sono anche alcuni cartelli, immagino, che lanciano un po' e rilanciano i contenuti del corteo di oggi.
2: Certo, sì, sui cartelli e sugli striscioni ci sono un po' tutte quelle che sono le rivendicazioni che vengono anche fatte al megafono e all'impianto di amplificazione. Ci sono vari slogan contro i data center, a parte sono presenti anche i vari altri comitati della città, area metropolitana di Milano, che si battono contro questa nuova frontiera del capitalismo 5.0, dell'industria 5.0, e ci sono praticamente tanti di questi striscioni, sono un po', come dire, gli spezzoni che rappresentano questi comitati.
1: Giuseppe, io ti ringrazio, se non c'è nient'altro che voglio aggiungere, ci salutiamo.
2: No, in questo momento no, stanno facendo comunque un'azione verso il cantiere e vi farò avere qualche aggiornamento dopo.
1: Intanto allora ti ringraziamo e ci risentiamo per gli aggiornamenti, un saluto.
2: Un saluto anche a voi.

Tra pochi istanti vi riproporremo l'intervista realizzata con Umberto Gobbi del coordinamento Palestina di Brescia per rilanciare il nuovo appuntamento di piazza. Una manifestazione per questo sabato 3 ottobre alle 17.45 in Piazza Repubblica a Brescia, all'angolo con Corso Martiri della Libertà. Una mobilitazione rilanciata e organizzata dal coordinamento Palestina di Brescia in risposta alla conferenza promossa dall'Associazione Italia-Israele che si svolgerà alla Sala Palazzo a Veroldi, con la partecipazione di Leon Udler, ex membro dell'intelligence e delle forze speciali dell'IDF, l'esercito di occupazione israeliano.

0: Radio Nadurto, nuovo appuntamento di piazza lanciato dal coordinamento Palestina di Brescia per questo sabato 3 ottobre. Presentiamo l'iniziativa con Umberto del coordinamento Palestina di Brescia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, come dicevi, oggi una nuova iniziativa organizzata dal coordinamento Palestina ed è un'iniziativa in risposta ad una conferenza organizzata dall'Associazione Italia-Israele in cui si invita un ex membro dell'intelligence, dell'antiterrorismo e delle forze speciali israeliane, insomma quindi dei reparti, diciamo così, d'élite di quell'esercito israeliano che sta commettendo un genocidio, non solo responsabile quindi dei quasi 80 anni ormai di occupazione dei territori palestinesi, ma che in particolare insomma sta compiendo un genocidio che è tuttora in corso nonostante una tregua che viene violata continuamente da parte israeliana e che dall'ottobre scorso, quindi esattamente in quest'ultimo anno, ha comunque permesso a Israele di uccidere 1400 palestinesi nella striscia di Gaza, di procedere con

0: la pulizia etnica nei territori della Cisgiordania, in particolare coprendo gli attacchi dei coloni israeliani e le loro scorribande, con anche le rapine nei confronti delle terre palestinesi, procedendo quindi con quel progetto di vera e propria pulizia etnica che avviene sia nella striscia di Gaza e sia in Cisgiordania. È evidente che oggi cercheranno nuovamente magari di dire che chi va a contestare una conferenza in cui si ricordano i morti innocenti del 7 ottobre sta facendo un'azione di antisemitismo. Non è assolutamente così. Oggi non si va a contestare il fatto che si ricordino dei morti innocenti, al di là del fatto che non si analizzano minimamente anche le cause dell'attacco palestinese del 7 ottobre, perché evidentemente che l'impostazione della conferenza è tutta fortemente pro diciamo occupazione, quindi ed è l'occupazione, noi l'abbiamo detto mille volte, la responsabile anche di quello che appunto è accaduto il 7 ottobre, quindi non c'è nessuna intenzione di andare a contestare il fatto che venga celebrati o ricordati dei morti, quanto invece che con la presenza di un ex membro delle forze speciali dell'esercito israeliano si vuole fare fondamentalmente un'apologia del genocidio in corso, un'apologia dell'esercito israeliano colpevole, come ormai non solo dicono i manifestanti, diciamo noi manifestanti pro causa palestinese, ma come ormai testimoniano anche organismi internazionali, di giustizia internazionali, dalla Corte Penale dell'Aia appunto ai vari procedimenti in corso negli organismi internazionali delle Nazioni Unite, è un esercito protagonista di crimini di guerra e di un genocidio. Quindi ecco, è importante che anche in questo caso Brescia antisionista, Brescia solidale, Brescia antifascista faccia sentire la propria voce manifestando la propria contrarietà ad una iniziativa che è appunto di apologia del genocidio e di apologia dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi e della pulizia etnica, dei processi di apartheid che sono in corso e si stanno sempre più intensificando anche in questo ultimo anno, tanto a Gaza quanto in Cisgiordania.
1: Certo, chiarissimo. Quindi ricordiamo l'appuntamento questo sabato 3 ottobre alle 17.45 in Piazza Repubblica a Brescia. Umberto Gobbi del coordinamento.
0: Sì, ecco, scusa, per chiarire, Piazza Repubblica, angolo Corso Martiri della Libertà, perché questa conferenza organizzata appunto da Italia Israele si terrà all'inizio di Via Moretto, praticamente dove c'è l'angolo con Corso Martiri della Libertà. Noi ci troveremo appunto a breve distanza e poi in gruppo ci porteremo verso la zona, insomma, dove sarà possibile posizionarci il più vicino possibile alla sala della conferenza. Quindi ecco, è bene specificare, perché Piazza Repubblica è molto vasta, molto grande. Saremo all'angolo dove inizia Corso Martiri della Libertà e invitiamo tutti alla massima puntualità, anche per evitare magari provocazioni o episodi, diciamo, spiacevoli. Non sappiamo appunto chi accompagnerà questo membro delle forze speciali antiterrorismo delle unità appunto di elite, tra virgolette, dell'esercito israeliano. Quindi insomma, per evitare qualsiasi tipo di provocazione o di episodi sgradevoli anche ai danni magari di manifestanti, invitiamo tutti a arrivare puntuali e muoversi compattamente in gruppo, in modo tra virgolette autodisciplinato.
1: Umberto Gobbi del Coordinamento Palestina di Brescia, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie a te, grazie.
1: Radio Nadurto, le 16 e 12 minuti, prima di continuare a parlare di Palestina e dei vari appuntamenti di questo 3 ottobre, ma anche dei prossimi giorni, ci ricolleghiamo con Giuseppe, compagno del Centro Sociale Magazzino 47, nostro collaboratore dal corteo a Rho, per degli aggiornamenti. Intanto un saluto.
2: Ancora un saluto caro anche a voi.
1: Eccoci, siamo ricollegati perché appunto ci sono degli aggiornamenti dal corteo.
2: Sì, brevemente, prima ci siamo lasciati sul fatto che, avevo detto, stavano per fare un'azione, hanno fatto un graffito proprio sulle lamiere che dividono il cantiere dalla strada, e poi successivamente siamo entrati all'interno del cantiere, è stato occupato simbolicamente da parte del corteo, sono stati riprodotti alcuni interventi direttamente da dentro al cantiere occupato, e in questo momento il corteo è riuscito dall'area del cantiere e continua per il suo percorso.
1: Chiarissimo, quindi si è usciti dal cantiere, ti chiedo se si conosce la destinazione e la conclusione del corteo e più o meno a che punto siete di questo.
2: Penso comunque si svolgerà ancora lungo le vie, perché come viene anche ricordato dagli interventi direttamente dall'impianto di amplificazione, ci sono vari data center, quindi nasceranno vari data center, almeno tenteranno di farli nascere, quindi si svolgerà ancora nelle vie di quest'area industriale.
1: Giuseppe, di nuovo grazie per questo secondo collegamento.
2: Grazie anche a voi.
1: Quindi, come anticipato, dopo questo collegamento da Rho con Giuseppe, collaboratore di Radio Nadurto e compagno del Centro Sociale Magazzino 47, facciamo un altro stacco musicale, questa volta con gli Assalti Frontali, che ci introdurranno un po' i temi che andremo ad approfondire questo pomeriggio. Parleremo di Palestina, del corteo che si sta svolgendo in questi istanti a Milano, ma anche delle prossime iniziative. Sempre questo 3 ottobre a Milano ci sarà un incontro con Francesca Albanese al Centro Sociale Lambretta, ma è già stata una chiamata internazionale per la data del 10 ottobre. Parleremo di tutto questo dopo lo stacco musicale.

0: abbiamo dichiarato più volte. Siamo autori di una rivoluzione in nome della civiltà, alla servizio dell'uomo.
1: Radio Nadurto, torniamo a parlare di Palestina. In collegamento con noi Shukri Hroub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Intanto un saluto e ben ritrovato.
2: Grazie a voi, grazie per il vostro impegno e buona giornata.
1: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, siamo a 2 settimane dal 7 ottobre, terzo anniversario del genocidio impunito portato avanti per mano israeliana, e per qualche giorno dopo, il 10 ottobre, è stata lanciata una giornata di mobilitazione internazionale, ripresa già in Italia da diverse realtà, a partire dall'Unione Democratica Arabo-Palestinese. Ecco, io parto chiedendoti presentare a chi ci sta ascoltando questa giornata di mobilitazione.
2: La chiamata è internazionale, fatta dall'Alleanza Globale contro il genocidio e di sostegno al popolo palestinese. E quindi sarà un evento che tocca ovunque si trova sul globo, diciamo. Allora, perché il 10? Perché è la giornata utile, diciamo, per ricordare non solamente il fatto che ha dato inizio, diciamo, al genocidio in Palestina, ma anche per tirare l'attenzione della gente sul movente, sulla reale complicità anche con questo genocidio. A dir poco, noi la chiamiamo complicità, ma è parte integrante del piano coloniale. Cioè le azioni israeliane non sarebbero state se non ci fosse stato il sostegno reale, concreto, economico, diplomatico, politico, militare, europeo e statunitense, cioè per parlare chiaro. Quindi la chiamata ha un titolo, un nome politico: la solidarietà col popolo palestinese non si fa con un slogan che poverini, ma sai, sono sotto attacco, vivono la carestia e subiscono morti quotidiane, distruzioni quotidiane, tra virgolette. Stamattina una casa che costruita 60 anni fa, forse di più, a Yatta, a Hebron, nel Khalil, è stata distrutta dai militari, come tutte le prassi quotidiane, no? E questa è una politica costante, questa va avanti finché questo mondo complice in pieno non agisce e non si muove. E qui ne abbiamo un esempio in Italia: abbiamo chiamato la gente in piazza, gli italiani hanno risposto con 1 milione di persone in piazza. Abbiamo chiesto, io mi ricordo io personalmente a parlare per primo al corteo, la dimissione della mamma cristiana, non si è dimessa. Abbiamo chiesto all'opposizione di fare un governo ombra, no? E non abbiamo avuto eco. Il discorso è questo, che tocca anche noi direttamente. Io vorrei che la gente capisce che oggi le dinamiche coloniali di controllo delle risorse nella regione, come hanno fatto in Venezuela, come fanno da tutte le parti, in una guerra globale, richiedono sforzi, cioè vanno a toccare le tasche di tutta la gente. E oggi basta fermarsi dal benzinaio e si rende conto uno le faccende di Trump cosa portano, le faccende coloniali di controllo, di potere imperialista, cosa comporta alla tasca della gente. Per non parlare del riarmo, e quindi il 5% del PIL, già siamo scarsi con risorse sulla sanità, sulla scuola, su tutto il resto, ci tocca pure andare a riempirci di armi e non si sa qual è il nemico. Il problema è che non si sa qual è il nemico. Cioè, questa è una campagna mediatica, guerrafondaia, di lobby, delle armi, eccetera, eccetera, che vogliono toccare le tasche delle persone facendo finta che c'è un nemico, che io non capisco tuttora dove è questo nemico e dove sta. Allora, la chiamata alla gente, mi dovete credere, io non faccio partigianeria, cioè in senso... no, ma noi siamo di quelli, no, siamo di quell'altro. È una chiamata alla gente direttamente, che si devono muoversi per i loro interessi. E oggi, per sostenere il popolo palestinese, bisogna sostenere noi stessi. Questo vuol dire, tradotto in parole semplici e povere, andare a cambiare le cose nel paese. Noi abbiamo dei servi a Roma, altro che sovranisti, dei servi a Roma che obbediscono al dittame statunitense alla virgola, e questo l'hanno dimostrato in tutte le lingue, in tutti i modi. Dobbiamo dissociarci dalla guerra. Dissociarsi dalla guerra vuol dire fare guerra alla guerra. Non è possibile che oggi riescono a prendere in giro la gente, poi inventano delle cose che purtroppo, e lo vedo anche i sionisti come si muovono in questo paese, che ormai fanno parte di tutti i complessi politici nel paese e lavorano come comitato elettorale per Meloni, per i neofascisti, i vecchi fascisti come Vannacci eccetera. Io ho visto a Milano nella sala del comune vengono questi, quelli chiamati comunità ebraiche, non so perché parlano il nome degli ebrei, questi sionisti. No, ci sono 1000 associazioni arabo-islamiche che sostengono il terrorismo in Italia, no? Questo è andare a parlare di cose inesistenti, no? Per poi fare campagna elettorale per Vannacci. Cioè, questa è la realtà nel paese, quello che si muove nel paese, questa menzogna che gira. Dobbiamo fare in maniera, l'appello nostro, che dobbiamo unirci tutti, tutti, perché toccano le nostre tasche, la nostra vita, il nostro futuro, determinano il nostro futuro nei prossimi anni in questo paese e nel mondo, di unirci, di scendere in piazza, semplicemente di dire non con il mio nome. Non puoi fare le guerre, non puoi riarmare, non puoi essere complici con un genocidio, non puoi, perché questo tocca la vita quotidiana nostra e lo vediamo a partire dalla mattina quando ti svegli e vai dal benzinaio. Questa è una testimonianza diretta, per non parlare di tutto il resto. E quindi chiamiamo tutte le città italiane, paesi, piccole, grandi, chi non può fare un corteo, di fare un presidio, dove ritengono opportuno, a partire dalle città grosse come Milano, Roma, e questo sta a chi, alle forze vive di promuoverlo, alla gente di aderire, di starci dentro queste dimensioni di lotta politica per cambiare qui.
1: Shukri Hroub dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
2: Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata.

0: Radio Nadurto, torniamo a Milano. In collegamento con noi Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Ciao, grazie dell'ospitalità.
0: Dunque, sabato 3 ottobre Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati e autrice di report e libri sulla questione palestinese, sarà al Centro Sociale Lambretta in dialogo con Gaza Freestyle e Milano in Movimento. Io parto magari chiedendoti un po' di presentare a chi ci sta ascoltando questo incontro e perché avete deciso di organizzarlo.
1: Sì, allora l'incontro sarà molto semplice. Ci sarà Francesca Albanese in presenza a dialogare con Raja di Gaza Freestyle e Milano in Movimento. Il talk sarà alle 19:30, non esattamente dentro il Lambretta, ma nel parco adiacente, perché ci aspettiamo, speriamo che venga tantissima gente. Successivamente ci sarà una cena sociale organizzata da Comida, che è un progetto di mutualismo di Mutuo Soccorso Milano, e sarà una cena completamente vegana. E infine ci sarà un DJ set a cura di Missing Red per festeggiare i 15 anni di Milano in Movimento. Dunque un'iniziativa organizzata da Gaza Freestyle in collaborazione con Milano in Movimento, proprio perché 15 anni fa, sempre a ottobre, è nato questo media di movimento, cioè l'informazione dal basso, ecco, dalla parte giusta della barricata, era il sottotitolo una volta, ecco.
0: Tra l'altro questo incontro avviene a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio del popolo palestinese. Ti chiedo quindi un po' quali saranno anche i temi che andrete ad affrontare durante l'incontro.
1: Certo, a 3 anni dal genocidio, dall'inizio del genocidio, e a 1 anno dalle grandi mobilitazioni. L'obiettivo è un pochino, visto che avremo presente la relatrice dell'ONU per i territori palestinesi occupati, intanto fare ancora un quadro della complicità ideologica, politica, economica dei governi occidentali, delle loro economie con il progetto coloniale e genocida di Israele, poi cercare di comprendere quali sono i piani di attivazione in questo senso, perché riconoscere una complicità, riconoscere un genocidio non è sufficiente se poi ci porta alla paralisi. Noi abbiamo bisogno di attivarci, di agire. Gaza Freestyle lo fa, per esempio, lo ha sempre fatto da quando è nata, con delle carovane culturali, di scambio culturale. Dall'inizio del genocidio si è convertita, diciamo, in un progetto di mutualismo, per cui attraverso un crowdfunding permanente, dei festival e eventi continui, raccoglie fondi per sostenere delle attività e dei progetti nella striscia di Gaza attraverso i compagni e le compagne che abbiamo conosciuto nel tempo. Ma come anche Milano in Movimento fa divulgazione e rilancia i progetti politici, le mobilitazioni, eccetera. E ovviamente questo talk è fatto anche in un luogo, il CSA Lambretta, che ha attraversato le grandi mobilitazioni che ci sono state nell'ultimo anno, ma anche negli anni precedenti, contro il genocidio. Quindi, diciamo, è un talk che mette in campo una parte, cioè sicuramente una lettura, uno sguardo sul meccanismo in sé, su come funzioni il progetto coloniale genocida di Israele, per poi offrire alcune, non necessariamente tutte le risposte, ma alcune delle risposte in senso di attivazione politica che abbiamo messo in campo e che vorremmo mettere in campo, che vanno dal mutualismo, dunque dalla solidarietà internazionalista, fino all'attivazione della mobilitazione nei territori. Ecco, questo era un po' il quadro.
0: Ecco, come aggiungevi, appunto, ci sono in realtà anche come Gaza Freestyle e Milano in Movimento che da anni, oltre a tenere viva la solidarietà e la lotta internazionale, negli anni prima del 2023 ha avuto anche la possibilità e ha operato all'interno dei territori palestinesi occupati, e quindi ha anche ha avuto la possibilità di costruire dei rapporti umani. chiedo se nelle ultime settimane, negli ultimi mesi avete avuto anche la possibilità di ricevere testimonianze di chi è in Palestina.
1: Sì, assolutamente sì. Ora ogni referente all'interno di Gaza Freestyle, diciamo, ha dei rapporti più o meno quotidiani con persone che necessitano del nostro supporto. Adesso, per esempio, Sami Abu Omar, che è uno dei referenti nella striscia di Gaza, ha pubblicato anche un libro per Prospero Editore, quindi potete leggere la sua voce direttamente per Prospero Editore. Io, per esempio, qualche giorno fa ho sentito Mohamed Alamarin, che è uno dei cuochi che a Gaza ininterrottamente cucinano per le persone che muoiono di fame, tentano di raccogliere quello che è possibile raccogliere sul territorio e cucinano centinaia e centinaia di pasti al giorno, per un'intervista che dovevo fargli per una rivista. Insomma, c'è un dialogo continuo con i nostri compagni e le nostre compagne Gazawi. In generale sentiamo spesso i nostri compagni e le nostre compagne a Gaza, che ovviamente ci danno la possibilità di guardare direttamente come avviene il genocidio e come Israele non ha di fatto mai smesso, continuando a violare ogni legge del diritto internazionale, persino la tregua che esso stesso ha firmato. E insomma, noi lo vediamo ogni giorno, ecco.
0: Demetrio, se non c'è nient'altro che vuoi aggiungere, ci salutiamo.
1: Una cosa ovviamente secondo me molto importante è che questo evento è stato coorganizzato anche dal collettivo Generazionale Deriva, che ha avuto un ruolo fondamentale non solo nella costruzione stessa, ma in generale nelle mobilitazioni per Gaza. Cioè, la cosa interessantissima della lotta al fianco del popolo palestinese è che ha coinvolto quelle persone, quel soggetto politico generazionale che esprime questo rifiuto enorme, che adesso vediamo in altri paesi esprimere un conflitto politico che attraversa anche ovviamente la questione palestinese, ma poi travolge tutte le altre questioni politiche, come può essere l'abitare a Madrid, come può essere in Francia la lotta contro i tagli all'istruzione, qualcosa che possiamo di cui possiamo empatizzare anche noi, con cui possiamo empatizzare anche noi, ecco.
0: Demetrio Marra, compagno di Milano in Movimento, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi e per la disponibilità.
1: Grazie mille a voi.
0: E prima di provare a collegarci dal corteo sempre a Milano per la Palestina e in solidarietà con i prigionieri politici palestinesi in Italia, facciamo un altro stacco musicale andando ad ascoltare il brano Canta Palestina di Enzo Avitabile con Amal Mourkous.

0: Radio Nadurto, come anticipato, torniamo a Milano in collegamento con noi e io accompagno del Centro Sociale Vittoria. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Un saluto a tutte quanti voi, come sempre i nostri complimenti più fervidi per il vostro impegno e seguire ogni tipo di lotta.
0: Grazie, grazie anche per la disponibilità. Dunque, dicevo a chi ci sta ascoltando che ti trovi al corteo, come ogni sabato dall'ottobre 2023 a Milano si svolge un corteo per la Palestina, quest'oggi anche in solidarietà con i prigionieri politici palestinesi in Italia. Ecco, io ti chiedo un po' come sta andando questo momento di piazza e anche le motivazioni.
1: Allora, la prima cosa che mi sposta un pochettino, adesso sto parlando da ultimo, un compagno palestinese bravissimo. Volevo dirti, praticamente abbiamo nell'ultimo, tutto un altro periodo, insieme alla realtà palestinese, abbiamo deciso di ovviamente di procedere a un percorso di unificazione delle lotte, perché siamo stati sul problema del diritto alla casa, degli spazi sociali, siamo stati in piazza sui licenziamenti delle lavoratrici da Lotta Raffaele, per un percorso giustamente di partenere la Palestina all'interno di un percorso più generale di contrapposizione ai nuovi tipi di regimi che stanno nascendo. Oggi però abbiamo puntato direttamente alla questione delle prigionia politica, perché c'è sui comunicati, c'è in locandina che è uscita. Praticamente il 9 ottobre ci sarà la Cassazione per Mohammad Anundara e Daoud, due nostri amici, fratelli e compagni dell'Associazione Palestinese d'Italia, tra i fondatori della DSPP, che è l'associazione benefica solidarietà popolo palestinese. Per non chi si ricordasse, per fare un minimo di storia, voglio ricordare che il 27 dicembre 2025 questi compagni nostri, fratelli, sono stati arrestati, strappati alla famiglia, alla loro vita, il 27 dicembre, il sabato mattina, e sono in galera da quella data. Il tribunale d'esame ha confermato gli arresti, questo provvedimento è arrivato in Cassazione, la Cassazione un pochettino in maniera filatesca ha detto non c'è nessun atto concreto se non voci e non solo informazioni che arrivano dall'entità coloniale sionista chiamata Israele, noi la chiamiamo così, loro la chiamano Israele e basta, ovviamente, che dicono che loro sono colpevoli in qualche maniera di finanziamento alle formazioni che mattoni. Tutto l'assunto si basa su una cosa incredibile, quasi a dirla perché è un'offesa all'intelletto, troppo politico, aspetta, non so, non so di cambiare le grandi.
0: Va bene.
1: Veramente, un po' di dignità nostra. Praticamente l'assunto è, io sostengo le famiglie, gli orfani, le persone sofferenti, quelli profughi, in Libano, in Siria, in Cisgiordania e a Gaza. Facendo questo io sottraggo un impegno economico al governo di Gaza, che amasse, in tale quale direttamente sono in una forma di relazione e di sostegno al cosiddetto terrorismo. Poi potremo parlare quanto vogliamo, cos'è terrorismo, cos'è resistente, via dicendo, perché non siamo mai stati innocentisti di principio, il problema è che loro in questo momento sono colpevoli di Palestina. Il 9 ottobre, ad aprile, la Cassazione rimane indietro per la sentenza, il giudice all'esame conferma invece gli arresti, perché, come ho già spiegato forse qualche altra volta sempre più da voi, praticamente loro nei file segreti, sai come piace ai giornalisti della destra presentare le cose, nei file segreti dell'API, roba aperta a tutti ovviamente, loro hanno trovato che tra tutti i 15.000 orfani che l'API ha sostenuto a Gaza negli ultimi 2-3 anni, i 1.500 orfani mantenuti a Gaza negli ultimi mesi e fin quando erano fuori, sono stati recuperati i nomi di 21 bambini e bambine, figli di 9 combattenti della resistenza. Questo, cioè, se ci rendiamo conto dell'offesa, a parte al diritto, poi possiamo dire quello che vogliamo dal punto di vista del diritto borghese, ma è un'offesa intellettuale alla civiltà, all'umanità. Io ti tengo in galera come se gli orfani fossero differenti, se Hanun, Raed, Yasser, Riad e tutti gli altri avessero deciso a quale orfano puoi mandare il sostegno per metterli in galera. Ecco, siamo all'assurdo. Adesso quello su cui si conta è che il 21 e che il 9 ottobre e che il 9 ottobre a Roma ci sia Cassazione che abbia un sussulto di orgoglio e rimani indietro questa cosa. Speriamo non abbia un iscritto ancora pilatesco di dire stanno in galera fino alla cadenza in termini della custodia cautelare, perché nel frattempo la procura di Genova ha chiuso le indagini preliminari, per cui è scaduto il termine del, è scaduto il termine dell'arresto preventivo. Questo vuol dire, le misure cautelari, questo vuol dire che se la Cassazione dovesse riconfermare un altro grado, sarebbe rinvio a giudizio e fare in galera fino al processo. Ecco, noi speriamo in questo, troviamo barbaro il fatto che facciano il 9 ottobre Hanun e Daoud, mentre gli Yasser e gli Ad vengano stati posticipati al 13 novembre, nel caso tutti auspichiamo che venissero liberati i primi due, che sono per loro, diciamo, l'intelligenza che gestiva questo traffico di soldi anomalo, e poi vuol dire che gli altri fanno in galera un mese e mezzo. Dico di più, la canea schifosa, miserabile, fascista e filosionista che sta seguendo il processo, continua a buttare quando. L'ultimo abbiamo visto che Hanun avesse chiesto, ha chiesto a Di Battista di fare lo spallone. Ecco, poi leggi bene le cose, leggi bene le carte, leggi bene le spiegazioni, e Hanun ha chiesto, quando hanno bloccato tutti i conti, suo, il suo primo problema è poter mandare soldi al suo posto che risopre. Qual era il problema? Lui ha chiesto a chiunque parlamentare potesse contribuire di fare pressioni sulla Farnesina perché questi soldi potessero arrivare a casa. E stiamo parlando di parecchi soldi, ecco. Per dire qual è la costruzione, questa è proprio Servi della Sbar, Servi di una ricostruzione sionista, bastarda, schifosa, unitiva della compagnia solidarietà. D'altra parte il decreto 1004, esemplare da questo punto di vista, mercoledì siamo stati in piazza, è stata una giornata molto bella, c'erano i preti, i frati contro il genocidio, è tenuto Moio Vaglio, Sezioni di Noi e tanti tanti altri schierati con il palestinese. Tutto questo è in funzione anche del 10. Il 10 ottobre ci sarà a livello nazionale una grande giornata di mobilitazione a 3 anni dal genocidio. Basta guerra, basta bombe, basta genocidio, basta precarietà, basta fame, per un atto di rivolta anche contro chi sta utilizzando il proprio potere, non solo nei confronti del popolo palestinese, ma in generale per noi gli assetti. Mercoledì dicevamo giustamente che se non capiamo che l'attacco alla Palestina, il genocidio palestinese è all'interno di un processo globale di comando imperialista a livello globale, noi non capiamo il passaggio. Diciamo che stare con la Palestina sia stare, non so, uno sia affezionato, chi gli piace la balena bianca, sembra una cosa proprio di ultimo di livello di solidarismo. Invece non è vero, una questione di battaglia politica. La Palestina è stata la bandiera di resistenza contro il sionismo. Controsionismo e imperialismo, è per questo che va valorizzato ad ogni punto di vista. Oggi qua siamo circa un migliaio, siamo partiti da poco e stasera finiamo davanti alla BNS via del SPT, dove parlerà anche Ginanna, la bellissima e dolcissima figlia di Mohamed Amin. E poi spazio, se non vado avanti.
0: Elio, come sempre, grazie mille per questo collegamento dalla piazza di Milano, per aver anche rilanciato la data internazionale del 10 ottobre. Grazie ancora, un saluto e ci risentiamo per gli aggiornamenti.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao, grazie a voi.
0: Ciao. E quindi questo era il collegamento da Milano con Elio, compagno del centro sociale Vittoria, in collegamento dalla piazza milanese per la Palestina e in solidarietà con i prigionieri politici palestinesi in Italia. Facciamo ora un altro stacco musicale prima di passare ai prossimi argomenti.

0: Radio Nadurto, continuiamo con lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio. Venerdì 2 ottobre sono state presentate agli avvocati le conclusioni sull'autopsia sul corpo di Abdelrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia lo scorso 19 luglio a Bologna. Ieri abbiamo raggiunto telefonicamente Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abdelrahim Fakir, a cui abbiamo chiesto un commento e un aggiornamento, e vi riproponiamo il collegamento.
1: I risultati, diciamo, oggi consulenti del pubblico ministero ci hanno convocati per comunicarci quelle che erano le loro idee conclusive sulla causa di morte del povero Abdelrahim Fakir, che verranno poi cristallizzate nella consulenza che depositeranno entro il 21 di ottobre. Allora, Fakir non è morto di cocaina, primo dato certo. La causa di morte di Fakir è una grave crisi respiratoria acuta dovuta ad una ipossia e una insufficienza di ossigeno che il corpo di Fakir richiedeva disperatamente nelle condizioni in cui è stato costretto nella posizione prona a terra. Quindi la posizione prona è fondamentale come causa di morte. Bisogno di ossigeno che aveva disperatamente era dovuto sia allo stato di agitazione, sia all'impossibilità di respirare con il diaframma compresso e sia anche a una, diciamo, quantità di cocaina non certamente elevata che aveva nel sangue. Che nessuno di questi ultimi due fattori è con causa. La causa è ipossia e crisi respiratoria acuta. Queste sono le conclusioni. È stato persino citato il caso Magherini, la morte di Carlo Magherini. Ecco, questo è quello che è emerso in una riunione a cui io lo sottolineo, ho partecipato personalmente, non mi è stata riferita, ma ho partecipato personalmente insieme al professor Fineschi e insieme all'avvocata Silvia Galeone del mio studio. Ultimo dato, rilievo, è che i consulenti del PM hanno chiesto a tutti i consulenti presenti, quindi anche quelli delle difese, degli agenti e dei sanitari, se avessero qualcosa, diciamo, se avessero esami da sollecitare ulteriori rispetto a le cui risultanze sono state messe a disposizione di tutti oggi. E nessuno ha richiesto esami ulteriori, nemmeno i consulenti delle difese. Credo che questo sia un dato che meriti di essere valutato.
2: Ecco, avvocato Anselmo, quali saranno adesso i prossimi passi? Ci sarà questa cristallizzazione in termini tecnici e poi?
1: Poi vedremo. La palla passa alla procura. Ok?

0: vedi che faccia che c'ha. Colla la merda dal far. Parla di chiese, di famiglie, sopra il set di un film art. Spingo fra le bodyguard per dirti hai torto, ma non riesco a farmi spazio fra le guardie del corpo e contorto e mi accorgo.
1: Radio Nadurto, le 16:59 minuti, tra pochi istanti continueremo con lo spazio approfondimenti parlando di scuola, perché sono state depositate in Cassazione circa 600.000 firme per chiedere l'indizione di un referendum sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole. L'obiettivo del referendum e della campagna collegata è quella di ripristinare l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole italiane, superando le attuali restrizioni normative. A tratteggiare i contorni di questa iniziativa e a raccontarci cosa succederà da adesso in poi, ai nostri microfoni ci sarà Fabrizio Marrazzo del comitato Sì Educazione Sesso Affettiva nelle Scuole, promotore della campagna.
0: Altri non ce la fanno come me, è il danno, precari di stagione. So che ci vorresti giù a raccogliere il cotone. Fanculo tu e chi ce lo impone. È una morsa che ci vuole in corsa e che ci

0: In collegamento con Fabrizio Marrazzo del Comitato per il referendum sull'educazione affettiva nelle scuole per parlare dell'omonima campagna che ha portato oggi, mercoledì 30 settembre, il Comitato a depositare in Cassazione oltre 600.000 firme per chiedere l'indizione del referendum. Buongiorno Fabrizio, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Partiamo dall'inizio, giusto per spiegare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori qual era l'obiettivo di questa campagna, perché è nata e che cosa rappresenta quindi la giornata di oggi.
1: La giornata di oggi rappresenta una giornata

0: dovuto ricercare oltre 2000 autorizzazioni, quindi due per ogni studente che ha due genitori. In più a questi 2000 genitori devono essere fornite tutti i materiali del corso almeno 7 giorni prima, certificandone l'invio, considerando che molto spesso dei genitori si ha solo un'email, a volte non si ha neanche l'email e sicuramente non c'è la mail certificata, e quindi rende di fatto impossibile effettuare un corso di educazione sessoaffettiva anche nelle scuole medie e superiori. E dall'altro lato noi abbiamo il dato che ad esempio da molti anni è diventato, oltre che virale, ma anche di fondamentale formazione, la filastrocca che viene utilizzata all'asilo per i bambini per spiegare cosa sono gli abusi e come riconoscerli e cosa fare negli abusi, quella che si chiama Don't Touch My Private Parts, e quindi che è diventata ormai virale. Ad esempio quella non potrà più essere fatta, ma così come anche tutta la prevenzione sulle infezioni sessualmente trasmissibili, che praticamente non potranno più essere effettuate queste informazioni. E dall'altro lato invece abbiamo il dato che i nostri adolescenti dagli 11 ai 15 anni hanno rilevato in questi anni un forte incremento delle malattie sessualmente trasmissibili, e quindi oltre al fatto che poi c'è tutto il problema della mancanza del rispetto del genere, del rispetto del consenso e della forte violenza che vediamo nei giovani, nella mancanza di rispetto, oltre che al bullismo nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e trans. E quindi diciamo che questo referendum, quindi l'abolizione di questa legge, quindi per riportare l'educazione sessoaffettiva nelle scuole, ha visto unirsi grandi mondi come quello delle donne vittime di violenza, delle associazioni che si occupano degli abusi sui minori, dell'associazione dei pediatri, ma anche quelle che si occupano delle informazioni sessualmente trasmissibili e quelle che si occupano della lotta all'omobitransfobia. Quindi ha visto un'unione di moltissime persone che ha portato circa oltre 1 milione di persone a provare a firmare sulla piattaforma del Ministero, e ci sono riusciti in circa 600.000, perché altri che ad esempio provavano a firmare con la carta d'identità elettronica o con altri strumenti, c'erano proprio dei problemi tecnici che non siamo riusciti a risolvere, ne abbiamo insomma anche informato il Ministero. E poi sono circa 5-6 milioni le persone che ci hanno seguito tra i social e i vari siti del referendum, che è referendumeducazioneaffettiva.it. E quindi per questo ne abbiamo deciso adesso di partire anche con una grande campagna, che è quella di ampliare il comitato, e c'è appunto sul sito referendumeducazioneaffettiva.it la possibilità di aderire al comitato sia come organizzazioni nazionali che locali o come singoli.
1: E quindi, come dicevi all'inizio, questo mercoledì 30 settembre segna un po' un cambio di passo, perché a questo punto le firme che avete raccolto in tutti questi mesi sono state ufficialmente depositate in Cassazione. Che cosa succede ora? E al di là dell'ampliamento del comitato, quali saranno i vostri prossimi passi, o quale sarà l'iter che porterà a questa indizione?
0: Allora, l'iter è stato, diciamo, quasi unico nel suo genere, perché noi abbiamo raccolto le firme in meno di 50 giorni, perché la legge è stata approvata, è diventata, diciamo, definitiva a inizio luglio, e quindi noi siamo riusciti a iniziare a raccogliere le firme dal 6 agosto, e quindi abbiamo avuto meno di 50 giorni, a differenza dei 90 giorni che avevano le altre persone, perché il 30 settembre, cioè oggi, era il giorno di scadenza per la consegna delle firme di qualunque proposta referendaria in Italia, e quindi abbiamo avuto pochi giorni, e quindi sicuramente un risultato straordinario. L'iter adesso è quello che la Cassazione dovrà fare la verifica delle firme, dove ricordiamo che le firme sono state raccolte tramite il sito del Ministero, quindi di fatto sono già verificate. Dovrà verificare che tutta la procedura, tutta la documentazione da noi fornita sia corretta, e dopodiché si dovrà esprimere sulla documentazione pervenuta e quindi sulla correttezza della stessa, rimandando poi la decisione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale dovrà nel mese di dicembre verificare il quesito e valutarne l'attuazione, ma secondo noi non ci dovrebbero essere problemi, perché è una legge che è stata approvata, ordinaria, che è stata approvata quest'anno, di cui noi ne chiediamo la totale abrogazione, ossia la totale eliminazione. E poi successivamente, a fine del mese di dicembre, una volta che la Corte Costituzionale avrà approvato il referendum, il Presidente della Repubblica dovrà andare mandato al governo di attuare le elezioni referendarie, e noi sul

0: referendario, abbiamo fatto anche un appello al Presidente della Repubblica e al Governo che vengano effettuate in contemporanea quelle amministrative, sia per risparmiare i costi di un doppio seggio, ma anche dall'altro lato per favorire ad esempio studenti fuori sede o lavoratori pendolari che dovrebbero, se nel caso fossero indette in giorni differenti, in poche settimane pagare 2 volte i costi di trasferta per votare. Quindi questo secondo noi sarebbe una limitazione della libertà e dell'esercizio del voto democratico dei cittadini e delle cittadine italiane, e che quindi noi chiediamo appunto di effettuarlo in un'unica data, oltre al fatto poi insomma di iniziare a lavorare per la campagna e quindi coinvolgere tutte le persone che sino ad oggi ci hanno aiutato, influencer, personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche grandi enti e associazioni, per far sì che la gente vada a votare e vada ad approvare questo referendum.
1: Siete fiduciosi in questo senso? Secondo voi c'è la possibilità che questo referendum venga veramente indetto e quindi che si possa davvero abrogare una legge come quella che appunto vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole? E se sì, che valore avrebbe per il nostro paese?
0: Noi siamo sicuramente fiduciosi perché ci siamo consultati anche con una serie di costituzionalisti e quindi anche, diciamo, le ipotesi che erano transitate su alcuni giornali che dicevano che nell'anno precedente delle elezioni non si potrebbero fare il referendum. Questo non è vero perché la legge dice chiaramente che non si possono richiedere nell'anno prima dello scioglimento delle Camere, ma le Camere si sciolgono il 13 ottobre del 2027. Noi la richiesta l'abbiamo fatta entro il 30 settembre, quindi del 2026, quindi siamo oltre un anno prima, quindi questo problema che è stato posto da alcune testate giornalistiche secondo noi non esiste. Per quello che riguarda il quesito, come dicevo prima, è una legge ordinaria che è stata approvata l'anno scorso, e così come è stata approvata noi richiediamo che venga cancellata in toto. Per quello che invece riguarda, diciamo, il valore politico, è già il fatto di indire un referendum e parlare di questa tematica in un'Italia che di questi temi sull'educazione sessuale affettiva purtroppo riscontriamo ancora oggi un grandissimo tabù, perché noi abbiamo in molte altre nazioni dove ci sono maggioranze sia di destra che di sinistra, l'educazione sesso affettiva è obbligatoria in quasi tutta Europa, e peraltro abbiamo fatto un po' un conteggio e abbiamo visto che quando negli anni precedenti è stata approvata, la maggior parte dei governi che in quegli anni hanno approvato l'educazione sesso affettiva erano anche i governi di centrodestra. Questo dimostra proprio che questo non è un tema di parte, di destra o di sinistra, ma è un tema di buonsenso che è vicino a tutti i cittadini e cittadine italiane, perché chiunque nella propria vita ha avuto un amico o un'amica che ha subito degli abusi, delle violenze, oppure le persone nella propria vita si sono dovute scontrare ad esempio con una gravidanza indesiderata, oppure si sono dovuti scontrare con un'infezione sessualmente trasmissibile, tutti episodi che sono dovuti appunto a una mancanza di educazione sessuale e affettiva, oppure come anche la mancanza del rispetto di genere, del consenso, o ancora episodi di bullismo e omo-bitransfobia che molte persone hanno visto. E inoltre abbiamo anche i recenti sondaggi che ci dicono che oltre il 73% dei giovani adolescenti vuole fare educazione sessoaffettiva, perché quello che viene detto dai nostri detrattori, ossia che l'educazione sessoaffettiva viene fatta dai genitori, ma in realtà la scuola non si sostituisce ai genitori, ma si affianca con figure professionali, perché non saranno gli stessi docenti che fanno questa formazione, ma ci vogliono, in base ai vari livelli di formazione, psicologi, sessuologi e medici che diano le corrette informazioni, perché sia i docenti non sono tuttologi, ma anche i genitori non sono tuttologi. E poi sappiamo benissimo che, ad esempio, per quanto riguarda gli abusi, oltre il 90% degli abusi avviene in famiglia, e quindi come ci possiamo immaginare che un bambino, una bambina vittima di abusi si vada a rivolgere a quelli che sono gli stessi abusanti? Ma così come anche tutto il tema che riguarda le contraccezioni e anche le infezioni sessualmente trasmissibili, e sappiamo che su questo tema difficilmente se ne parla con i genitori, ma anche difficilmente i genitori hanno le informazioni giuste su questi temi, perché comunque c'è una studi e analisi che si evolvono continuamente e i genitori non possono dare sicuramente un'informazione informazione, sicuramente possono dare un supporto e poi si possono affiancare, ma questo non basta. E in modo molto chiaro, i ragazzi, oltre il 73% dei giovani adolescenti in Italia, chiede di avere invece dei servizi per cui si possa parlare, una formazione che sia fatta da persone terze, in cui loro non si sentono giudicati e possono fare qualsiasi tipo di domanda su qualsiasi tipo di dubbio che loro hanno. E quindi diciamo che secondo noi c'è un'ampia disponibilità, e inoltre noi abbiamo moltissime persone che hanno firmato, sono donne, e sono donne che hanno fatto il 68, cioè donne che nel 68 avevano 18, 20 anni, 22 anni, e che hanno firmato dicendo che loro sono molto preoccupate per le loro nipoti, perché vedono che nelle relazioni con i propri coetanei ancora oggi loro vengono molto più sottomesse dell'epoca, cioè loro dicono: noi eravamo più libere di vestirci, di uscire come volevamo, mentre io vedo che le mie nipoti sono molto più dipendenti e subiscono anche azioni che vengono definite di gelosia, ma in realtà non sono di gelosia, ma sono di possesso, e che sono molto negative. E quindi noi abbiamo trovato una convergenza di persone che vanno dagli 85-90 anni ai giovani fino a 18 anni, anche sotto 18, che però purtroppo non potranno votare, ma potranno sensibilizzare i propri genitori e i propri parenti e amici per andare a votare.
1: Ringraziamo Fabrizio Marrazzo del Comitato Sì Educazione Sesso Affettiva nelle Scuole per essere stato con noi. Grazie infinite, Fabrizio.
0: Grazie a voi.

Radio Nadurto, facciamo un altro stacco musicale, poi lasciamo l'Italia per andare agli esteri. In Turchia l'operazione di polizia di inizio settembre, denominata La famiglia è al sicuro, ha fatto a pezzi le famiglie delle persone LGBTQIA+. Lo racconta ai nostri microfoni Ildiz Tar di Kaos GL, prima organizzazione nel paese ad occuparsi dei diritti delle minoranze sessuali e di genere. Ai nostri microfoni dopo lo stacco musicale.

0: Nella notte tra l'11 e il 12 settembre in Turchia è stata lanciata una vasta operazione di polizia denominata La mia famiglia è al sicuro. Questo giro di vite a livello nazionale, attuato dal governo in nome della famiglia tradizionale e dell'ordine sociale, ha gettato le basi per la persecuzione sistematica della comunità LGBTQIA+ e delle organizzazioni per i diritti umani attive nel paese. L'operazione ha comportato perquisizioni a tappeto in 15 province del paese, il blocco di siti web e profili sui social media, nonché l'arresto o la detenzione di decine di attivisti. Nel mirino sono finiti anche i sostenitori del movimento e semplici giornalisti che si sono occupati del tema. Il governo ha preso di mira associazioni, organizzazioni non governative e collettivi, oltre che ad attività commerciali ed abitazioni private. La scorsa settimana su Radio Onda d'Urto abbiamo già delineato il quadro generale con il nostro collaboratore giornalista Murat Çınar. Torniamo ora sull'argomento con un'intervista a Yıldız Tar, attivista di Chaos GL, la prima organizzazione nata in Turchia già nel 1994 per tutelare i diritti della comunità LGBTQIA+. In collegamento con noi della Turchia, Yıldız, benvenuto.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Yıldız, per esserti unito a noi per condividere la vostra importante testimonianza su ciò che sta accadendo in Turchia in queste settimane. Per cominciare facciamo un passo indietro. Aiutaci a capire da quanto tempo, come e per quali ragioni si è sviluppato un clima così ostile alle diversità.
2: So maybe we can begin with actually the foundation of the Turkish Republic and throughout the Turkish Republic's history, homosexuality and transsexuality were never been criminalized. So there was.
1: Forse possiamo iniziare proprio dalla fondazione della Repubblica di Turchia. Nel corso della storia della Repubblica, l'omosessualità e la transessualità non sono mai state criminalizzate. Non c'è mai stata una legge specifica che prendesse di mira le persone LGBTQIA+. Naturalmente esisteva la violenza, l'omofobia, la transfobia, i divieti, eccetera. Tuttavia, prima del 2015, non si trattava di violenza sistemica né di azioni coordinate direttamente dallo Stato. In quell'anno però, il 2015, con l'attacco della polizia al corteo della Pride di Istanbul è cambiato tutto. In precedenza il Pride di Istanbul era una manifestazione libera che vedeva sfilare 100.000 persone, le quali gridavano per i propri diritti e chiedevano uguaglianza e libertà. Poi però l'approccio del governo è cambiato drasticamente. Hanno vietato il Pride, prima un divieto temporaneo, poi a tempo indeterminato. E giorno dopo giorno abbiamo visto come il governo della HP utilizzi strumenti quali la censura per opprimere le persone che loro considerano diverse. Inoltre anche la presidenza per gli affari religiosi è diventata un'istituzione che prende direttamente di mira le persone LGBTQIA+. Uno dei punti di svolta inoltre è stata la decisione della Turchia di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul. Il presidente Erdogan ha giustificato questa decisione sostenendo che la Convenzione di Istanbul normalizza l'omosessualità, un'affermazione questa a dir poco assurda. Tutte queste scelte sono avvenute sulla base della retorica utilizzata dal governo, secondo la quale le persone LGBTQI+ sarebbero agenti stranieri intenti a minare i valori turchi e il modello familiare turco-islamico e che cercano di trasformare la società turca in una società gay. La recente stretta repressiva è diventata l'evento culminante di questa retorica e di queste politiche.
2: And trying to actually turn the society into gay. And the recent crackdown became the unprecedented event and the climax of this rhetoric and policies.
0: Let's go back to the last few weeks. Can you give us your...
3: Grazie Ildis, arriviamo quindi alle operazioni repressive della polizia avvenute all'inizio del mese. Ci puoi fornire la tua ricostruzione su quanto è accaduto?
0: Of what happened during the police operations?
2: Yeah, actually it was the date was also a symbolic date. It all began in the 46th anniversary of military coup here in Turkey.
1: Ok, partiamo dalla data che certamente aveva un forte valore simbolico. L'operazione della polizia è iniziata nel giorno dell'anniversario del colpo di stato del generale Evren avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 settembre del 1980. Anche durante quel golpe militare ci furono pressioni sulla nostra comunità. Alcune persone furono torturate nelle prigioni ed esiliate dalle città e il governo ha scelto proprio quella data, 46 anni dopo. E in tutto il paese molte associazioni e attivisti hanno subito l'irruzione della polizia nelle loro sedi. Gli uffici delle associazioni sono stati oggetto di perquisizioni e sono stati effettuati blitz anche in alcuni bar e locali commerciali di Istanbul. Dalla 12 settembre persone e organizzazioni LGBTQIA+ in Turchia sono state oggetto di un'ondata coordinata di detenzioni, arresti, restrizioni sui social e crescenti attacchi pubblici nell'ambito di un'operazione denominata dalle autorità. La mia famiglia è salva. Questa stretta repressiva rappresenta la prima criminalizzazione di massa di attivisti e associazioni LGBTQIA+ nell'ambito dell'agenda governativa anti-LGBTQIA+ e sappiamo che altre operazioni arriveranno a breve. Almeno 117 persone sono state trattenute in relazione alle operazioni, tra cui 40 attivisti. Almeno 83 persone sono state arrestate e sono in carcere in attesa del processo. Tra questi almeno 25 sono attivisti o persone legate a associazioni LGBTQIA+, tra cui fondatori e membri di associazioni. Le loro abitazioni sono state perquisite e le loro apparecchiature digitali sono state sequestrate. Sono stati arrestati con l'accusa di violazione della legge sulle associazioni e di oscenità. L'incitamento all'odio e le campagne diffamatorie orchestrate da funzionari governativi, in particolare dal Ministero della Giustizia di Hakan Gurelak e dai media filo governativi, mettono seriamente a rischio l'incolumità fisica delle persone detenute. Tra le associazioni prese di mira figurano 7 organizzazioni, tra cui la nostra, e 2 realtà che operano a sostegno di persone che vivono con l'HIV. Secondo le dichiarazioni rilasciate dalle procure filo governative in merito ai procedimenti di scioglimento riguardanti alcune associazioni, non è ancora stato confermato se i pubblici ministeri abbiano effettivamente depositato la richiesta di scioglimento. Un altro aspetto è che il 14 settembre il Ministero della Giustizia ha emanato una circolare che amplia ulteriormente l'applicazione dei parametri relativi alla moralità pubblica, facendo esplicito riferimento ad attività che presumibilmente incoraggiano l'assenza di genere o la neutralizzazione del genere tra bambini e giovani. Sullo sfondo di questi provvedimenti c'è evidentemente la progressiva erosione dello Stato di diritto e dell'indipendenza della magistratura nel paese. Ciò suscita preoccupazioni riguardo al fatto che le attività incentrate sui diritti, in particolare quelle relative alla parità di genere e ai diritti LGBTQIA, possano subire una sempre maggiore pressione giudiziaria e a nuove ondate di indagini.
2: Tell me
0: more about the...
3: Mi racconti in maniera più approfondita le conseguenze che ha avuto la vostra organizzazione in seguito all'operazione di polizia?
4: Organization have been subject to harassment as the result of these recent police operations.
2: Yes, now seven people from our organization is in jail. Four of them are our board members. Three of them are our supervisory committee members, and also a journalist is in jail because.
1: Sì, in questo momento sette persone della nostra organizzazione si trovano in galera. Quattro di loro sono membri del nostro consiglio di amministrazione. Tre di loro sono membri del nostro comitato di supervisione. È finita in carcere anche una giornalista che ha scritto articoli per la nostra rivista online. Uno di questi articoli parlava della famosissima serie TV americana Agatha All Along, in cui due attrici si baciano. Hanno detto che questa è una cosa oscena. E l'altro era un articolo sull'omofobia nello sport. Riportava semplicemente due uomini, due giocatori di football che si baciavano. E il terzo era in realtà un articolo scritto da Tupac Tekerek, una giornalista indipendente che ha seguito le elezioni in Georgia e ha intervistato per noi l'associazione LGBTQIA plus locale. Per noi lo abbiamo, poi noi lo abbiamo pubblicato. Dunque, tutto ciò di cui sono accusati si riduce ad articoli di giornale. Questo poiché loro considerano la stessa esistenza delle persone LGBTQI come qualcosa di osceno. E a parte questo, abbiamo osservato che l'uso delle leggi sull'oscenità contro le persone LGBTQIA+ è in crescita. Molte sex worker, come le donne trans ad esempio, sono state prese di mira sia in passato che in questa operazione. E insomma, stanno cercando di interpretare la legge come se persino le parole, una bandiera arcobaleno, due uomini che si tengono per mano o una donna trans che condivide semplicemente una propria foto rappresentino qualcosa di osceno. L'aspetto tragicomico è che per il reato di oscenità previsto dalla legge, anche se ti venisse inflitta la pena massima, finiresti per scontarla in un regime di semilibertà. Quindi non dovresti essere mandato in un carcere di massima sicurezza. Però in attesa del processo i nostri amici sono stati messi in custodia cautelare in un carcere di massima sicurezza, per lo più in isolamento. Sono stati sottoposti a perquisizioni corporali integrali, vengono umiliati e minacciati. Per giorni non sono riusciti ad avere accesso ad acqua pulita o a vestiti. Dunque le molestie in carcere continuano e vorrei semplicemente fare alcuni dei loro nomi e raccontare le loro storie. Una di queste riguarda Nedim Erdogan. Suo figlio è omosessuale e siede nel nostro consiglio direttivo. Lei lo ha sempre sostenuto e per questo l'hanno arrestata e incarcerata. Hanno incarcerato una madre che si è limitata a sostenere il proprio figlio e a dire: mio figlio ha dei diritti. Un'altra storia riguarda Jansen Kalan, attivista trans molto nota, conosciuta a livello internazionale, che ha persino parlato all'ONU due o tre mesi fa. Questo è interessante per i vostri ascoltatori perché aveva ottenuto un master in Italia e ora si trova in prigione. Un altro caso è quello di un attivista trans molto importante, Umut Derin. Lui si è mobilitato in tutto il paese per moltissimi anni e ora si trova in carcere. Dunque questa operazione, la mia famiglia è al sicuro, ha fatto a pezzi le famiglie delle persone LGBTQIA+. E ora tutte le nostre famiglie, i nostri amici in tutto il paese sono davvero preoccupati per la sicurezza e il benessere dei loro cari.
2: Now all of the like families and friends around the country, they are really anxious about the safety and well-being of our loved ones.
3: La visione del governo turco rispecchia quello della maggioranza della società e la loro propaganda sta funzionando?
4: Is their propaganda working?
2: Well, actually, no. I think and also I know from the like surveys that
1: beh, in realtà no, il governo sta effettivamente cercando di imporre alla società le proprie argomentazioni, idee morali e politiche, tentando di spalmarla a propria immaginazione. Ma due anni fa abbiamo condotto un sondaggio a livello nazionale. Secondo i risultati, il 39% degli intervistati ha dichiarato di sostenere la parità di diritti per le persone LGBTQIA+, il 30% ha dichiarato di non avere alcuna opinione in merito e solo il 30% si è detto contrario al riconoscimento di pari diritti alle persone transgender. Quindi il nostro problema non è un'omofobia sociale profondamente radicata. Ovviamente nella società l'omofobia esiste, ma non è il problema principale della gente. Il problema principale ora è che abbiamo un governo che ha dichiarato guerra alle persone LGBTQIA+ e cerca di inquadrare la situazione in un'ottica anti-LGBTQI+. E questo è il nostro problema, la violenza politica.
2: In an anti-LGBTQI rhetoric, and that is our problem. Our problem is political violence.
3: Ildis, secondo te in che modo la repressione della comunità LGBTQIA+ mette a rischio anche i diritti delle altre minoranze?
4: Also put the rights of other minorities at a risk.
2: Well, it's just it all starts with it always starts with LGBTQI people. It's like we are like the laboratory of the government's autocratic behavior. And if
1: credo che tutto parta da lì, parte sempre dalle persone LGBTQIA+. È come se fossimo il laboratorio nel quale il governo sperimenta il proprio comportamento autocratico, legittimando così il ricorso alla violenza politica per poi esportare portarla nelle altre comunità. Tutto è iniziato nel 2015 con il divieto delle marce della Pride, poi hanno vietato qualsiasi tipo di manifestazione. Quindi credo che in Turchia ci troviamo ad un punto di svolta. Inoltre non si tratta di un problema che riguarda solo la Turchia, è una questione globale, poiché sappiamo che questi leader autocratici imparano gli uni dagli altri e esportano idee, meccanismi e metodi di oppressione della società. Si tratta dunque di una minaccia per il pianeta, nonché per i concetti di democrazia e diritti umani. E devo dire che l'Unione Europea ha mostrato quantomeno una certa ipocrisia. L'Unione Europea stessa infatti è stata presa di mira in queste operazioni proprio perché finanzia le associazioni LGBTQI+, come se ricevere finanziamenti fosse illegale. Perché in Turchia la maggior parte dei fondi pubblici va alle istituzioni e alle ONG di proprietà del governo, ma non è un reato quando sono loro a prendere i soldi, mentre lo diventa se sono le associazioni LGBTQI+ a ricevere i finanziamenti. E nonostante l'Unione Europea ci abbia finanziato, poi non abbiamo sentito nulla di significativo in nostra difesa. Un atteggiamento ipocrita che minaccia le stesse fondamenta dell'Unione, ovvero la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani.
2: This is an hypocrisy and this is also a danger to the very notion that EU says it represents the democracy, rule of law and human rights.
3: Siamo giunti alla fine di questa intervista. Ildis Star, volevo chiederti se c'è qualche altro aspetto che ci tieni a sottolineare rispetto a quanto abbiamo raccontato finora.
2: Well, thanks a lot for your support and it was really helpful for us and it gave us inspiration that we have seen more than...
1: Beh, intanto grazie mille per il vostro supporto, per noi è prezioso, ci è di ispirazione aver visto più di 60 città in tutto il mondo e le loro manifestazioni di protesta. Ci dà speranza a sapere che altre persone queer nel mondo stanno scendendo in piazza per noi. Vorrei inoltre ringraziare personalmente tutti coloro che stanno facendo sentire la propria voce riguardo a questo giro di vite.
3: Ildis Star, membro di Chaos GL, organizzazione turca che si occupa di diritti LGBTQIA+ dal 1994, grazie per essere stato con noi.
4: Thank you very much for being with us.
2: You're welcome.

0: Radio Nadurto, continuiamo lo spazio approfondimenti di questo pomeriggio rimanendo agli esteri. Tra pochi istanti parleremo del nuovo rapporto di Amnesty International su torture, esecuzioni e contrabbando, ed è questa l'accusa contenuta nel rapporto di Amnesty sulle miniere della Repubblica Democratica del Congo. Radio Nadurto, andiamo nella Repubblica Democratica del Congo perché nell'est della Repubblica Democratica del Congo il controllo delle risorse minerarie si intreccia da anni con il conflitto armato e con gravi violazioni dei diritti umani. Un nuovo rapporto di Amnesty International accende i riflettori sulle attività del gruppo armato M23 nelle miniere di Rubaia e Lomera, denunciando esecuzioni sommarie, torture, detenzioni arbitrarie, lavoro forzato e reclutamento forzato. Secondo Amnesty, oro e cobalto estratti nelle aree controllate dall'M23 vengono inoltre trafficati verso il Ruanda con un possibile coinvolgimento di cittadini e autorità ruandesi. Il rapporto solleva così una questione che va oltre i confini della regione, quella della possibilità degli stati e delle aziende lungo una catena di approvvigionamento che arriva fino al mercato internazionale e all'industria tecnologica. Per parlare e approfondire il rapporto di Amnesty International, ma anche per parlare di quali responsabilità possono emergere e cosa possono fare concretamente governi e aziende, in collegamento con noi Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia. Intanto un saluto e ben ritrovato.
1: Grazie per aver chiamato.
0: Dunque Riccardo, partiamo dal rapporto che avete appena pubblicato dal titolo Repubblica Democratica del Congo, le violazioni dell'M23 nelle miniere artigianali e il traffico di oro e coltan verso il Ruanda. Parto da qui chiedendoti qual è il quadro che emerge dalla vostra ricerca.
1: Esce un quadro di crimini furibondi commessi ai danni di minatori, anche di tenera età, da parte di questo gruppo armato M23 che è sostenuto da Ruanda. Il secondo attore che è chiamato in causa è appunto lo Stato ruandese, che da subito dopo il genocidio della metà degli anni 90 ha occupato direttamente o con dei suoi proxy delle zone molto ampie dell'est della Repubblica Democratica del Congo, ha iniziato a sfruttare giacimenti di minerali preziosi, a portarli all'interno del paese, da qui a esportarli presso grossisti e poi aziende che usano questi materiali per produrre apparecchi di elevato contenuto tecnologico o addirittura oggetti preziosi.
0: Avete anche intervistato 26 persone e documentato numerosi casi di violazioni. Ti chiedo quindi che cosa vi hanno raccontato le persone che avete incontrato e quanto sono rappresentative queste testimonianze della situazione che si vive.
1: Sì, e questo è un piccolo spaccato di una situazione molto molto ampia, perché naturalmente le persone che hanno testimoniato non sono tutte quelle che hanno subito violazioni dei diritti umani o vi hanno assistito. C'è un'enorme paura nel parlare, ma quello che ci hanno raccontato basta e avanza per definire una situazione sconcertante di pestaggi che provocano anche la morte, di famiglie intimidite quando cercano giustizia, di persone costrette in condizioni di schiavitù a lavorare e quando si ribellano vengono picchiate o arrestate. E tutto in una completa impunità in un territorio in cui lo Stato congolese manca da decenni, e quindi a vantaggio dello Stato ruandese, che ha lì dei funzionari che controllano che tutto prosegua dal punto di vista dello sfruttamento delle miniere e che nessuno osi protestare.
0: Ecco, nel rapporto parlate anche di violazioni che potrebbero configurarsi come crimini di guerra. Ti chiedo di approfondire anche questo aspetto.
1: Ma diciamo questo, quella è una zona di conflitto e i crimini sono crimini di diritto internazionale, quindi sommando le due cose, quando parliamo di uccisioni, di torture, di sparizioni, questi devono essere qualificati come crimini di guerra. Su questo dovrebbe esserci la massima attenzione da parte della comunità internazionale, dovrebbe muoversi la giustizia internazionale, però devo dire questo, che Ruanda ha una narrazione favorevole di stato di successo, no? La storia di successo dell'Africa subsahariana dopo il genocidio, ha rapporti molto buoni con stati occidentali, gli Stati Uniti in primo luogo, e quindi questo fa sì che goda di una certa protezione e che consente di mandare avanti le sue attività sia estrattive che criminali del tutto in maniera impunita.
0: E veniamo a un aspetto che riguarda direttamente anche l'Europa, e ti chiedo quanto è concreto il rischio che oro e coltan estratti nelle zone controllate dall'M23 finiscano nelle catene di approvvigionamento delle aziende europee, e quali sono gli strumenti che si hanno oggi per impedire che anche oro e coltan alimentino un'economia legata alla violenza.
1: Il rischio è elevatissimo. Riguardo a loro, sembra di essere tornati al periodo fine secolo scorso, inizio dell'attuale, in cui si parlava dei diamanti di sangue, no? Che arrivavano dagli stati dell'Africa occidentale attraverso estrazioni in zone di conflitto, e lì ci fu un tentativo di coinvolgere le aziende nel certificare come puliti dei diamanti che venivano messi in commercio. Ciò nonostante, il rischio che vi fossero diamanti insanguinati era sempre abbastanza diffuso, e ora per loro si ripropone la stessa situazione. Noi immaginiamo persone che si rivolgono in una oreficeria per acquistare un gioiello prezioso e inconsapevolmente stanno alimentando tutta questa catena. Guardo, al coltan è un tema vecchio. Questo è un minerale che serve per produrre materiali di uso comune. Penso ai telefoni cellulari, ad esempio. C'è una tale opacità nella catena di fornitori, per cui dal luogo in cui viene estratto, fino a chi lo lavora, fino a chi lo commercia, fino a chi lo inserisce negli apparecchi che vanno avanti grazie al coltan, il rischio è quasi una certezza a questo punto di trovarsi con uno sfruttamento del lavoro alla base. Come fare? Occorre una regolamentazione, occorre che gli stati non acquistino minerali provenienti da Ruanda, perché è chiaro che l'origine che hanno è un'origine criminale.
0: E quindi cosa dovrebbe fare concretamente un'azienda europea e non per assicurarsi che i minerali che acquista non provengano da attività legate a violazioni dei diritti umani?
1: Deve scendere lungo la catena dei fornitori fino ad arrivare alla base. Arrivare alla base vuol dire che bisogna avere dei funzionari sul posto, o avere comunque persone di fiducia sul posto, che certifichino che quel minerale lì estratto è minerale che non porta con sé violazioni dei diritti umani nella fase estrattiva. Dopodiché occorre fare maggiore attenzione al tema della due diligence. Delle aziende hanno l'obbligo di non causare violazioni dei diritti umani nelle loro attività di business, e in alcuni casi, grazie anche a rapporti di Amnesty International, delle aziende multinazionali hanno garantito una certa trasparenza e adottato misure affinché non recuperassero minerali per ad esempio alimentare il business in crescita dell'auto elettrica piuttosto che quello tradizionale della telefonia o dei computer.
0: Ecco, e parlando di trasparenza, come Amnesty International, avete chiesto anche un commento sia al governo ruandese sia all'M23, senza però ricevere risposta. Pensate di tornare a interpellarli, soprattutto alla luce delle nuove evidenze contenute nel rapporto?
1: Ma io sul fatto che l'M23 potesse rispondere nutrivo qualche dubbio. Sul governo del Ruanda la speranza era che rispondesse, anche contestando le conclusioni della nostra ricerca. Noi continueremo a chiedere al governo del Ruanda di rendere conto di quello che c'è scritto in quel rapporto, e ci auguriamo che, avendo pubblicato questo rapporto, non avendo ricevuto risposte, il minimo di pubblicità che riceverà costringa le autorità ruandesi a rispondere.

0: Radio Nadurto, prima di provare a collegarci con la piazza di Brescia dall'iniziativa lanciata dal coordinamento Palestina fuori l'IDF da Brescia, nessuna complicità con il genocidio, vi riproponiamo un'intervista realizzata con Elisa del liceo Einstein di Milano dopo l'aggressione a uno studente da un esponente del blocco studentesco avvenuta la sera tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre e settembre, scusate. Quindi vi riproponiamo questa intervista rilanciando anche l'appuntamento per martedì 6 ottobre a Milano, una mobilitazione cittadina, il titolo Antifa fatti sentire, un'iniziativa che è stata lanciata proprio questa mattina e che approfondiremo i nostri microfoni nei prossimi giorni.
1: Sì, grazie. Allora, lunedì sera, la notte tra il 28 settembre e il 29 settembre, davanti alla nostra scuola c'era un ragazzo che è uno studente universitario di Milano. Lui ha visto i ragazzi di blocco studentesco, che per chi non lo conoscesse è una delle realtà principali che si dichiarano appunto neofasciste a Milano, e stavano facendo il loro attacchinaggio. E non è la prima volta, cioè è già successo che facessero attacchinaggi, volantinaggi. Noi abbiamo sempre strappato i poster, piuttosto che cercato anche un dialogo con loro per allontanarli dalla nostra scuola. Comunque questo ragazzo era davanti alla nostra scuola, vedendoli ha preso il telefono, ha chiamato una nostra amica per avvisarla, per capire cosa fare. E loro hanno notato questa cosa, subito dopo loro se ne sono andati. Il nostro amico è andato verso i poster a fianco al cancello principale della scuola e li ha strappati. Davanti alla nostra scuola c'è un piccolo parco, quindi è entrato nel parco per lavarsi le mani dalla colla che aveva sulle mani per togliere i poster, e l'hanno raggiunto verso il parco. Erano tre macchine, se non sbaglio erano 12 ragazzi che l'hanno accerchiato. Lui era in bici, l'hanno colpito alla testa con un vetro, con una bottiglia, quando lui era ancora in bici. Lui ovviamente ha cercato di scappare, è caduto. E niente, loro avevano anche un casco e l'hanno appunto accerchiato e gli hanno messo le mani addosso e niente, poi dopo loro se ne sono andati. Lui ha chiamato l'ambulanza, con l'ambulanza sono arrivati anche i carabinieri. Lui ieri è stato operato e ha appunto avuto un trauma cranico, quindi appunto gli hanno sostituito una parte di cranio con una placca in titanio. Ora lui è stato dimesso, sta meglio, ovviamente nei limiti di quanto possa stare meglio dopo questa operazione, e niente, questo è appunto il fatto. Noi l'abbiamo saputo un giorno dopo, esattamente un giorno dopo, e davanti alla nostra scuola ci sono ancora appunto gli striscioni stappati, e questo è di base la dinamica di quello che è successo.
2: Ecco, voi come studenti come avete reagito, e quali sono insomma le iniziative che state preparando per rispondere a questa aggressione?
1: Certo, allora il nostro obiettivo iniziale era quello di non agire d'impulso, di non fare qualcosa senza pensarci. Infatti stiamo facendo passare qualche giorno, perché ci stiamo confrontando sia con il ragazzo che con altre realtà per avere più supporto e per capire come fare la cosa giusta. Sicuramente noi vogliamo fare un intervento nella nostra scuola facendo partecipare anche il preside, i professori, gli studenti, affinché blocco studentesco non abbia spazio nella nostra scuola, soprattutto in tutte le scuole di Milano. Vogliamo appunto fare un post di informazione, e appunto oggi è già uscito il post di Milano in Movimento riguardo all'evento, che è nasce da un'intervista a una nostra amica, che è quella che è stata chiamata dal ragazzo la sera che è successo tutto. E poi il nostro obiettivo sarebbe fare delle azioni e riuscire a portare le persone in piazza per manifestare il nostro dissenso e il nostro distacco da tutto quello che è successo. E poi sarebbe bello che quello che è successo non rimanesse solo un evento nella storia, ma portasse dei risultati. Ovviamente è una tragedia, ma noi vorremmo cercare di tirare fuori qualcosa di positivo da questa cosa e quindi riuscire a organizzare degli eventi, degli spazi di confronto, di dialogo, di dibattito, di informazione perché queste cose non si ripetano più e perché le persone siano preparate qualora questi eventi si ripeteranno.
2: Ecco, Lisa, tu fai parte anche di un, non so se è un collettivo, un gruppo che si chiama Deriva.
1: Sì, allora io faccio parte di Riva, è un collettivo generazionale, appunto la sua sede, diciamo, dove ci confrontiamo è il centro sociale autorizzato Lambretta, è un collettivo generazionale, quindi prende tutti i ragazzi da più o meno l'età dell'inizio liceo fino ai ragazzi universitari e in questo periodo loro stanno dando enorme supporto alla cosa e sono strettamente coinvolti, stiamo sicuramente chiedendo una mano ed è uno spazio che non si occupa solo di politica diretta, ma abbiamo anche un sacco di iniziative per quanto riguarda la vivere la città, per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda i nostri spazi e quindi è un po' il nostro primo spazio di confronto dopo il collettivo della nostra scuola.
2: Elisa, grazie per essere stata con noi e ti aspettiamo insomma per gli aggiornamenti.
1: Va bene, grazie mille.
0: E quindi questo era il collegamento che abbiamo fatto con Elisa, studentessa del liceo Einstein di Milano, intervista che abbiamo realizzato giovedì 1 ottobre. Io vi ricordo anche di di un appuntamento che è stato lanciato questa mattina sempre a Milano, martedì 6 ottobre alle 18, si scende in piazza contro il fascismo. L'appuntamento è alle 18 in via Einstein a Milano. Noi facciamo un breve stacco musicale e a seguire ci collegheremo con Marco della redazione che si trova proprio all'iniziativa del coordinamento Palestina di Brescia di questo sabato 3 ottobre.

0: Radio Nadurt, sono le 17:58 minuti. Come anticipato prima dello stacco musicale, ci stiamo provando a collegarci con la piazza di Brescia. In collegamento con noi c'è Marco della redazione di Radio Nadurt. Intanto un saluto.
1: Sì, ciao Siam, un saluto a chi è all'ascolto questo pomeriggio. Mi trovo qui in Corso Matri della Libertà, dove da circa 15 minuti è cominciato il presidio fuori sionisti da Brescia a Palestina Libera, il presidio che è stato convocato, come ormai abbiamo già ripetuto più volte, per questa iniziativa dell'associazione di Brescia Italia Israele, dove vede come ospite un ex generale, un ex comandante dell'IDF, dell'esercito israeliano, l'esercito che è responsabile del genocidio in corso a Gaza dal 7 ottobre del 2023, e l'iniziativa è stata convocata dall'Associazione Italia Israele di Brescia proprio in occasione di questa ricorrenza, per ricordare quello che è successo il 7 ottobre del 2023, dimenticandosi completamente tutto quello che è accaduto successivamente, e quindi con le 75.000 vittime palestinesi, le migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di feriti, di dispersi, di mutilati, la striscia di Gaza che si è ridotta del 60-70% come dimensioni, migliaia di palazzi distrutti, pericolanti, dove ancora oggi il rischio di crolli, come abbiamo anche potuto vedere recentemente, è più forte che mai, e con persone che a causa, insomma, di questa guerra, di questo attacco israeliano contro Gaza, continuano a morire. Presidio vede la partecipazione di direi 150-200 persone, tante le bandiere palestinesi, poi i sionisti a Brescia, adesso si sta anche chiedendo gli slogan, vediamo se ci saranno poi anche degli interventi. C'è da dire che via Moretto è stata completamente chiusa all'inizio, proprio all'incrocio con Corso Martiri della Libertà. C'è, come dire, un primo sbarramento di forze di polizia costituito da tre volanti e due auto della polizia locale di Brescia, e poi circa 20-30 metri andando, appunto entrando in via Moretto, c'è anche una reparto della celere messo di traverso, che chiude completamente l'accesso, e poi naturalmente parecchi agenti della Digos in Borghese. Vedo che comunque il presidio un po' si è ingrandito in questo momento, vedo che stanno arrivando anche altre persone, quindi insomma, cioè, l'idea è quella di stare qui almeno per tutto il tempo della durata di questa iniziativa dell'Associazione Italia Israele di Brescia. Vediamo poi come evolverà la situazione, però comunque c'è una buona partecipazione, considerando che il presidio è stato convocato in fretta e furia questa mattina, dopo che si è appunto diffusa la notizia di questo incontro, che è stato tenuto di fatto nascosto e quasi casualmente, insomma, ne siamo venuti a conoscenza.
0: Ecco, come giustamente stavi sottolineando, l'iniziativa di piazza è iniziata da pochi minuti, quindi molte persone probabilmente devono ancora raggiungere l'iniziativa, ma c'è già una buona partecipazione. Dalle immagini che stanno iniziando a girare, mi sembra ci sia anche una grande componente giovanile.
1: Sì, la componente giovanile ancora una volta è quella più significativa, più importante. Sono gli studenti della collettiva Onda Studentesca e poi i giovani della Centrale Magazzino 47, che compongono, diciamo così, il nucleo di testa che in questo momento si è leggermente, diciamo, avvicinato verso le auto della polizia. Le bandiere stanno sventolando, insomma, si sta cercando anche di, come dire, alzare il volume per farsi sentire in qualche modo da le persone che eventualmente stanno partecipando a questo

E quindi questo era il collegamento con Marco della redazione che si trova all'iniziativa organizzata dal coordinamento Palestina di Brescia, un'iniziativa, una mobilitazione in risposta alla conferenza promossa dall'Associazione Italia-Israele presso Palazzo Averoldi, conferenza in cui partecipa anche Lion Adler, ex membro dell'intelligence e delle forze speciali dell'IDF, l'esercito di occupazione israeliano.

State ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Mina l'eluen horma.
1: Radio Nadurto, prima di passare la linea a Scuola Resistente, cerchiamo di collegarci di nuovo dalla piazza di Brescia, fuori Sionisti da Brescia, Palestina Libera, è l'iniziativa che si sta svolgendo proprio in questi istanti in città. Di nuovo un saluto, Marco.
2: Sì, un saluto ancora anche a te, Siam. Allora, il presidio è cresciuto come partecipazione, ci saranno almeno 200 persone in questo momento che hanno letteralmente invaso la strada, per cui si sono spostati fino all'ingresso, diciamo, di via Moretto, e tutto l'arco della strada in questo momento è bloccato, quindi il traffico è stato chiuso all'altezza di piazza Repubblica. Proseguono intanto, appunto, come potete anche sentire di sottofondo, il lancio degli slogan, le bandiere sventolano, il volume degli slogan resta sicuramente ancora molto alto, e devo dire che c'è molta, come dire, omertà rispetto a quello che sta succedendo all'interno di questa sala dove si svolge l'incontro dell'associazione della sezione di Brescia Italia e Israele, perché ho chiesto anche ad altri giornalisti che sono presenti, nessuno di fatto ha potuto poter parlare con questo personaggio, con questo comandante, ex comandante dell'esercito israeliano, che non sappiamo neanche dirvi quante persone ci sono, insomma, quindi è tutto, in effetti, anche come dicevo precedentemente, un incontro che è stato tenuto nascosto, di cui non si sapeva nulla, e nulla si continua a sapere. Invece possiamo tranquillamente continuare a raccontarvi di questo presidio, un bel presidio dove l'attenzione è molto alta rispetto a quello che sta succedendo. E aggiungo, insomma, che il coordinamento per la Palestina di Brescia ragionerà nelle prossime ore per organizzare una nuova iniziativa in occasione della scadenza del 7 ottobre, dei 3 anni di genocidio a Gaza. È stata lanciata questa data del 10 ottobre, che è stata raccolta un po' da decine e decine di piazze già in tutta Italia, nell'ambito appunto di una giornata di azione globale a fianco del popolo palestinese. Adesso vedo che i ragazzi del COS si stanno ancora avvicinando. In questo momento, di fatto, questo piccolo corteo, costituito da, mai possiamo tranquillamente dire, oltre 200 persone, visto che è arrivata ancora gente, si è portato proprio all'imbocco di via Moretto. Io direi che a questo punto possiamo tenere, se è possibile, tenere ancora qualche istante la linea, vediamo se c'è. Credo che succederà nulla, però comunque in questo momento il corteo è così, è proprio arrivato all'altezza del civico 2 di via Moretto, la sala, ricordo, del civico 8, dove si sta svolgendo questo incontro. Credo che siano qui la gente a Digos che si sono avvicinati, e vediamo.
1: Rimaniamo magari in collegamento ancora per qualche istante, intanto continuiamo a sentire gli slogan sottofondo.
2: L'idea, insomma, è quella di avvicinarsi il più possibile per modo a farsi sentire, appunto, da chi eventualmente sta partecipando a questo incontro, anche se, come dicevo prima, non riusciamo a dirvi nulla di più rispetto a quello che sta succedendo in quella sala. Una cosa che si sa è che, appunto, c'è questo ex comandante dell'esercito israeliano, dell'IDF, esercito che è responsabile del genocidio e delle torture in corso in tutta la Palestina, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania. Pronto?
1: Sì, ti sentiamo. E non so, Marco, se non c'è nient'altro da aggiungere, ci salutiamo e ci riaggiorniamo.
2: Sì, d'accordo. Io direi che per il momento qui da Corso Marti della Libertà è tutto e vi restituisco al mio.
1: Grazie di nuovo, un saluto.
2: Ciao.
1: E quindi dopo questo secondo collegamento con Marco della redazione, la linea passa a Scuola Resistente.
0: Non è uno scherzo, siete su Radio Onda d'Urto.
3: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, non, a scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè. Poi, sai, quando la maestra ti chiama, ti dà la nota. Cioè, sono robe che nella vita non c'entrano. La nota, quelle cose lì non c'entrano. Cioè, nella vita c'entra l'amore, il bene, la gioia, la felicità. Scoprire la vita, a urlare voglio vivere.
4: Scuola Resistente, torniamo a parlare di attività in qualche modo autogestite da parte degli studenti, qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste. Scuola Resistente segue sempre queste vicende dove sono protagonisti gli studenti che cercano di riappropriarsi di spazi spesso inutilizzati, spesso ci sono anche polemiche rispetto agli investimenti a volte cattedrali nel deserto, perché passano anni finché le attività poi didattiche prendano corpo. Ebbene, in questi momenti di indecisione, adesso siamo al microfono e in ascolto con Elisa Frigeni dell'Unione degli Studenti Universitari. Intanto un ringraziamento a te, e parleremo di SOX, Città Studi a Milano.
5: Sì, grazie mille a voi. E in realtà hai toccato molto bene nell'introduzione alcuni dei punti che più mettono in evidenza quanto la vicenda di SOX sia una vicenda che non è solo confinata alla statale di Milano, ma c'è un interesse più ampio dietro, e soprattutto anche di speculazione sugli spazi universitari vissuti dagli studenti, che dovrebbero essere spazi degli studenti, ecco.
4: Ecco, noi eravamo entrati in argomento anche, se non mi sbaglio, un anno fa, non a Milano ma a Bologna, perché ci fu una, come si può dire, un'interruzione molto plateale e anche se pacifica, ma molto sonora, con i megafoni all'interno di un convegno a base di informatica. Ecco, poi torneremo, Elisa, a parlare anche di come si può interpretare la nuova era digitale dal punto di vista degli studenti e dal basso. Insomma, per tornare a quello che dicevamo, a Bologna ci fu un'irruzione durante un convegno dove la Leonardo la faceva da padrone, insomma, era uno sponsor, un main sponsor, come si dice, lo sponsor gold di questo convegno. E gli studenti riuscirono a fare questa attività proprio perché avevano anche loro occupato, credo, uno spazio molto più piccolo all'interno dell'Università di Bologna. E il risultato fu che, vabbè, oltre alla solita repressione di cui ci parlerai anche tu, Elisa, perché a Milano non sono andate anche lì leggeri, ebbene, il discorso è che anche lì lo spazio occupato dava molto fastidio, era come se lo vedessero come un luogo strategico dove legittimamente gli studenti poi si muovono, si aggregano e fanno base. Ecco, non è che per caso anche a Milano c'era questa paura, cioè come mai questa paura rispetto a degli studenti che si riuniscono, si autogestiscono, organizzano anche attività culturali? Ecco, che spiegazione vi siete dati?
5: Ma sicuramente la spiegazione è quella di un po' controllare qualsiasi cosa che succeda dentro gli spazi universitari, nel senso che quello che è successo con Sox, ma quello che succede, che è comunque successo in statale anni prima e non solo in realtà in anni così distanti, così come quello che succede in altre università, è proprio il fatto che a un certo punto le governance d'Ateneo si rendono conto che non possono controllare quello che succede in determinati spazi, che diventano spazi di elaborazione di pensiero critico che portano con forza un'altra linea che si oppone senza nessun vincolo, diciamo, alla linea degli Atenei, alla linea governativa, ma anche a un sistema globale. E a questo punto quello che si decide di fare quando lì dentro non ci si può più entrare come istituzioni universitarie è quello di sgomberarli con tutta la forza che ci si può impiegare, ecco, perché alla fine quello che è successo a Sox è stato un impiego massiccio delle forze di polizia, della Celer e della Digos, che hanno chiuso un'intera strada davanti proprio al settore didattico di Via Celoria, e con camionette e agenti che erano in tenuta con caschi e manganelli all'interno dell'università, e quindi un dispiegamento di forze di polizia non solo non indifferente, anche immotivato, e che secondo me segna proprio quanto ci fosse una necessità assoluta di ripristinare il controllo su uno spazio che appartiene, diciamo, legalmente all'università.
4: Ecco, appartiene soprattutto anche a chi paga le tasse, a chi la vive, esatto. Che spesso ci si dimentica, ma sono l'assoluta maggioranza di una comunità che apprende, che studia, ma che vuole anche incontrarsi. Vuole anche parlare,
5: esatto,
4: ecco. Anche questo mito, no, dello studio all'università, così come a scuola, non nelle scuole secondarie, si studia, punto e basta. Ecco, questo è un po' il leitmotiv anche, credo, all'università.
5: Sì, il problema è che ci si aspetta che lo studente universitario entri dentro l'università, faccia la lezione, la finisca, torni a casa, studi, rientri in università per dare l'esame e lì è finito diciamo i suoi movimenti all'interno dell'università. In realtà quello che fanno gli studenti quando entrano all'università non è assolutamente questo, c'è la voglia di incontrarsi, di parlare, di stare insieme, anche di organizzarsi, e soprattutto si iniziano da subito a vivere delle ingiustizie di fondo. Per esempio, quello spazio che poi è stato occupato nel 2024 in realtà era uno spazio che era inutilizzato da quasi 10 anni, e immediatamente uno studente, nel momento in cui entra in università, si accorge che non ha un posto in cui poter pranzare, non ha un posto in cui poter studiare, non ha un posto in cui caricare il telefono e parlare con i compagni di corso, gli amici, vede uno spazio che è nuovo e viene tenuto chiuso, e sembra quasi uno sfregio, no? Se ci si dice sono qua per studiare in un luogo di comunità, di socialità, pago le tasse, tra l'altro tasse esorbitanti, e poi io non ho degli spazi, ma gli spazi ci sono e mi vengono chiusi davanti. E quindi è importante sottolineare come, a fronte di quello che è successo poi con l'occupazione, che è nata anche dal movimento per la Palestina a supporto della liberazione palestinese, in realtà ci fosse uno spazio che era negato alla comunità studentesca e proprio da un bisogno reale degli studenti, e dal vedere che questo bisogno veniva non solo non ascoltato, ma quasi proprio, cioè era quasi uno sfregio, perché io ho un bisogno, te lo esplicito, e tu mi tieni uno spazio chiuso, allora poi si è deciso di occupare quello spazio lì.
4: Ecco Elisa, ricordiamo un po' le attività, gli incontri, i dibattiti che sono stati organizzati, magari quelli più significativi, quelli che hanno avuto maggiore anche affluenza di tuoi colleghi studenti. E mi viene in mente, intanto, come dicevo nell'introduzione, quell'incontro che riguardava il mondo digitale, e insomma abbiamo avuto anche diversi esempi con autistici inventati e altre situazioni, diciamo, di repressione su quel piano del maggiore controllo che ormai nelle società moderne viene attuato appunto dalle reti. Ecco, forse dava fastidio anche questo.
5: Sì, è perché comunque il fatto che fosse anche in una sede scientifica dell'università in realtà poi aveva fatto sviluppare molto il dibattito anche su questioni di ricerca, di fondi, di dual use, di impiego della ricerca delle tecnologie che non dovevano essere semplicemente asservite a degli interessi economici esterni che si imponevano sugli interessi universitari, ma dovevano essere proprio ripensati. E quindi molti degli eventi e dei dibattiti che nascevano vertevano anche su questo, cioè su noi siamo scienziati, persone che hanno a che fare con la tecnologia, che la studiano, che ci fanno ricerca, vogliamo essere noi protagonisti di come questa ricerca debba essere usata, non che semplicemente un corso viene aperto perché dall'esterno c'è una pressione di aziende che vogliono formare delle persone, vogliono formarli loro con i loro metodi, ma è un ripensamento che è molto più profondo nella società, si mette in crisi proprio un sistema. E quando questa cosa diventa scomoda, cioè da subito in realtà diventa scomoda, ma quando questa cosa poi acquista anche un valore, perché poi all'interno di quello spazio andavano gli studenti normali, e quindi entrare in uno spazio per magari studiare o mangiare e poi trovarsi in un ambiente in cui si parla anche di questi temi, ti fa nascere pensiero critico e fa sviluppare dibattito. E quindi a un certo punto questa situazione si è decisa di, diciamo, eliminare alla radice, chiudendo appunto un spazio.
4: Ecco, io trovo anche in qualche modo delle analogie rispetto agli spazi, una parola che, come vedi, ricorre, gli attraversamenti anche della città, le zone rosse, i fogli di via, non so se vi ha riguardato anche a voi o a qualcuno di voi.
5: Sì. Sono state una ventina di fogli di via agli studenti.
4: Ecco, e trovo delle analogie, cioè gli attraversamenti, il vivere la città, che non sia soltanto, un tempo si diceva la Milano da bere, no? Quella tipica dei navigli e dell'happy hour, insomma questa frivolezza, insomma tutti intorno a noi ci sono guerre e ci sono controlli pervasivi e invasivi digitali, voi discutevate anche di questo, ecco, che livello c'è di consapevolezza? Chiaramente voi siete una parte privilegiata, nel senso che essendo attivisti in prima linea, però qual è il tuo sentimento rispetto alla generalità degli studenti, la consapevolezza di quanto sta accadendo intorno a noi, ma anche di come il digitale viene un po' strumentalizzato? Adesso vedo master che fioccano come le palline sugli alberi di Natale, no? Quindi cyber security oppure esperto di intelligence. Ecco, c'è consapevolezza che tu hai parlato del concetto di dual use, no? Su cui c'è anche molta retorica. C'è consapevolezza che ci stiamo avviando verso una società di un controllo talmente pervasivo dove anche il confine tra pace e guerra è molto labile.
5: Sì, sicuramente c'è consapevolezza, e dall'altra parte mancano a volte degli strumenti per organizzarsi e per mettere a sistema un po' queste paure, questi sentori che si hanno, perché non è ovviamente un caso che l'università investano in determinati ambiti con determinati corsi che facciano entrare delle aziende che hanno degli interessi concreti sulla ricerca universitaria, e che il clima di guerra da cui siamo circondati è un argomento poi presente nella vita comunque di tutti, cioè degli studenti, delle persone in generale. Spesso secondo me manca lo strumento organizzativo che ti fa mettere insieme tutti questi pezzetti e pensare a come l'università può non essere succube di un sistema, ma può invece indirizzarlo. E nasce proprio un po' in questi spazi. Il problema è che poi, come giustamente hai detto tu, Milano, come tantissime città d'Italia, è stata inaugurata l'anno scorso con lo sgombero del Leoncavallo, e poi sono seguiti tutti gli altri grandi sgomberi, e è una città in cui si viene sempre più attenzionati, perché in ogni angolo si trova la polizia, si trova l'esercito, si trova l'esercito, i carri armati dell'esercito in stazione centrale appena tu scendi dal treno a Milano, e quindi indubbiamente si avverte un senso di controllo e una prepotenza anche di controllo da parte delle, non direi delle istituzioni, ma proprio viene imposta come se fosse una necessità, che per vivere oggi in una società sicura e quindi in qualche modo anche libera ci debba essere un controllo anche armato così, così alto, quando in realtà non è vero. Però si fa fatica a trovare, a sviluppare l'alternativa a questa cosa, non so se mi sono spiegata.
4: Sì, sì, perfettamente. Ecco, diciamo che il braccio armato degli interessi economico-finanziari, dove ecco, in città come Roma e come Milano, chiaramente il metro quadro ha un valore prettamente finanziario e speculativo, per cui chiaramente è un po' tutto collegato. E ciò che secondo me fa anche paura è la convergenza di diverse istanze. Tu parlavi, ecco, magari ne torniamo sul tema, parlavi della Palestina quasi come, diciamo, come simbolo di un colonialismo di insediamento, che poi è la punta di diamante, anche se diamante è un termine positivo, comunque la punta di diamante di un modello predatorio. Ebbene, c'erano stati anche incontri per quanto riguarda la Palestina, se non mi sbaglio anche una campata agli inizi, sì, comunque nei dintorni. Ecco, vogliamo parlare anche di questo, cosa ha rappresentato la questione palestinese e purtroppo il genocidio che è ancora in atto, che ormai per fortuna, però sono passati praticamente 3 anni, la parola genocidio ormai è conclamata anche da esperti, giuristi, un po' in tutto il mondo. Ecco, voi vi eravate mossi comunque già, non dico in anticipo, ma comunque abbastanza presto.
5: Sì, sì, in realtà appunto le università sono state il primo motore di sostegno per il popolo palestinese e allo stesso tempo di denuncia verso tutto quello che è il sistema Stato di Israele, sul controllo che esercitava, come dicevamo prima, anche sul controllo tecnologico che esercita, perché poi ovviamente quello che è emerso forse più di tutto dall'università è che la ricerca universitaria che viene prodotta in Italia, in Europa, nel mondo va a beneficio di uno Stato che sta compiendo un genocidio, che sta usando delle tecnologie che possono essere totalmente innocue se usate in altri ambiti, e proprio qui c'è il dual use, possono fare anche del bene alle persone, invece li usa per controllare e ammazzare le persone e un intero popolo. Quindi sì, in realtà, cioè, Sox nasce da questo questa volontà di mettere in crisi e in dubbio un sistema coloniale, capitalistico, di interesse più alto, che sembrava quasi invisibile. La Palestina e la questione palestinese ha fatto emergere molto bene tutte questioni che sembravano molto lontane dalla vita degli studenti, degli universitari, dell'università, proprio come mondo universitario accademico e poi anche generale di popolazione, e ha tratto molta forza rivendicativa da queste cose. Poi ovviamente quando si inizia a chiedere sempre di più si inizia sempre a dare fastidio, perché dentro la ricerca universitaria si giocano i fondi di ricerca interni all'università, quelli esterni, quelli europei, all'interno di quelli europei i fondi Horizon, di cui c'è beneficiario Israele nonostante non sia uno stato ovviamente dell'Unione Europea, e quindi si inizia un po' a creare un sistema molto più grande, che però fa girare molti soldi e molte connessioni, diciamo così.
4: Sì, per quanto riguarda Horizon, se non mi sbaglio un paio di anni fa addirittura l'agenzia europea che gestisce e che fa consulenza rispetto ai vari progetti Horizon, che si chiama la APRE, che ha sede a Roma, ha organizzato in pompa magna un incontro con tanto di buffet finale, come si usa fare, proprio per accogliere questo paese. Ovviamente non era solo Israele a essere accolto, pur non essendo nell'Unione Europea, però diciamo ha fatto un po' scalpore diciamo, tra chi segue il concetto e questa retorica del dual use, no? Ed è attenzionato su questi temi. Però purtroppo l'Italia, non so cosa ne pensi tu, ma veramente insieme alla Germania non sta facendo una bella figura rispetto a Gaza.
5: No, assolutamente, perché si nasconde dietro il DDL sull'antisemitismo, su una tutela di un diritto tutto, quando, cioè, quando in realtà sta finanziando e sia economicamente sia propagandisticamente una cultura che è totalmente contraria ai nostri valori, a quelli della Costituzione, a quelli di un popolo che vuole essere libero. Cioè, insomma, noi stiamo... Ci stiamo nascondendo per paura di intaccare un interesse più grande, quando avremmo tutta la legittimità, diciamo, e gli strumenti anche per farlo, a partire dalle università, dove si crea pensiero libero e critico, dove si crea ricerca e a un certo punto si smette di essere padroni della ricerca che si crea, e questa è una cosa totalmente assurda secondo me, e poi si riflette appunto a livello di governo, di Stato, che preferisce far finta di non prendere una posizione quando poi in realtà la posizione la prende molto netta a sostegno del genocidio.
4: Ecco, adesso vogliamo concludere, parliamo anche un po' di futuro senza scoprire troppo le carte, perché forse l'avrai notato anche tu, anche in ambiente universitario, insomma, gli sbirri sono anche visibilmente presenti, anche se fanno finta di non essere, o pensano di non essere visti. Parliamo di futuro, ma volevo chiederti anche così una tua opinione personale in base alla tua esperienza, i tuoi compagni di lotta e anche di attivismo politico. Io vedo anche molta frustrazione rispetto non solo agli investimenti in armi, ma anche purtroppo, a, come dicevamo, rispetto a quello che succede a Gaza e la connivenza del governo italiano. Frustrazione legata anche al fatto che purtroppo la precarietà sono riusciti a farla diventare quasi pane quotidiano, quindi sia nel lavoro che anche nella vita, no? Nel concetto di sicurezza, no? Siamo sempre insicuri, poi i tassi di criminalità sono in caduta libera, insomma. C'è un clima per cui da una parte è una precarietà lavorativa, dall'altra un'insicurezza generata ad arte, dall'altra parte uno effettivamente è occupato anche a sopravvivere a livello economico, anche per pagare per esempio una residenza universitaria, però vorrebbe andare in piazza e protestare. Ecco, a che livello è questo stato di, come si può dire, di non, tra l'impotenza e la volontà di fare, ma poi però ci sono i fogli di via, ci sono le ripercussioni, la paura, proprio il manganello che sta dietro la schiena.
5: Sì, aggiungo una cosa a quelle che hai detto, è proprio una precarietà sul futuro, perché oltre all'incertezza su quello che verrà dopo, gli studi in una vita da adulti, c'è proprio l'incertezza su cosa fare, nel come mantenersi appunto in una vita anche da studente. E in realtà diciamo che sicuramente queste misure securitarie hanno messo più paura, questo era l'obiettivo, e indubbiamente c'è un clima più teso, però è anche vero che gli studenti in particolare non hanno smesso di organizzarsi, e questo è un segnale molto positivo che secondo me deve essere sempre più rilanciato. Io, se posso, colgo anche l'occasione per ricordare che il 20 novembre ci sarà uno sciopero studentesco che sarà internazionale, non solo italiano, in cui si uniscono appunto tantissimi paesi europei, dal Belgio, il Lussemburgo, alla Germania, alla Francia, al Portogallo, all'Italia, in cui l'obiettivo è proprio quello di dire che noi non vogliamo un investimento massiccio in armi, ma non un investimento massiccio, noi non vogliamo proprio investire sulla guerra, noi questa guerra non la vogliamo fare, e le nostre priorità sono altre, e pretendiamo di essere ascoltati, perché cittadini di domani, di tutti gli stati e dell'Unione Europea, del mondo, diciamo, siamo noi, e il nostro investimento sta nella scuola, nell'università, nella sanità pubblica, nel welfare, nelle case. E quindi in realtà non voglio chiudere con una nota negativa, ma anzi, la voglia di organizzarsi c'è, gli strumenti ancora ci sono, e quando abbiamo anche capito che le cose dovevano uscire solo dall'ambito territoriale, nazionale, si è fatta rete anche al di fuori, ed effettivamente il 20 novembre vedremo questo grande sciopero studentesco in tutta Europa, con un obiettivo solo, che parte da contrastare il Rearm Europe e arriva poi a delle rivendicazioni concrete per il nostro futuro, ecco.
4: Ecco, dicevamo per concludere, che fare ora? Sox è stato sgomberato in malo modo, però vi dovete comunque riunire, possibilmente anche parlando faccia a faccia, lontano dai cellulari, perché anche questo è un problema, non a caso tutti i luoghi di aggregazione che danno fastidio, come vedi, sono sotto la lente di ingrandimento. Ecco, che fare ora, senza, come dicevamo, scoprire troppo le carte? Avete riflettuto su questo?
5: Ma quello che noi continuiamo sicuramente a fare è presidiare l'università, presidiare i posti e pretendere che ci siano sempre più posti in cui aggregarsi. Ed è una necessità che in realtà è di tutti, anche se veniamo dipinti come la generazione che parla solo attraverso lo smartphone, in realtà non è questa la nostra necessità. Quindi gli studenti ci sono in statale, ci sono in tante altre università e non hanno intenzione di mollare, ecco, questa linea, di smettere di incontrarsi, smettere di discutere perché uno spazio viene sgomberato. Degli spazi vengono sgomberati, vengono chiusi e noi troviamo un altro modo per trovarne altri, ecco, diciamo così.
4: Va benissimo, allora non demoralizziamoci, anzi deve essere uno stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. Luoghi di aggregazione, il 20 novembre sarà a Roma o ancora è da decidere la piazza?
5: Sarà in tutte le piazze in realtà, sarà una manifestazione appunto nazionale e internazionale, però in più piazze in Italia, così come fuori.
4: Benissimo, allora la parte UDU sarà sicuramente come sempre anche lungo le vie di Roma, quindi seguiremo come Radio Onda d'Urto anche questa iniziativa, anzi magari prima che ci sia il giorno fatidico magari diamo notizie precedentemente con dei comunicati, quindi ci terremo informati. Allora, se non hai altro da aggiungere, così in conclusione, intanto buona lotta, buon ritrovo nel futuro luogo occupato, non si sa, comunque sicuramente sarà un vostro impegno per i prossimi mesi, i prossimi anni. E ecco, hai altro da aggiungere, Elisa?
5: Ma in realtà no, vi ringrazio molto, e c'è la speranza e c'è anche la volontà di organizzarla, questa speranza, quindi ci siamo, ecco.
4: Allora, grazie a Elisa Frigeni che è stata qui con noi sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Abbiamo parlato di SOX e diciamo sotto il tappeto forse c'è anche il SOX numero 2, e quindi questa è la nota di speranza, così per un po' sdrammatizzare. E comunque la voglia di riorganizzarsi c'è, e vi faccio comunque i miei complimenti per questa voglia di lottare. Ci vedremo quindi con i vostri rappresentanti a Roma, io sono qui a Roma e seguirò per Radio Onda d'Urto il 20 novembre, giornata internazionale, l'internazionale studentesca.
5: Esatto,
4: grazie Elisa Frigeni. Sì, esatto, internazionale studentesca che fa tanto paura ai luoghi del potere. A presto.
5: Sì, a presto, grazie.
3: La scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi far l'amore. Per me la scuola è una gran cazzata, cioè, poi sai quando la maestra ti chiama, ti dà la nota, cioè sono robe che nella vita non c'entrano, la nota, le cose lì non c'entrano.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
7: 18 e 41 minuti di sabato 3 ottobre, Radio Onda d'Urto, il GR Flash della sera. Continua il genocidio per mano israeliana in Palestina. Nelle prime ore del mattino di oggi 5 palestinesi sono rimasti uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un condominio a ovest di Gaza City. Proseguono anche le scorribande dei coloni fascisti israeliani insieme ai militari nella Cisgiordania occupata. L'agenzia palestinese Wafa ha segnalato diversi palestinesi feriti in un attacco di coloni contro alcuni agricoltori nel nel villaggio di Osarina, a sud di Nablus. Decine di coloni hanno preso di mira le abitazioni dei palestinesi del villaggio e hanno aggredito diversi residenti, ferendoli. Sul fronte della solidarietà internazionale, più di 200 persone sono scese in strada nel centro di Brescia, tra Corso Martiri della Libertà e Via Moretto, oggi pomeriggio, insieme al coordinamento Palestina, dietro lo striscione "Fuori i sionisti da Brescia, Palestina libera", per opporsi a un'iniziativa di chiara matrice sionista che si sta svolgendo a Palazzo Averoldi in via Moretto. L'Associazione Italia-Israele di Brescia infatti ha invitato a intervenire in una conferenza Lion Adler, ex militare dell'intelligence dei reparti d'élite dell'esercito di occupazione israeliano. Via Moretto è completamente blindata dalla polizia a difesa della conferenza sionista. I manifestanti antisionisti, solidali con la causa e la resistenza palestinese, hanno percorso alcune decine di metri in corteo in direzione dello sbarramento delle forze di polizia per avvicinarsi il più possibile al luogo della conferenza sionista. Anche a Milano, come ogni sabato dal 7 ottobre 2023, oggi pomeriggio alcune centinaia di persone hanno manifestato a sostegno della causa e della resistenza palestinese. Torniamo in Asia occidentale. La guerra in furia nello Yemen, Ansar Allah, cioè gli Houthi, riferiscono di 26 bombardamenti sauditi sulla capitale yemenita Sana'a soltanto nella giornata di oggi. Per quanto riguarda l'Iran, secondo Trump la guerra finirà dopo le elezioni di midterm di novembre negli USA. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa, vaneggia il tycoon. Nel frattempo, al G7 straordinario sull'energia, il presidente statunitense impone agli alleati europei lo sblocco di 100 barili di petrolio delle loro riserve per far fronte ai pesanti rincari dovuti alle guerre imperialiste, in particolare all'aggressione israelo-statunitense all'Iran. In Italia, via libera ieri del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica. La richiesta di flessibilità del governo Meloni per il 2027-2028 è di 29 miliardi tra difesa, cioè spese militari, ed energia, cioè far fronte al caro energia. La manovra prevede lo scostamento di 7 miliardi in meno di quelli previsti fino a pochi giorni fa. A tirare il freno è il ministro leghista dell'economia Giorgetti. C'è un contesto complesso con variabili imprevedibili, dall'inflazione ai tassi, che richiede una manovra prudente, ha spiegato. Giorgetti parla di prudenza, ma il governo Meloni ha già deciso dove utilizzare il nuovo deficit. Circa 14 miliardi nel biennio 2027-2028 andranno ad aumentare la spesa militare. La prudenza vale quando si parla di sanità, salari e famiglie, scompare quando si parla di armi, commenta il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli. Migliaia di no-TAV hanno marciato oggi pomeriggio in Val di Susa, da Sant'Ambrogio ad Avigliana. Nel mirino del corteo c'è la tratta nazionale Avigliana-Orbassano. Ci raccontano che mancano le risorse, eppure miliardi di euro continuano a essere destinati a infrastrutture inutili, mentre la sanità pubblica viene depotenziata, il trasporto pubblico locale resta insufficiente, denuncia il movimento. Migliaia di persone hanno partecipato oggi pomeriggio al corteo convocato da decine di associazioni, comitati locali, centri sociali a Rho, nella città metropolitana di Milano, contro la realizzazione di nuovi data center per l'intelligenza artificiale sul territorio. La manifestazione ha riunito decine di realtà collettive e singoli cittadini contrari alla costruzione dei nuovi impianti. Al centro della mobilitazione ci sono i tre progetti di data center previsti nel territorio di Rho, concentrati in un'area di circa 3 km quadrati tra via Buonarroti, via Moscova e via della Mosa. Durante il corteo è stata realizzata l'occupazione simbolica di uno dei cantieri, sul cui muro esterno è stato scritto "Stop Data Center". Il Tribunale di Caltanissetta ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Falcone, Morvillo, Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. Oggi 3 ottobre, il 13° anniversario della strage di persone migranti del 3 ottobre 2013. Nel naufragio al largo di Lampedusa morirono in 368. In occasione della ricorrenza, il Comitato 3 ottobre chiede al governo italiano e all'Unione Europea di trasformare la memoria in scelte politiche concrete. Per il Comitato occorre aprire vie legali e sicure di accesso alla protezione, garantire un sistema europeo di ricerca e soccorso in mare, assicurare un'accoglienza che rispetti i diritti diritti, commemorare i morti e nello stesso tempo impedire ai vivi di raggiungere l'Europa in sicurezza è una contraddizione che non possiamo più accettare, dichiara Tarek Barane, presidente del Comitato 3 ottobre. Decine di migliaia di persone stanno attraversando circa 50 manifestazioni in tutto lo Stato spagnolo a partire dalle ore 12 di oggi all'indomani della bocciatura ieri da parte del Parlamento di Madrid dei decreti proposti dal governo del PSOE di Pedro Sánchez per affrontare l'emergenza abitativa. L'esecutivo spagnolo era stato costretto a confezionare il pacchetto di norme da una settimana di mobilitazioni di massa in tutto il paese innescate dallo strato poliziesco della sindacalista 87enne Mari Carmen dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro di Madrid. Proprio nella capitale da una settimana prosegue una campada molto partecipata in Puerta del Sol. Proprio da qui, nel caso di Madrid, sono partiti diversi cortei nell'arco della giornata di oggi, tutti partecipati da decine di migliaia di persone. Alla fine centinaia di migliaia di persone si sono radunate intorno alla Fuente del Cibeles per rilanciare la parola d'ordine di questi ultimi giorni di mobilitazione, dalla campada allo sciopero generale. Piazze mobilitate anche a Barcellona e in altre città catalane come Girona o Lleida, corteo anche a Valencia, dove migliaia di manifestanti si sono scontrati con la polizia. Il corteo ha cercato di raggiungere il Palazzo delle Arti, dove era in corso un forum sul tema degli investimenti immobiliari proprio nel mezzo della profonda crisi abitativa attuale. La polizia ha risposto con le cariche e due arresti. Anche in Francia proseguono le mobilitazioni di massa e combattive, in questo caso quelle di studenti e studentesse, contro le condizioni in cui versano le scuole pubbliche d'Oltralpe. Alla mobilitazione, durante la settimana, si sono uniti anche i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico. Dura la repressione poliziesca, da lunedì a oggi sono stati arrestati 5.000 manifestanti. Chiudiamo con la guerra in Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto l'Ucraina potrebbe aver bisogno nel 2027 di 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a opporsi all'invasione russa. Al momento sarebbero in corso contatti tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Nel frattempo si susseguono ogni giorno attacchi, morti e feriti da entrambi i lati del fronte. I russi oggi hanno colpito una nave civile nel porto di Odessa, uccidendo una donna, mentre il presidente ucraino Zelensky poco fa ha annunciato che Kiev intensificherà gli attacchi contro la Russia. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR Flash di Radio Onda d'Urto del sabato sera. Ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la nostra programmazione del sabato sera. Buon ascolto e buona continuazione su Radio Onda d'Urto a tutte e a tutti.

0: down to the bone, cause you can't take it with you when you go.
1: E i comunicati degli appuntamenti di oggi, sabato 3 ottobre 2026. Iniziamo con gli appuntamenti del centro sociale autogestito Magazzino 47 di Brescia dalle 17 alla mezzanotte, un sabato aperto, collettivi, militanza, organizzazione e noi, il titolo dell'assemblea a partire dalle 18 e poi la sera torneo di scacchi, biliardino, musica, libri, cena sociale, bar aperto a prezzi popolari, organizza il collettivo Onda Studentesca dalle 17 alla mezzanotte, centro sociale Magazzino 47, via Industriale 10 a Brescia. Le mobilitazioni nel milanese alla mobilitazione contro i data center e intelligenza artificiale volano per il nucleare, organizza centro sociale SOS Fornace e poi aderiscono una decine e decine di realtà. L'appuntamento alle 14.30 alla stazione delle ferrovie di Rho, lato via Magenta, il pre-concentramento alle 13.30 alla stazione Garibaldi di Milano per la partenza collettiva. Altra mobilitazione a Milano, il concerto Divertimenti in Trio, un evento a difesa dei 150 alberi che il comune di Milano vuole abbattere al parco del Ticinello. Appuntamento alle 16.30 al portico del parco Chiesa Rossa a Milano, organizza il Comitato Difesa Ambiente Zona 5. E veniamo adesso alla provincia di Brescia, dove anche qui c'è una iniziativa su data center e BES, Battery Energy Storage System, cambieranno il territorio. A Manerbio l'appuntamento al piccolo teatro Piazza Cesare Battisti a partire dalle 17, interverranno Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente, Paolo Falbo del Dipartimento dell'Università di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia, modera la giornalista Barbara Appiani, organizza il comitato Salviamo il Suolo, Legambiente Lombardia e altre associazioni. Andiamo agli appuntamenti di cinema, gli appuntamenti del nuovo Eden, a partire dalle 16 Calle Malaga, a partire dalle 18.30 e poi anche alle 20.30 Serpenti, Calle Malaga è anche alle 21, alle 16.15 Ketty c'è e poi la prima visione alle 18.15 in versione originale sottotitolata in italiano, organizzato con l'Associazione di Amicizia Italia-Palestina in collaborazione con Giovani Palestinesi d'Italia, Salitari per Gaza, Collettivo Darna Cinema ed Eco Raffi, che è l'appuntamento With Hasan in Gaza a partire dalle 18.15, tutto questo al Cinema Nuovo Eden, via Nino Bixio a Brescia. Gli altri appuntamenti, il Colossal di Nolan, l'Odissea, è la proposta di questa sera alle 20.50 al Cinema Sereno. Coyote vs Acme è la proposta del Teatro Comunale di Cellatica alle 21. The Invite, il piacere è tutto nostro, alle 21 all'Auditorium Gaber di Castelmella. Paw Patrol alle 17.30, alle 21 The Invite, il piacere è tutto nostro, è invece l'appuntamento con gli appuntamenti del Cinema Giardino di Breno, uguali a quelli del Teatro CTM di Rezzato, alle 17 Paw Patrol e alle 21 The Invite, il piacere è tutto nostro. Concerto questa sera alle 20.30 al Teatro Centro Lucia di Via Botticino di e con Laura Mantovi, chitarra e voce di Ombretta Ghidini con lo sguardo di Sara Poli, Clorofilla, una performance poetica per attrice, musicista e piante. L'ingresso a contributo libero a sostegno del progetto Radici del Futuro, Teatro Centro Lucia di Botticino. Appuntamento con i libri, Lo sai come fa il cuore, l'autore Mario Natangelo, che appunto presenta questa graphic novel dedicata alla fine di un amore e alla separazione, alle 17 alla libreria Rinascita di Via della Posta a Brescia, dialoga con l'autore Thomas Bendinelli, giornalista del Corriere della Sera. E infine ricordiamo che la banda Isidoro Capitanio sta facendo le prove attitudinali e le prove saranno lunedì 12 ottobre alle ore 17. Le iscrizioni alla Scuola Popolare di Musica sono aperte fino al 9 di ottobre. Si può, per maggiori informazioni, iscrivere a scuola@filarmonicacapitanio.it. È tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di quest'oggi. Noi lasciamo il nostro indirizzo di posta elettronica a redazione@radionaturto.org per far leggere i vostri comunicati in questo spazio.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: me do.
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

0: Buona serata a tutte e tutti, anche oggi siamo qui per la nostra presentazione di programma Vivara. State con noi queste due ore, prima parliamo con la lingua italiana e poi cambiamo ovviamente con la nostra lingua per avere come anche la comunità che aspettano di notizie, di cose così, cioè possiamo anche accontentare anche loro. Bene, come noi ogni settimana vi raccontiamo quello che sta succedendo in Sri Lanka e le cose interessanti, perché qui gli altri giornali che parlano poco, quindi siamo qui come connazionali, come comunità, quindi le cose che viaggiano attraverso media, ma noi abbiamo i nostri canali e così sappiamo le cose diverse di quello che trova internet o qualche altra parte con la media, cioè, quindi oggi come oggi in Sri Lanka abbiamo fatto una grandissima manifestazione e corteo lunghissimo e migliaia e migliaia di persone che ha partecipato contro le tasse elevate, cioè perché in questo momento come in Sri Lanka sotto programma di Fondo Monetario Internazionale quindi loro dice il governo deve lasciare tutto quello che appartiene, che magari si guadagna anche delle cose, commercio o produzione eccetera eccetera, no, non deve cioè queste deve mollare e lasciare quelli per investitori, cioè privati, cioè quindi loro sempre come loro restano parte degli investitori capitalisti, cioè quindi tutto quello che ha magari come sotto come titolo di servizio non lo come si chiama di non profit, cioè quindi e tutti quelli che loro vogliono a trasformare a per fare commercio, per fare come si dice diventare una cosa per guadagnare, quindi perciò e quelli che ha sotto comando di governo che entra soldi direttamente alla cassa del governo, però adesso man mano quelli lì sta mollando perché Fondo Monetario Internazionale dice no, governi non deve essere fare nulla e quindi governo deve essere per fare leggi, per tenere ordine e per pagare per le spese che si ha bisogno, no? E deve tassare, quindi anche quelle tasse e per i ricchi, per i capitalisti sempre lasciano tasse agevolati, invece e quelli poveri direttamente pagano subito quando compra qualsiasi cosa e lì già pagati tasse. Cioè, quindi in questo momento come governo che ha due anni compie come presidente, 24 settembre già due anni completato e poi il Parlamento sarà a novembre che arrivano per due anni, cioè, quindi stanno facendo una serie di incontri con popolo per raccontare cosa hanno fatto di questi due anni. Quindi invece noi diciamo che è gente che lo vede, che gente che si vive nella situazione, cioè, quindi non serve una mostrazione e non serve un incontro con popolo per raccontare delle balle. Quindi, perché loro quando manifesto di elezione presidenziale e anche elezione parlamentare hanno promesso delle cose, ma adesso si vede dopo due anni e fanno contrario, cioè, quindi e ogni volta che loro fanno qualsiasi cosa noi possiamo andare un po' indietro, trovare un video, un incontro o una conferenza stampa che stessa persona e stesso governo che ha come si dice ha raccontato una cosa contrario, cioè, quindi adesso questo momento è per quello loro si girano tutto il paese e più che altro il presidente va a raccontare delle cose perché è quello promessi che hanno fatto non lo mantiene, cioè, per dire, hanno detto e per il cibo prime necessari che vergogna se ha applicato tasse, perché in Sri Lanka prima di 2022, dopo che è entrato il Fondo Monetario Internazionale, è applicato anche tasse come IVA e adesso quella è diventato 18%, tutte le cose, cioè, prima non c'erano per cibi, diciamo, quelli primi necessari, riso, verdure, carne, pesce, tutto quello che cioè, servono per mangiare, magari mantenere almeno in piedi, per quello non ha tassato. E poi anche hanno premesso e per i medicine non lo facciamo, anziché togliamo le tasse anche sulle medicine e anche quelli, diciamo, di come esami, bla bla bla, e quello deve essere garantito gratuitamente. Dopodiché hanno detto sempre ha scritto quel libro e anche la roba diciamo i bambini, quello che servono per andare a scuola, e quelli anche si toglie tutte le tasse. Però adesso non ha toccato nulla, anziché era 15% e poi ha aumentato addirittura 18%. Cioè, quindi quello che hanno messo anche nero su bianco non lo mantiene, e poi continua a tassare. E poi il Fondo Monetario Internazionale non lo permette di dare sollievi per il popolo che soffre. Cioè, quindi adesso ormai un bambino dei 5 e manca cibo, cioè quindi diventa debole. E poi 65% popolazione è sotto linea di povertà, cioè questo non lo diciamo noi, e quello dice il riporto di Banca Mondiale. Cioè quindi, e con questi 2 anni, perché eravamo magari non di sopra 40% della povertà, invece adesso passato 50 e raggiunto anche 65%, cioè quindi vuol dire che gente adesso mangia e tagliato via un pasto, cioè quindi mangia 2 volte al giorno, non 3 volte al giorno, cioè quindi e poi si dice miliardi di come si dice, valore di oro è già come si dice, ha messo nella banca a prendere soldi. Quindi si dice quel report che tanti, 70%, non lo riescono di liberare, cioè pagare a prestito banca a liberare loro oro. Cioè, quindi vuol dire che questi anni è la aumentata povertà, perché hanno messo tasse su tasse sopra tasse per ogni cosa, cioè quindi gente e fa fatica di vivere, perciò come movimento Lotta Popolare oggi è chiamato a gente di una manifestazione, è stata a Colombo, è grande per il momento, abbiamo notizie di un membro di Partito Socialista Frontista dello Sri Lanka che ha arrestato insieme a un membro di Comitato Centrale e poi anche altri attivisti. 6 sono già arrestati, cioè in qualche maniera hanno preso durante il corteo quelle manifestazioni, perché adesso ormai 2 anni, sì, ma 2 anni è diventato questo, è caduto sulla povertà tantissima gente, vuol dire che questo governo non lo fa a far vivere la gente come hanno loro identificazione, che c'era parte del popolo povero, cioè lavoratori, non rappresentava la borghesia. Invece adesso, quando ha preso potere, è cambiato completamente. Adesso sempre porta avanti il programma di Fondo Monetario Internazionale, programma quello che ha fatto il governo precedente, e non ha cambiato nulla, cioè quindi quelli governi, quello Fondo Monetario Internazionale sempre, e riguarda e come protegge, no? E di classe borghesia, cioè quindi questo governo finora non ha potuto trasformare nessuna cosa sui lavoratori o povera gente, cioè quindi si mantiene sempre quelli classe alta e quelli commercianti e bla bla, quindi perciò e va avanti sempre stessa programma, quindi non ha cambiato nulla, vuol dire ancora. E prima magari non avendo questo sotto osservazione di Fondo Monetario Internazionale, comunque altri governi qualcosa ha fatto per accontentare povera gente, invece qui niente, si canta come abbiamo già tanti soldi, abbiamo pieno di nostro cassaforte e bla bla, ma gente si muore. E poi adesso come medici si dicono come un movimento del medico si dice 2500 medici che già ha lasciato il paese perché non possono vivere con questa tassa. Cioè, quindi hanno governo che ha detto quando che andava a prendeva potere e alzato limiti di tassazione di quello che del salario, invece non ha toccato neanche quello. Cioè, quindi anche medici, anche professori, anche quegli ingegneri, quelli che diciamo che prendono abbastanza più alto stipendio e fanno una tassa di batosta, cioè quindi loro non rimangono nulla, cioè quindi, e come loro sono professionisti e quindi hanno più richieste dall'estero, cioè quindi non vogliono, cioè se almeno se non bastano quello che ricevono con il stipendio, perché dopo si riprende il governo come con la tassa, e quindi loro loro anche non volendo, perché sanno questo momento in Sri Lanka e ci sono tanti problemi che mancanza di questi, diciamo, di e poi avendo fallimento 2022, fallimento economico, e tantissimi sono già andati, lasciati paese, professori, insegnanti, medici, bla bla bla. Quindi, e se ne vanno anche quelli pochi che è rimasto, e quindi c'è problema di come gestire ospedali, come gestire delle cose, università, e scuole, eccetera eccetera. Cioè, quindi se continua questa maniera che è di tassare, e poi l'altro ieri hanno aumentato anche di carburante, cioè questa settimana che è come prezzo di barile è calato un po', però Sri Lanka che è aumentato. Perché? Perché c'è un motivo. Perché oltre distributori che appartengono di Stato hanno man mano privatizzato e entrato le ditte OIC, cioè Indian Oil Company, cioè un'azienda indiana, e poi è entrato un'azienda cinese, e poi è entrato un'azienda australiana. Quindi come questi mesi dopo febbraio sempre andato stelle, aumentato del carburante, e poi con questi diciamo governo diceva e per garantire a gente di distribuzione, e poi anche ha messo come il presso, ma prima quelli che cantavano, quelli che applicavano, quelli che dicevano sempre devono privatizzare, bla bla bla, quando ci si entrano più aziende, gara tra di loro e poi abbattono presso, e quindi, quindi quello è vantaggio per consumatori, bla bla bla. Invece loro hanno messo d'accordo, no? E poi dice Guerno, no, questo prezzo che dice tu a vendere noi non ne non possiamo, quindi ma Guerno sì ma loro no, quindi cosa dice? E poi hanno detto se o aumentate prezzo di questo altezza, altrimenti date una come si chiama un'agevolazione o pagate la differenza, se no noi non possiamo distribuire cosa, cioè, quindi il governo adesso è costretto di o pagare differenza o aumentare il prezzo, cioè, quindi ieri abbiamo visto è aumentato, no? Con 60-70 rupie al litro e quindi ancora aumentano tutte le altre cose, perché quando aumentano carburante e trasporto che si applica tutte le cose, cioè, quindi ancora una volta e va alzato tutti i prezzi, vuol dire quindi non ha toccato niente di salario e quindi gente fa fatica ancora come sopravvivere, cioè, quindi il governo adesso ormai abbiamo detto come sempre o vai con Fondo Monetario Internazionale e fai questo massacro gente, oppure caccia via loro, cambia il programma e cammina, vai con popolo, perché se no Fondo Monetario Internazionale sempre appartiene la loro ideologia di neoliberale, adesso e poi fine il mandato che finisce marzo 2027, quindi il governo deve decidere ancora va avanti con il Fondo Monetario Internazionale oppure si lascia andare. Invece il Fondo Monetario Internazionale cosa dice? Finora ha detto il governo bravo che va avanti bene, si guadagna bene, per pagare a debitori si comincia a gennaio 2028, quindi stanno crescendo a fondo di moneta d'oro e anche rupie, interno e esterno stabile. Invece ultimo discussione che ha fatto settimana scorsa dice e loro non hanno non si vedono bene e governo per far crescere dall'entrata dall'estero non ha una cosa stabile, cioè adesso si entrano dai turisti, ma questo non è una cosa fissativa, cioè può variare, e poi entrano soldi con quelli che lavorano estero, ma anche questo non è una cosa che sempre si va avanti così. Invece importazione e esportazione e non ha cambiato nulla, cioè le cose che e poi settore tessile, c'è le fabbriche smontando, vanno via, vanno a lavorare gli altri paesi, c'è Nepal, Vietnam, Bangladesh, eccetera, eccetera. Cioè, quindi adesso, come il Fondo Monetario Internazionale dice, noi non vediamo la programma stabile del governo come va a risolvere i problemi che arriva a affrontare. Cioè, perciò non hanno rilasciato la loro dichiarazione e hanno detto, va bene, noi adesso osserviamo, state facendo legge bilancio, quindi deve presentare novembre, noi vediamo questo, cosa, cioè, cosa avete messo nel programma, come dimostrare la cosa stabile. Cioè, perché questi tempo, e andando avanti così, aumenta povertà, aumenta rabbia dal popolo e così via, e il governo sta pensando, abbiamo visto ultimo tempo, che prima, quando loro governavano, cioè ha preso carico, è subito andato in India, ha seguito come le programmi India e americano attraverso il Fondo Monetario Internazionale. E poi hanno visto adesso, con questa, diciamo, situazione cambiata, e poi tassazione di Trump, bla bla, e un po' America non è tanto forte, c'è queste problematiche. Quindi avendo avvicinando Cina e America, India e America, Cina è un po' lontanato, perché sempre così si succede, sempre si giocano tra loro, perché loro, tutti loro interessano nel nostro paese, perché è una isola che è situato un punto strategico geopoliticamente, perché adesso ormai sta crescita che va enorme asiatico, c'è quindi una parte India, l'altra parte Cina, e poi c'è anche Giappone, così via, e quindi ognuno interessa a tenere piedi così, per controllare, no, economia. E quindi questo periodo che abbiamo visto, che il governo inizialmente avevano appoggiati India e America, così, e far lontanato un po' Cina, invece adesso ormai Cina ha fatto un po' di avvicinamento, il governo anche fatto un po' cambiamento, si è dimostrato, perché prima non ne neanche riceveva ambasciatore. Una volta ambasciatore andavano all'ufficio di Frontline Socialist Party per avere gancio, no? Magari al governo, per entrare, no? Trovare un spazio anche per loro. Invece adesso, come due settimane fa ci è liberato di 100 anni, qualcosa, così via, allora così hanno invitato tutti, e poi si vede il governo adesso sta cominciando di fare delle cose con la Cina, cioè, quindi sta cambiando. Perciò l'altra parte, come Fondo Monetario Internazionale, si vede questi cambiamenti, allora si va a bastonare, mettere bastone, cioè, sulla rotta. Quindi è tu devi dimostrare se Guerno magari cercava, pensava magari lasciandare fondamentali internazionali, avvicinarsi, a cominciare magari le cose con la Cina. Invece fondamentali internazionali ancora sta stringendo, no? Costringendo di rimanere con loro e poi magari andare a firmare la seconda mandata. Vediamo come va a finire. Comunque oggi quella manifestazione era grandissima e abbiamo visto tantissimi partecipanti, perché gente ormai si lamenta perché c'è tanti motivi, quello che abbiamo spiegato, cioè, quindi vediamo come Guerno, se va a cambiare la programma, vediamo come anche noi, come stare, che posizione. Invece se Guerno continua in questo modo di andare sempre avanti con il Fondo Monetario Internazionale e anche la programma neoliberale, cioè quindi è lì, andiamo avanti con non so, ideologia.
1: Yo. Mahitane nasrata sangvidhane karala thiyenawa godak stuti idea team ekatama man hitanne apita pitipasse lassanata serama sangraha karala iwarala godak
2: probabilmente il miglior caffè della galassia Nescafé.
3: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in
1: yeah.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, Provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.